Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Wow.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare. Ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Bentornati amici ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, sono Giovanni Dadda e saremo insieme fino alle ore 10 di questa mattina. Sono veramente molto contento oggi perché insomma ci saranno un sacco di ospiti molto interessanti, tra cui una è già venuta a trovarci anche più volte, si parla di adesso no, non posso spoilerarlo assolutamente, ci credevate, pensavate che l'avrei detto, e invece no. Comunque amici, appunto, ci saranno tre ospiti e una scaletta veramente molto ricca, ovviamente della nostra tanto amata musica italiana. Vi ricordo appunto che potete ascoltarci tranquillamente sulla nostra applicazione di RaiPlay Sound, che è l'app completamente gratuita e, come amo sempre dire, siamo completamente tascabili, quindi mi raccomando, portateci ovunque voi siate, noi siamo sempre con voi. Poi tramite Smart TV collegabile a internet canale 710, ovviamente tramite il nostro meraviglioso DAB, quindi mi raccomando, rimanete qui con noi perché insomma siete importanti, siete fondamentali tanto quanto appunto la nostra musica. Intanto amici, volevo chiedervi com'è partita la vostra mattinata, insomma cosa state facendo, come sta andando e soprattutto quali sono i vostri piani per il weekend, perché insomma sono molto curioso. Adesso piano piano ci stiamo inoltrando verso la stagione, non vorrei dire brutta in realtà, perché poi l'inverno in realtà a me piace molto, perché insomma arriviamo comunque da un caldo veramente incredibile e insomma quindi un po' di fresco sicuramente fa bene sia alla mente che al corpo, quindi mi raccomando, fateci sapere al nostro numero che è 334 60 45 640. Intanto ora vi do qualche spoilerino, perché no, insomma adesso tra poco arriverà una giornalista conduttrice Rai qui dalle 7 alle 8, in realtà ormai siamo già intorno alle 7:10, quindi insomma arriverà tra pochissimo, ovvero alle 7:15. Intanto mettiamo qualche canzone, insomma cominciamo già a ritmare un po' questa mattinata, perché insomma la musica ci deve accompagnare in ogni momento, e quindi insomma cominciamo con un cantautore, ecco, sicuramente un cantante meraviglioso italiano. Questa canzone a parer mio è una delle più belle che lui abbia mai fatto, e poi vabbè insomma ci faremo rapire dalla sua voce come ogni mattina qui su Rai Radio Tutta Italiana, quindi mi raccomando rimanete qui con noi.

0: Cielo di Blanco qui su Rai Radio Tutta Italiana, amici. Oggi è arrivata, in realtà è arrivata prima del previsto, perché non perché in realtà sia una ritardataria, assolutamente no, ma dico la verità, io personalmente sono ritardatario e quindi tendo ad arrivare sempre abbastanza lungo sugli appuntamenti. Invece è arrivata in studio qui puntualissima una super professionista, giornalista e conduttrice Rai. Diamo il benvenuto a Roberta Mendola.
1: Giovanni, dopo questa introduzione, ben trovati. Voglio rassicurare, sono una ritardataria anch'io, semplicemente Roma, tu ben sai, in questi giorni è un po' complicatina da attraversare,
0: certo,
1: perché c'è un po' di maltempo così che ha,
0: qui e lì,
1: ha mischiato un po' le carte, e per il terrore di non arrivare più mi sono anticipata tanto.
0: Ah, sì.
1: Quindi per una volta sono, non si sa se sono puntuale o meno, ma comunque ci sono, è già una grandissima cosa.
0: Che tra l'altro vorrei farti anche complimenti per le tue scarpe, che sono super trendy, eh. Devo dire che con questo outfit completamente total black risaltano tantissimo.
1: Io sono venuta apposta qui per una dose di autostima e adesso ritorno anche nel mio baratro della...
0: Sei sempre stilosissima, Roby. Senti, tra l'altro stamattina anche degli impegni molto importanti, quindi ti ringrazio moltissimo per essere passata comunque a trovarmi, ecco.
1: Ma ti ringrazio, sì, sono degli impegni importanti, perché come sai tu, noi raccontiamo, beh, con Casa Italia racconto l'Italia nel mondo con grandissimo orgoglio,
0: certo.
1: E poi ci sono anche gli appuntamenti invece nostrani, e questa mattina sono a Frosinone perché stiamo facendo un viaggio con le province di Frosinone e Latina verso la bandiera arancione, per conoscere anche un'entroterra che ha veramente tantissimo da offrire in termini
0: che
1: di
0: bello.
1: Prodotti del territorio, in termini di percorsi enogastronomici, in termini anche culturali, e quindi saremo lì con il presidente Acampora, il presidente della provincia di Frosinone,
0: okay,
1: e Latina, della Camera di Commercio, e con tutti i protagonisti della Camera di Commercio cercheremo anche di analizzare quelli che sono i punti di forza, le criticità di un territorio che ha bisogno però di promozione.
0: Esatto.
1: Sai che quando si parla di promozione noi ci siamo.
0: Ci siamo,
1: noi,
0: Roberta Mendola non si tira mai indietro. Quindi grande. Ma quindi è il primo, come dire, tra virgolette, sopralluogo, comunque è il primo passo di questa missione che state facendo.
1: Diciamo che è una missione fatta a tappe, no, è già partita.
0: Okay.
1: È già partita, stiamo cercando un po' di analizzare tutti i territori, e questa è un'occasione, insomma, per riunire un po' più dei protagonisti anche istituzionali,
0: okay,
1: di un territorio che, devo dire, sta lavorando tanto, si sta impegnando tanto per emergere. Beh, ci sono a volte delle realtà, e queste sono degli esempi concreti che fanno un po' più di fatica a far conoscere anche le proprie bellezze, perché poi ci si sofferma spessissimo soltanto sui punti di forza delle grandi città un po' più conosciute, e invece poi c'è una periferia o comunque l'entroterra che ha da offrire, se non di più,
0: che è degno
1: quanto
0: di nota,
1: alle grandi città.
0: Sì. Che infatti tra l'altro è una cosa che mi interessa moltissimo, perché insomma, non avendo mai partecipato a un progetto di questo tipo, che comunque c'è anche una grande responsabilità dietro, no? Il saper comunque dare una chiave di narrazione, no? A un posto, mettendoli comunque d'accordo giustamente con tutti, sì, perché poi immagino che bisogna essere anche un po' d'accordo all'unanime, no? Nel senso,
1: esatto,
0: di delle cose che
1: ci
0: insomma
1: sono
0: emergono.
1: Tanti partner, cioè da Sicamere a Camera di Commercio,
0: okay,
1: a diversi partner istituzionali che partecipano a queste tavole rotonde, dove si mettono poi concretamente in piazza,
0: sì,
1: non solo i problemi ma anche i progetti messi in campo. Poi naturalmente ci vuole un supporto economico, logistico e concreto,
0: certo,
1: per portare avanti dei progetti, e poi bisogna promuoverli, perché se tu i territori non li conosci,
0: esatto,
1: non sai nemmeno le potenzialità che hanno al di là delle istituzioni che ci investono.
0: Ok, quindi qual è il primo step? Dico, come dire, io in radio giustamente ho una scaletta, quindi so da dove partire. Voi in questo caso qual è il primo step che dovete affrontare per promuovere il territorio?
1: Fotografia del territorio.
0: Ok.
1: Potenzialità e criticità, tutto messo in campo in maniera molto molto chiara. Da lì poi i vari progetti, partendo dalle associazioni di categoria locali, arrivando a Sicamere, a Camera di Commercio, che come ti dicevo con il presidente Acampora poi portano alle istituzioni in larga scala il progetto.
0: Okay.
1: E lì si comincia a lavorare cercando anche dei partner locali, che possono essere aziende del territorio, che possono essere anche realtà di associazioni, di cittadini, e insieme poi poi si arriva a degli step superiori dove dall'entroterra poi arrivi a promuoverlo nelle grandi città, poi a livello nazionale. Diciamo che sono delle tavole rotonde, a parte interessantissime, certo, perché conosci anche degli angoli del territorio che non conoscevi e poi riesci davvero a conoscere delle realtà anche imprenditoriali, piccole e grandi realtà imprenditoriali,
0: esatto, che meritano sono, anche lì di...
1: che meritano e che sono poi il tessuto economico, certo, e sociale della nostra regione, ma della nostra Italia.
0: Perfetto, allora noi adesso mettiamo una canzone e poi dopo torniamo sempre qui con Roberta Mendola su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Prontissimi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Tommaso Paradiso con i romantici qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono qui in studio con Roberta Mendola. Ciao Roby.
1: Che sognava Gio con i romantici?
0: Non lo so, sai,
1: canticchiando, sognando, immaginando. Poi ci sono queste giornate già uggiose dalle prime ore del mattino che un po' ti mettono quella...
0: Vero? Ma tu sei una di tu sei una di quelle persone
1: meteoropatiche?
0: No, no, io sono molto tantissimo, meteoropatico.
1: Tantissimo.
0: Ma la pioggia ti piace comunque in generale? So che è un po' una un'interferenza con quello
1: sì,
0: che abbiamo appena detto.
1: Un pochetto sì, no, dipende. Ecco, se non sono a passeggio per lavoro come in questi giorni e a casa avanti a un caminetto la pioggia
0: anche il suo fascino, anche il suo fascino.
1: Così non te lo saprei dire, insomma.
0: così potrebbe andare meglio.
1: Quella parte meteoropatica che esatto. Mi è prepotentemente
0: in settimana sono meteoropatica, se piove il weekend.
1: Esatto. Speriamo in questo weekend perché abbiamo tanti appuntamenti. Sai, Gio, dovrei andare all'Arena di Verona.
0: Ma dai.
1: Domani dovremo partire perché c'è un appuntamento importantissimo, ne approfitto così lo ricordiamo a proposito
0: certo,
1: dei tanti
0: diciamolo.
1: Appuntamenti italiani da non perdere. C'è il Aggiungi un posto a tavola, la grande commedia di Carinè Giovannini che torna in scena nello spettacolare palco dell'Arena di Verona per raccontare 50 anni di storia di questa commedia musicale unica al mondo.
0: È già mezzo secolo.
1: Con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini. E non pioverà sabato, domani a Verona, e quindi sarò lì per questo appuntamento culturale perché tu sai che spazio.
0: Certo,
1: tutti gli argomenti possibili.
0: Tu sei versatilissima. Infatti, ogni volta che devo preparare le domande per te, ogni volta Roby veramente vado in paranoia perché non so mai cosa chiederti. Perché ogni tanto finisco un po' nel come dire nel cliché, no? Perché comunque, ovviamente, noi tutti sappiamo quello che fai, Casa Italia, insomma, da tanti anni, fai la giornalista, Rai, ormai da un bel po' di anni a questa parte. Però poi alla fine mi piacerebbe sempre andare un po' beyond, un po' oltre, comunque, no? Quello che poi fai realmente. Quindi in questo caso è molto bello che tu mi sorprende ogni volta che ci vediamo.
1: Sono delle pagine che anche come Rai racconto
0: certo.
1: perciò sono lì e sono delle pagine culturali ed è bello perché è un'occasione anche per attraversare l'Italia in lungo e in largo per conoscere poi in questo caso attraverso il teatro che tu sai bene è la mia grande passione anche il nostro territorio
0: e non solo tua
1: esatto.
0: Anche della tua mini te
1: e anche della mia mini me, che come hai sentito è sempre anche lei attiva dalle prime ore del mattino, ma va bene così.
0: Ma dov'è adesso? Ci ascolta? No, giustamente sarà a scuola. Infatti.
1: Anche perché ieri a proposito dei grandi appuntamenti, Roma è stata teatro di un altro grande anniversario perché si sono festeggiati i 150 anni del Corriere della Sera, un giornale storico, un momento storico anche per la città di Roma che ha raccolto le più alte cariche dello Stato e poi naturalmente grandi nomi del giornalismo italiano e grandi protagonisti della nostra storia del giornalismo al Teatro Sistina di Roma, quindi proprio nel cuore della capitale. E devo dire che la mia piccolina, che fa parte di questa grande famiglia del Teatro Sistina, perché fa parte dei piccoli ragazzi dell'Accademia,
0: certo, ci avevi raccontato l'ultima
1: volta,
0: come no?
1: Ha partecipato a questo grande evento e sono stati coinvolti per aprire la giornata di festeggiamenti che poi proseguiranno, saranno a Bari e saranno in altre città italiane per continuare questi festeggiamenti dei 150 anni.
0: Un tour di festa.
1: Esatto, l'inno d'Italia. Io penso un'emozione per questi piccoli e grandi fruitori del futuro che devo dire vale la pena di vivere.
0: È un'emozione.
1: Quindi già ieri abbiamo dedicato tutto allo spettacolo al teatro, oggi scuola. Era solamente per dire questo. Ho fatto un po' un giro lungo.
0: No, ma hai fatto benissimo, anzi, guarda, io ti dico
1: qualche altro appuntamento culturale.
0: Beh, poi tua figlia comunque è fortunatissima anche perché ha modo di avere una super mamma come te con tantissime passioni, anche perché poi ti ricordi che ci avevi raccontato anche qualche settimana fa, se non vado errando 2 settimane fa, che tu appunto la fai viaggiare tanto, dico viaggi
1: tantissimo,
0: tanto, anche ci avevi raccontato un viaggio molto bello che avevate fatto a Miami, mi pare.
1: Tutto si ricorda, tutto.
0: Giusto,
1: sì,
0: certo che mi ricordo
1: tutto,
0: sì, io ho una memoria fotografica, ma anche, beh, insomma, comunque.
1: Lo scorso anno abbiamo fatto questo lunghissimo tour. Io penso che viaggiare sia la cosa più formativa in assoluto. Quando si fa poi insieme mamma e figli è ancora più bello, senza nulla togliere ai papà, naturalmente, che era rimasto
0: che
1: a casa per altri.
0: Sì,
1: no, ma era rimasto a casa per altri motivi familiari, incastri familiari.
0: Però
1: io approfitto sempre di quei pochi momenti che ho di pausa lavorativa per godermi e immergermi totalmente con mia figlia in delle avventure. E secondo me l'avventura del viaggio, dove ci incastri anche tante storie personali, culturali, perché noi viaggiamo, tu lo sai, viaggio tantissimo anche per conoscere realtà teatrali, amiamo cercarci pure il teatrino di provincia, la cosa più carina, anche quando siamo in America, anche
0: come
1: quando
0: si dice,
1: siamo...
0: le chicche, no? Sì, magari sì, i teatri meno conosciuti al grande pubblico, che però in realtà non sono da meno.
1: Fa impazzire, sì. Io penso che ricorderò con e lo ricorderò per sempre come teatro più bello della mia vita, quello che ho visto.
0: Pure aspetta che te lo dico, forse lo so. Roberta si sta spaventando perché mi ricordo tutto, era forse in Messico?
1: No. Quello di quest'anno,
0: quello
1: bravo.
0: Di quest'anno, okay.
1: Se la gioca, bravo.
0: vedi.
1: Se la gioca, no, è a Broadway, pensa.
0: A Broadway.
1: Ma è l'Houseman Theater, che è un teatro piccolo di Broadway, proprio poco conosciuto, dove pensa, mettono ancora in scena West Side Story senza amplificazione. Totalmente senza amplificazione, con un palcoscenico fatto tutto di ferro battuto, una cosa stupenda, che crea questa cassa di risonanza, insomma, che sostituisce i microfoni. Io penso sia stata l'esperienza più bella della
0: mia vita. Sempre con tua figlia, giusto?
1: No, quella volta ero sola.
0: Ah, eri sola, ok.
1: Perché tu sai, sono stata al volto dell'Associazione Internazionale Italiani del Mondo e per promozione ho girato tanto.
0: È difficile stare dietro, Robby. Io comunque mi attacco a certi riferimenti,
1: lavoravo
0: a certe
1: a New York,
0: storie che insomma.
1: E così ho scoperto questo piccolo teatrino, che una cosa è una perla. Ecco, arriva è in competizione con il teatro messicano, che invece ho conosciuto a Città del Messico.
0: Che quello era anche quello molto bello. Mi ricordo che ce lo raccontavi con degli occhi.
1: Molto, sì.
0: Innamorati.
1: Io ho trovato una realtà pazzesca, bellissima, e devo dire che il teatro mi stupisce ogni volta che lo cerco, come sia proprio strutturalmente parlando, come bellezza architettonica, e sia come contenuto.
0: Che bello. Senti, ma invece facciamo questo collegamento, che secondo me non è per niente casuale, ma dal teatro alla conduzione, qual è il fil rouge? Esatto.
1: No, non ci sono arrivata, perché poi il teatro lo amo, non l'ho vissuto, se non per le regie teatrali, perché ho fatto anche quelle.
0: Però fruendo comunque del teatro, sicuramente porterai a casa degli insegnamenti che poi applicherai sul tuo lavoro.
1: Tanto. A parte che il teatro proprio diventa uno stile di vita, Gio, anche quando racconti all'interno di uno studio televisivo, e poi ti aiuta non solo nel linguaggio, ti aiuta anche per districarti e per trovare una soluzione nei momenti più assurdi, perché in televisione ci sono anche quelli.
0: E tu sai dove voglio arrivare. Ho fatto questo preambolo per arrivare proprio lì.
1: E beh, ci sono, noi stiamo raccontando con Giovanni e quando c'è a volte anche con Chiara delle pagine della nostra storia televisiva non sempre semplici. Ho raccontato di un ospite che si è perso su una sediolina,
0: tra l'altro un sommo ospite.
1: Un sgabello più o meno come quello su cui siamo
0: noi adesso. Beh, io personalmente non tocco, non so tu, ma...
1: No,
0: dovremmo essere alti 1,95 m, esatto, anche 2 metri.
1: Pensa io, voglio dire, nemmeno con la più lontana immaginazione. No, e devo dire, quindi, ecco, te lo dico una cosa proprio freschissima.
0: Vai.
1: Perché dopo l'ospite, quello di un certo spessore e rilievo, che si è perso in un giro rocambolesco sullo sgabello, mi è capitato ultimamente un monsignore, non farò nomi, però un monsignore.
0: No name.
1: Ti lascio, no name, però ti lascio immaginare, che invece si è seduto e a un certo punto ho visto che sudava in maniera molto. Ma questo qualche giorno fa.
0: Ah, ok, quindi proprio fresca,
1: freschissima. Che sudava in maniera importante. Io ho detto, monsignore, ma fa caldo? Vuole che facciamo alzare un po' l'aria condizionata? E lui non mi rispondeva.
0: Okay.
1: E ho guardato gli altri due ospiti che erano accanto a lui. Mi sono un attimo preoccupata, perché sta succedendo qualcosa, ma non riuscivo a capire cosa. Poi sai, non dai, quei momenti proprio sono attimi, non sono...
0: Ma questo, come dire, durante la pubblicità o proprio in diretta?
1: No, durante la diretta.
0: Durante la diretta,
1: perché colava acqua in una maniera impressionante, quindi ho pensato ad un mancamento. Cioè,
0: certo, io rido, scusami, ma mi fa ridere, perché tu veramente ti imbatti in queste situazioni.
1: No, c'è da ridere, io poi volevo fare la brillante, quindi tentavo di... Quando ho capito che non mi rispondeva, ho fatto due domande agli altri due ospiti e ho lanciato un servizio chiuso per dare il tempo ai nostri tecnici, al nostro ispettore di studio, di correre e capire che cosa stava succedendo. Insomma, mi dice il monsignore, dice, no, io la verità soffro di vertigini e quassù mi sento come se stessi al 12° piano di un grattacielo.
0: Era solo
1: sgabello. Si è fermato, si è impanicato,
0: si è
1: totalmente.
0: Bloccato.
1: Sì.
0: Okay.
1: Quindi ho detto, adesso che si fa? Vuole che. Però era un po' complicato tecnicamente cambiare da tre sgabelli a mettere una poltroncina col, cioè si sarebbe visto televisivamente non era proprio il massimo.
0: esteticamente non era il massimo.
1: Ho detto, che cosa posso fare? Posso, sì, ho detto, posso metterle un tavolino? Si appoggia, monsignore? Cioè, nel senso, almeno, cioè, non so come funziona in questi certo, casi di panico.
0: Ti sei anche spaventata tu, ovviamente, perché insomma, se vedi un ospite sudare,
1: allora,
0: in diretta.
1: Allora, ti dico la verità, ero tra... non me ne voglia, monsignore.
0: No, ci mancherebbe.
1: Perché poi ha riso con noi, per fortuna.
0: L'ha presa bene.
1: Tanto, l'ha presa benissimo. E non sapevo se ridere, se, perché all'inizio volevo fare io la brillante.
0: Certo.
1: Poi mi sono resa conto che ero in una situazione anche qui poco gestibile,
0: poco gestibile,
1: imbarazzante, quindi non sapevo.
0: Oltre il contratto di lavoro.
1: Esatto, oltre il contratto di lavoro. Quindi abbiamo tentato, quindi abbiamo messo un tavolino, una bottiglina d'acqua, piano piano il set è cambiato.
0: Sì.
1: Ogni frazione di secondo, ogni inquadratura cambiata, il set cambiava fino a quando abbiamo pensato di portarlo all'altro salottino. Abbiamo fatto una cosa a vista perché la situazione stava diventando un po' complicata. E quindi abbiamo però fatto una sinergia tra l'argomento dopo, che con il monsignore non c'entrava nulla.
0: Perfetto.
1: E monsignore, per chiudere la chiacchierata in maniera umana.
0: E quindi quanto è durata questa chiacchierata?
1: Tanto,
0: troppo.
1: Tantissimo, troppo.
0: Tre intervalli, brevi intervalli, brevi spot
1: una
0: pubblicitari.
1: Tragedia.
0: Ci credo. Beh, però comunque di base dietro questa situazione qui si cela una skill, comunque, no? una capacità di sapere anche improvvisare, soprattutto di sapere gestire le
1: situazioni.
0: Il teatro
1: ti aiuta tantissimo.
0: Esatto, quindi torniamo
1: ti
0: al teatro.
1: Aiuta a guadagnare gli spazi, ti aiuta a gestirli gli spazi, a gestire anche l'imprevisto con il sorriso quando si può,
0: certo.
1: Con meno sorriso, un po' più pro di professionalità quando non si può, cercando anche di trovare i tempi giusti, perché tu, come tu ben sai, il teatro, la radio, la TV
0: è tutto,
1: di tempi.
0: È vero, che secondo me è una cosa che impari, ma a tratti ce l'hai anche un po' innata, sei d'accordo? Perché tu puoi fare un sacco di accademie, puoi fare un sacco di esperienze, puoi andare a vedere un sacco di teatri ed assistere un sacco di opere, però poi il ritmo è un qualcosa che nasce un po' dentro di te, perché ognuno di noi ha il proprio ritmo, giusto?
1: Assolutamente.
0: Non c'è un ritmo giusto, un ritmo sbagliato, però per alcuni ambiti secondo me ci vuole un tipo di ritmo, cioè devi essere un po' omologato quel tipo di ritmo lì.
1: Diciamo che il ritmo un po' più scadenzato, un po'
0: sì.
1: Un tempo un po' più ritmato in queste occasioni ti aiuta, perché su delle conduzioni un po' più monotono,
0: sì.
1: Senza nulla togliere delle conduzioni,
0: certo.
1: Monotono ma ricche di contenuto, beh, in quelle trovare il tempo giusto per infilarti e risolvere la situazione diventa un po' più complesso, ecco, diciamo così.
0: E allora adesso a proposito di ritmo
1: di tempi,
0: mettiamo una bella canzone, noi, io e Roberta Mendola, torniamo tra pochissimo.
1: Ci siamo.

0: italiana, amici, qui insomma si balla. Robby, come la commenti questa musica che abbiamo messo stamattina?
1: Beh, è casa. Il ritmo esatto. Proprio della vita.
0: Anche perché ricordiamo, tu sei per metà napoletana, giusto?
1: No, sono tutta napoletana.
0: Tutta napoletana, che perfetto.
1: Napoletana.
0: Ti ricordavo, perché io sono un miticcio, per esempio.
1: No, io sono metà napoletana, metà vesuviana.
0: Metà vesuviana, quindi figurati.
1: Sono proprio tutta napoletana.
0: Una matriosca campana.
1: Una matriosca
0: si può dire.
1: Campana, bravissimo, perfetto. Mi piace questa
0: ti
1: cosa,
0: piace?
1: Me la rivendo. Bellissima, la matriosca campana mi piace.
0: Che poi adesso, giusto per gli amici che si sono appena collegati qui su Rai Radio Tutta Italiana, riprendiamo il filone del discorso che stavamo facendo precedentemente, ovvero degli imprevisti che succedono durante le dirette, perché appunto Roberta è una conduttrice di Casa Italia, ovviamente programma Rai, e ricordiamo appunto.
1: Adesso sembra che Casa Italia è il regno degli imprevisti,
0: no.
1: È la casistica. Perché
0: è un programma consolidato, serio.
1: Per tante ore di messa in onda e di diretta, con tanti e purtroppo anni di carriera, la casistica aumenta in maniera esponenziale.
0: Diciamo, Roby, quanti anni di carriera?
1: Tanti.
0: Vabbè, ma
1: 27. 26 solo di Rai.
0: Cioè la mia età praticamente.
1: Quasi 26 solo di Rai.
0: Complimenti.
1: Pensa,
0: quindi sono
1: tu.
0: Quasi le nozze di... Io sono molto distante dal matrimonio, da questo tema qua che...
1: Non ti far sentire da mio marito, io sono sposata da una marea di anni.
0: No, con la Rai intendevo io.
1: E appunto, okay. Non mi ricordo nemmeno gli anni di matrimonio nostro, che dovrebbe essere intorno ai 16, 17,
0: okay.
1: I nostri anni di matrimonio, più di convivenza, superano i 20 con la Rai, non lo so, che ci sono, le nozze d'argento,
0: le nozze d'argento.
1: Fatte.
0: Beh, chiediamolo comunque ai nostri amici d'ascolto che magari ci danno qualche tip.
1: Ma mi sa che le ho fatte, sono 25.
0: Sono 25, sì, anche secondo me allora sì, nozze d'argento.
1: Temo che le ho fatte.
0: Amici, lo sapete voi, 334 60 45 640, magari qualcuno ci può illuminare, ecco, su questo dato.
1: Aiuto,
0: molto importante.
1: Evitate una separazione in corso importante.
0: Ma sono sicuro che non sarà così.
1: Non con la Rai, con mio marito sto parlando.
0: Almeno, o meglio, spero di non essere l'artefice di questa brutta situazione.
1: No, anche perché voglio dire, tesoro mio, ormai. No, dopo tanti anni,
0: che sei giovanissima, sei super
1: giovanissima,
0: in forma.
1: Sì.
0: Comunque, tornando appunto noi al tuo
1: che
0: lavoro.
1: Bella la radio quando non vedi le persone che sono.
0: Le facce che potrebbero fare quando parli, no? Comunque, ma io in realtà non so perché, ma le sento, le vedo in qualche modo. Quindi io mi metto un po' nei loro panni quando dico qualcosa e cioè mi medesimo nella situazione, no? Sono
1: comunque
0: in macchina.
1: Sono
0: sto
1: alta
0: guidando.
1: 1,78 m, non è vero? Sono.
0: Ma neanche io.
1: Azzurri, non è vero.
0: Io l'ho scritta sulla carta d'identità, 1,78 m, in realtà sono alto 1,75 m. Però quando ho scoperto che anche Tom Cruise è alto esattamente 1,75 m, non mi voglio paragonare, però insomma abbiamo questo.
1: Vuoi
0: dato.
1: Cambiare la carta d'identità?
0: Abbiamo questo dato in comune, esatto.
1: No, io purtroppo sono 1,67 m.
0: Ah, ok, vabbè, dai, ci
1: Marra 68, adesso 67, perché mi sto invecchiando, mi sto facendo più piccolina la scarpa bassetta, perché ormai non porto più, ho solo per lavoro e mi riesco a portare i tacchi, perché sono un po' stanchina già.
0: Ma guarda, la cosa fondamentale, Roby, veramente nella vita, secondo me, in tutto, ma anche fisicamente, essere proporzionati. Sei d'accordo?
1: Sì.
0: Ti torna questa cosa? Secondo sì. Me insomma, è una cosa che mi racconto io, ormai sono talmente tanti anni che me la dico,
1: certo,
0: che ormai
1: se
0: ci
1: sei
0: credo.
1: Proporzionato in altezza,
0: esatto, no, certo,
1: sarebbe meglio. Se sei proporzionata in come me va bene,
0: ma stai
1: comunque,
0: benissimo,
1: ma va
0: dai.
1: Benissimo comunque.
0: E quindi tornando appunto al punto degli imprevisti perché a me divertono tantissimo, no, lo dico in generale anche proprio,
1: no,
0: che ho incontrato,
1: no,
0: in questi 27 anni.
1: Guarda che è diventato un cult del nostro programma, se io ti faccio vedere anche le nostre chat, noi abbiamo l'intenzione di fare anche un backstage, un docu backstage.
0: Beh, sarebbe super seguito, e non lo fa nessuno. Chi
1: carino.
0: Lo fa?
1: Nessuno. È solo che cominciano a farti storie, che non puoi far vedere delle cose, che in alcune situazioni diciamo che anche l'attrezzatura tecnica dovrebbe essere diversa, il personale dovrebbe essere attrezzato diversamente, dovrebbe essere un po' più pronto, quindi non sono mai molto contenti, però potremmo giocare un po' alla Boris,
0: esatto.
1: Ad amplificare,
0: sono sicuro che tu la giocata riuscirai a farla,
1: esatto, facendo finta che è tutto amplificato, invece sì. No, perché Boris Docet
0: sì.
1: È tutto vero.
0: È tutto
1: si
0: vero.
1: Si marmella tutto.
0: Ah, vedi. Quindi sì. È proprio dimensione live, spiattellata.
1: Live. No, io penso a quella genialità davvero ha rappresentato, è proprio il filo conduttore delle nostre
0: giornate
1: televisive, sì.
0: No, però, e tra l'altro io ho fatto anche diverse, è una domanda ricorrente ormai perché l'ho fatta anche ieri al nostro ospite, che tra l'altro lui è stato il ballerino che ha cominciato la sua carriera con Lorella Cuccarini a Fantastico 6,
1: no,
0: lui si chiama Manuel Fargio.
1: Ecco, perfetto.
0: Sì, lui mega allenato, un grandissimo, che tra l'altro se ci sta ascoltando saluto anche. E appunto, tornando a noi, la domanda appunto che gli avevo fatto era proprio di come gestisse l'ansia in certe situazioni, no? Comunque lui ovviamente si occupava di coreografie, lui ballava, lui arrivava dal Venezuela, poi è arrivato a New York e poi dopo è stato catapultato. Lui dice: io non volevo, però alla fine ha fatto una grandissima carriera, ha avuto modo comunque di conoscere un sacco di persone.
1: Succede.
0: Esatto, molte volte le cose succedono per destino, diciamo così, a caso non mi piace dire a caso, per destino. Quindi lui ha
1: per degli incastri, per la vita incastri. È fatta di incastri che a volte
0: naturali
1: non sapevo nemmeno da dove arrivano,
0: ma,
1: però non,
0: ma anche volendo ricostruire
1: non ci riesci
0: a volte veramente io rimango allibito da certe cose che succedono, dico ma neanche a pensarci questa cosa poteva accadere.
1: È vero,
0: no?
1: Ma questo penso che accada un po' a tutti noi, se tu chiedi a chiunque, a tutti i livelli, in tutti i mestieri, in tutte le vite, se tu chiedi come è iniziato questa cosa, facci caso, tu parti da una cosa, poi ti ricordi che invece c'è stato quell'altro episodio che ti ha portato lì e poi quell'altro episodio ancora e poi si è incastrato con l'episodio personale, alla fine diventa un intreccio infinito di cose che non sai neanche tu come ci sei arrivato.
0: Quasi anche difficile da spiegare.
1: Sì.
0: Sei d'accordo?
1: A me è quasi impossibile. Perché...
0: E comunque la domanda appunto che ho fatto anche a lui era come gestivi l'ansia all'inizio? All'inizio, sempre se non ci sei ancora, eh?
1: Guarda, io non sono, lavorativamente sono una persona molto poco ansiosa.
0: Ok.
1: Fumantina ma molto poco ansiosa.
0: E questo è strano, perché io conosco un sacco di persone che sia nel tuo ambito che nell'ambito musicale, nell'ambito artistico in generale, ma anche nella vita, conosco un sacco, io in primis, io sono una persona molto ansiosa.
1: No,
0: mi carico tanto proprio.
1: No, e anzi televisivamente o radiofonicamente, insomma sul lavoro mantengo una plomb, ma anche una fermezza e una serenità nelle cose più

0: Conto l'altra parentesi.
1: Sono disposto a non mettere musica per 10 minuti.
0: No, no. Poi ci riprendo.
1: Esatto,
0: no?
1: Poi mi riprendo.
0: No,
1: no, la mettiamo, la mettiamo.
0: Questa sì, però ti dico che in questo sono fortunata, okay. Non sono ansiosa. Sicuramente sono però un'ansiosa nella vita.
1: Ah, vedi? Quindi comunque l'ansia
0: scarico,
1: alla fine...
0: Sì.
1: Quindi lo sfogo
0: molto nella vita personale. C'è. In quello sono, sai, quelle mamme che forse nella vita tutto dovevano fare tranne che le mamme? Ecco, quelle.
1: Ma non
0: esempio.
1: È vero che sei dolcissima.
0: Sì, sì, ma sono
1: supermamma.
0: Ma piccina sono un'ansiosa. Che vuole fare quella non ansiosa?
1: Ok, ma l'ansiosa
0: peggio.
1: Per come andrà per la tua figlia?
0: Tutto,
1: per...
0: tutto. Sono in ansia se sta con delle amiche, se qualcuno risponde male, se qualcuno la tratta male, se
1: okay.
0: succede qualcosa e se va in gita e succede quello e se passeggia.
1: Quindi
0: però,
1: più che altro
0: per
1: la sua tutela, nel senso
0: tutto,
1: comunque per
0: tutto,
1: far sì che lei sia tutelata
0: fisica,
1: al massimo.
0: Tutto.
1: Ok.
0: Sì, quello sì.
1: Che bello, ma si vede anche, guarda, da come ne parli, proprio gli occhi ti si ingrandiscono.
0: Innamorata
1: gli occhi quando
0: persa.
1: Parli di tua figlia.
0: Innamorata
1: bellissimo,
0: persa.
1: Bellissimo. Che salutiamo, dai.
0: Salutiamo Vittoria.
1: Facciamo un salutino a Vittoria, che si chiama come mia sorella, tra l'altro.
0: Visto?
1: Bellissimo
0: è
1: nome.
0: Il nome.
1: È il nome,
0: è il nome. Che ci porta fortuna. Detto questo, che vuoi sapere un altro imprevisto? Di la verità. No,
1: io vorrei sapere un altro imprevisto, però in realtà metterei una canzone che dedicherei alle due Vittorie a questo punto e anche a te, la più bella del mondo. Del grande Rocco Hunt.
0: Ci piace.
1: Ci piace?

0: La voce di Rocco Hunt qui su Rai Radio Tutta Italiana. Roby, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa chiacchierata, perché sono arrivati due ospitoni che comunque
1: li ho visti
0: collegati tra l'altro all'ambito di cui stavamo parlando: teatro, cinema, doppiaggio.
1: Quindi insomma, piace tanto. Hai i microfoni accesi?
0: È tutto accesissimo.
1: Perfetto, confermo. Controlla bene, perché anche questo mi è capitato.
0: Ti è capitato addirittura anche questo?
1: No, dico soltanto velocissimo, ma non capiterà mai a voi. È la prima volta che però mi succede in tanti anni di carriera. Siamo entrati in studio, sì. i miei compagni di viaggio dello spazio musicale, okay. Quindi con pianoforte, voce, la cantante, il pianista, e non dico nomi perché chi segue questa Casa Italia lo
0: tutti.
1: Sa, sono entrati tutti senza microfono.
0: No.
1: C'è stato un attimo.
0: Sei persone.
1: Sì, tutti senza microfono e all'improvviso avevo l'impressione che il suono non fosse amplificato in maniera

0: normale in studio. Sì. E mi sono guardata e io avevo il microfono, poi ho guardato i nostri ospiti ed erano tutti senza microfono.
1: Ok, perfetto.
0: È stato bellissimo, però ho microfonato tutti in onda in diretta. Io, e sono stata anche brava.
1: Pure, ma guarda, io non ho dubbi comunque sulle tue doti.
0: Detto questo, però i microfoni qui sono accesi, vedo la lucetta rossa.
1: Qui sono accesi, esatto.
0: Pronta anche la lucetta rossa per gli ospiti, quindi io davvero ti lascio perché sono con voi comunque sempre, ti ascolto in macchina, continuerò ad ascoltarti.
1: Continui?
0: Fino al mio viaggio. Dai. A Frosinone continuo ad ascoltarti, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente Roby, grazie mille per essere stata qui con me, perché guarda, ogni volta fare due chiacchiere con te è sempre piacevole e il tempo fugge veramente.
0: Sono felicissima.
1: Sfugge dalle mani.
0: E un abbraccio, una buona giornata a tutti i vostri radioascoltatori, ci vediamo davvero prestissimo e ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie
0: mille.
1: Un
0: abbraccio grandissimo. Grazie.
1: Roberta Mendola qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Vasco Rossi qui su Rai Radio Tutta Italiana, e questa è una canzone meravigliosa, è una canzone che non potevo non mettere, anche perché sinceramente non l'ascoltavo da un po', l'ho vista in scaletta, ho detto ok, questa canzone la devo assolutamente mettere. Comunque amici, vi ricordo una cosa, di ascoltarci sempre sul DAB, sulla vostra Smart TV collegabile a internet canale 710 e sulla nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound. Noi siamo tascabili e quindi potete veramente portarci da tutte le parti, dove volete, quando volete, ovviamente, come potrete notare poi entrando nell'applicazione, che è veramente ricchissima di contenuti e in grandissimo fermento. Comunque amici, noi siamo arrivati alla seconda parte, alla seconda ora di Rai Radio Tutta Italiana, di Mattina Tutta Italiana, con due grandi professionisti. C'è un bellissimo, tra l'altro, fil rouge che io ci tengo a dire, a sottolineare, anche perché con Roberta Mendola abbiamo ricordato dell'importanza del teatro, del cinema nelle nostre vite, ma anche proprio nel nostro lavoro e nella nostra vita di tutti i giorni, no? Per una questione di ritmo, di cultura ovviamente, e del sapere anche dare importanza a quello che diciamo, no? Con le pause, insomma il teatro in poche parole ti migliora veramente tantissimi punti di vista. E infatti sono contentissimo di dare il benvenuto qui a Mattina Tutta Italiana a due grandi professionisti. Uno è un attore e doppiatore, l'altro invece è un attore, che comunque non vuol dire che se non ha anche l'optional in più di essere un doppiatore allora è da meno. Comunque diamo il benvenuto qui in studio da noi a Mirko Cannella.
1: Buongiorno.
0: E a Gianni Rosato.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ciao ragazzi. Tra l'altro Gianni, tu ci senti bene in cuffia o...
2: Adesso sì.
0: Ora sì, ok. È tornata a funzionare. Bene, bene, bene. Sono contento. Ciao ragazzi, grazie mille per essere qui.
3: Grazie a te.
0: Sono veramente...
1: Grazie mille a te, Giovanni.
0: È bello perché c'è proprio una coerenza anche a livello di argomenti, perché abbiamo parlato di teatro tantissimo, perché Roberta Mendola appunto è una giornalista, è una conduttrice televisiva di Casa Italia, che è un programma Rai molto importante. E appunto la prima domanda che le ho fatto è come affronta le situazioni comunque di complicazioni, di imprevisti, no? Con gli ospiti, che comunque parliamoci chiaro.
3: Certo.
0: Perché poi, insomma, come diceva il grande John Lennon, la vita è ciò che ti accade quando sei impegnato a fare altre cose, no? E quindi
3: sì,
0: gli imprevisti, insomma, accadono.
1: Come mi tiro fuori da queste
3: situazioni?
0: Come ne esco? Esatto, come ne esco? Comunque il sound è perfetto, giusto? Ci sentite?
3: Sì, sì, sì.
0: Ok,
3: sento
0: la grande, perché insomma l'autoregia qui è alti e bassi, giustamente Gianni mi fa vedere, ma adesso non ti preoccupare che ti aggiusto io un po' in cuffia. Comunque, vogliamo subito partire con le vostre professioni, magari comincio da Mirko.
3: Vai.
0: Cominciamo allora, Mirko, cosa ti ha avvicinato al mondo del doppiaggio, che tra l'altro è una cosa che mi interessa moltissimo perché anch'io avevo cominciato, è veramente molto bello, insomma. Comunque, carta bianca, raccontaci come hai cominciato e perché soprattutto.
3: Allora, io ho cominciato con il doppiaggio da piccolo, avevo 12 anni e diciamo che mio padre sta nell'ambiente perché è un assistente al doppiaggio. Quindi da piccolo andavo spesso al lavoro con papà, come spesso fanno i bambini che vanno al lavoro dei genitori, e mi appassionava questo ambiente così buio, così magico, dar voce a dei volti che parlavano in un'altra lingua. Poi all'epoca il doppiaggio non era conosciuto come adesso. Quando io dicevo ai miei amici, compagni di classe, vado a vedere un turno di doppiaggio, tutti quanti mi dicevano, e che? Perché non lo conoscevano. E invece io appunto lo conoscevo grazie a papà, e mi ricordo che lui ad esempio lavorava su i Digimon, un cartone che andava sulla Rai proprio.
0: Esatto.
3: E io li vedevo in anteprima in giapponese a casa, i Digimon.
0: Quindi eri già avantissimo anche a livello
3: di... Sì, già sapevo, se guardavi, non potevo fare spoiler, ma già sapevo tutto, tipo che Patamon diventava Angemon, tutte queste cose.
0: Rovinata l'infanzia, sapeva già tutto.
1: Trauma infantile.
3: Io l'11 settembre 2001, per non guardare quello che stava accadendo, vedevo i Digimon in giapponese a casa per distrarmi. E potevo cominciare già da ancora più piccolo, a 5-6 anni, perché i bambini servono nel doppiaggio. Però ero super mega timido, e quando qualche direttore mi diceva «Dai Mirko, di ciao mamma a vuoto», io neanche dicevo no a voce, facevo no con la testa perché non volevo emettere suono, perché mi vergognavo. Però mi piaceva, mi appassionava molto questo ambiente, e a 12 anni ho detto mi butto. E quindi da lì piano piano ho cominciato a fare qualche turno, qualche brusio, piccolo personaggio, e poi grazie anche al teatro sono anche migliorato e sono arrivati anche i ruoli più importanti. E quindi dal 2004 piano piano ho intrapreso questo percorso.
0: Quindi nel 2004 quanti anni avevi?
3: 12.
0: 12 anni?
3: Sì, sì.
0: Wow, giovanissimo. Adesso Gianni, invece, spostiamo i riflettori su di te, perché qua dobbiamo fare un ping pong. Sono preoccupato che
1: vai,
0: a un certo punto
1: vai.
0: cominceremo esatto a unire poi i discorsi, a legarci sempre meglio, andando avanti, molto proseguendo con la conversazione. Per te invece come è iniziato e quando veramente hai cominciato a fare le cose seriamente nell'ambito attoriale?
1: Allora, ho iniziato che ero davvero piccolo, quando costringevo la mia famiglia in un rigoroso silenzio durante le feste comandate e ogni volta io creavo quegli spettacolini e prendevo spunto da, per esempio, degli spettacoli o magari qualcosa che vedevo a teatro o dei film che vedevo in TV. Mi ispiravo spesso a Natale in casa Cupiello o altro. Wow. E li costringevo appunto in un rigoroso silenzio, tant'è vero che mia madre tutte le volte, ogni anno, verso il 20, il 22, mi diceva sempre: Gianni, mi raccomando, quest'anno fa sì che sia Natale tranquillo. E ogni anno, durante uno dei miei spettacolini, dove coinvolgevo anche i miei cuginetti, eravamo piccoli, scappava un braccio rotto, ecco, o un dente che partiva, perché eravamo talmente presi da queste situazioni che a volte poi ci facevamo
0: anche... Eri già sul mood Quentin Tarantino. Era già stato un precursore italiano dello splatter.
1: Sì, però diciamo che l'ho capito sin da subito. Poi ho deciso di venire a Roma per studiare. E...
0: A quanti anni?
1: Sono venuto a Roma nel 2000, però prima ho fatto in Calabria, perché ho vissuto in Calabria fino ai 6 anni, poi sono cresciuto in Piemonte, sono ritornato in Calabria, ho fatto 5 anni di teatro di strada e poi sono venuto a Roma per studiare appunto cinema. Ho fatto 3 scuole diverse e poi, colpo di fortuna, perché esiste essere beccati per strada, ho iniziato a lavorare, però già stavo studiando per fare.
0: Ok, quindi
1: lavoro.
0: Eri già bello rodato.
1: Sì, sì, sì.
0: E invece, diversamente per Mirko, perché giustamente tu hai avuto la grande possibilità, perché ricordiamolo sempre, fare il doppiatore, oltre che essere... Io, ovviamente, è un lavoro artigianale, è un lavoro meraviglioso, è un lavoro molto difficile, perché poi tu devi incollare la tua voce, sì, e soprattutto è un lavoro di intenzioni, giusto? Mm-hmm. Perché alla fine so che la parola che privilegia all'interno degli studi, all'IGIO, è veramente... incollarti al personaggio. Qual è la difficoltà più grossa che ancora incontri tutt'oggi?
3: Dipende molto dai personaggi, perché doppiare un attore bravo è bello e stimolante, perché appunto hai un fenomeno davanti, però devi essere all'altezza, quindi devi proprio prendere ogni sfumatura dell'attore. Viceversa, se l'attore è cane, la difficoltà è non seguire il suo essere cane, ma cercare di renderlo bravo in qualche modo, credibile, sentendo però in cuffia delle intonazioni veramente ridicole, assurde.
0: Certo.
3: Questo capita soprattutto quando magari ci sono attori di telenovela, ad esempio, e lì è molto complicato non andargli completamente appresso, ma incollarti al viso utilizzando intonazioni vere e non da cagnolino.
0: Qual è il tuo progetto più importante, ecco, che hai fatto fino adesso?
3: È difficile dirne uno, perché vabbè, La Casa di Carta è quello forse più famoso, che a livello proprio
0: globale
3: un po' tutte le età racchiude. Stranger Things è pure altra serie molto seguita. Riverdale è una serie molto per i giovani, che negli anni 2020-21, quindi periodo Covid, è stata molto seguita. E quindi...
0: Che alla fine è un periodo orrendo, ma un periodo molto strategico comunque, no? Perché giustamente c'erano un sacco di fruitori, le persone erano davanti agli schermi, quindi avevano modo comunque di guardare un tuo prodotto, cosa che immagino che sia successa anche a Gianni, giusto?
1: Assolutamente sì. Io sono un divoratore di serie, divoro serie su tutte le piattaforme, film al cinema e quant'altro. Io spesso e volentieri mi creo proprio l'occasione per evitare di uscire anche con gli amici, pur di rimanere a casa a guardare un film o andare a teatro o al cinema e così via. E non ho una tipologia preferita, mi piace mettermi davanti alla TV, accendere, selezionare casualmente e godermi e perdermi in quello che sto guardando.
0: Wow, che bello! Quindi comunque riesci a cimentarti. Ecco, io una cosa che tra l'altro non sono mai riuscito a fare, perché i miei professori, anche quando facevo doppiaggio, quando facevo appunto teatro, più che teatro, teatro cinematografico, quindi come voi ben sapete è completamente diverso, era proprio il riuscire a cimentarti in quello che guardavi, cioè riuscire ad analizzare un film, studiare guardando un film. È una cosa che io non sono mai riuscito a fare.
1: Ma è bellissimo soprattutto anche perdersi, perché tu evadi dalla tua realtà, ne vivi un'altra per poi ritornare. Cioè, a me capita spesso e volentieri di essere coinvolto nella storia che sto vedendo e per un attimo sto da tutt'altra parte, ed è bellissimo. Ed è bello poi ritornare, perché ti rendi conto che se un prodotto è valido, è bello, è ben fatto, ti rapisce in un attimo.
0: Super, mettiamo una canzone, poi dopo torniamo sempre qui con appunto Mirko Cannella e il grande Gianni Rosa.
2: Fammi capire, quando sei tu a

0: Sessione qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi è piaciuta, ragazzi?
1: Molto.
2: Bellissima.
3: Io ballavo.
0: C'era un bel clima frizzantino qui in studio, anche perché questa canzone, a parte che non so voi, ma a me non è ancora stufato, nel senso, no, che sapete quei tormentoni,
1: sì,
0: che
1: siete
0: d'estate, anche al berrettino piccolino, che la sentite anche nei posti più improbabili, che comunque continuate a cantare ogni volta che l'ascoltate, insomma, vi riporta un po', personalmente un mood estivo, ma non tanto perché è uscita d'estate, ma perché insomma questo mood un po' canterino, poi con Belen che arriva a un certo punto, insomma, una matriosca di sorprese bene. Piacevoli, ovviamente.
3: Diciamo che
0: è
3: molto
0: può.
3: Coinvolgente. Cioè.
0: Esatto, vero. Gianni è uno che comunque si fa rapire dai
1: si
0: film,
1: perde.
0: Dalle canzoni.
3: Dici, allora, che problemi hai? Parlane con uno bravo.
0: Non ho ancora trovato uno abbastanza bravo. Gianni, senti, partiamo subito da te con, voglio fare appunto una domanda riguardante sempre la tua carriera da attore.
3: Vai,
0: c'è un provino che ricordi, praticamente forse difficile, difficoltoso, insomma qualcosa che ti ha fatto, che ti ha messo un po' in difficoltà.
3: Ma che poi ho superato.
0: Che poi hai superato, okay. No, ma se l'hai superato, se non l'hai superato puoi anche raccontarcelo, anzi.
3: No, perché il bello è anche non superarle a volte,
0: esatto.
3: È costruttivo.
0: Anzi, lanciamo un messaggio anche agli amici che sono all'ascolto.
3: Assolutamente, ragazzi,
0: no?
3: Non vi abbattete mai,
0: esatto.
3: Se non superate un provino. Cercate di trarne qualcosa di costruttivo per voi stessi. Allora sì, mi è successo, praticamente mi arriva questo provino per un progetto di cui attualmente, per il quale attualmente sono sul set, scusatemi perché sto girando una serie ancora un po' top secret, e faccio questo provino, ci credo con tutto me stesso, vado bello pronto, preparato, ho detto ok, oggi questo provino me lo mangio. Alla fine non è andata bene.
0: Ah.
3: Torno a casa e mi sono detto vabbè, sicuramente avrò sbagliato qualcosa o comunque cagnolino, non lo so. Io ho iniziato a rimuginare, a fare ammenda e cercare di capire cosa fosse successo. Poi però mi sono detto non ti abbattere, vai avanti e facciamo in modo che questa cosa diventi costruttiva. Poco dopo però sono stato richiamato dalla casting su un altro ruolo ancora.
0: Quanto tempo è passato? Da quel provino alla chiamata?
3: Un mesetto circa.
0: Okay.
3: Mi richiama la casting, mi propone un altro ruolo, ed è andata benissimo e attualmente sto girando. Quindi ragazzi, non vi buttate mai giù, perché a volte quando sembra finita in realtà arrivano le sorprese più belle che...
0: È vero, che switchano la situazione, no?
3: La situazione.
0: A te, Mirko, mai è successa una cosa del genere? Tu giustamente sei figlio d'arte, comunque hai papà che ha fatto il doppiatore, che è, immagino, tuttora un doppiatore. Non so se
1: non è un assistente.
0: È un assistente,
1: sì, sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Beh, comunque all'interno del mondo del doppiaggio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi anche lui ha rispetto un sacco di arte, sicuramente sa riconoscere il talento, no? Lì dove comunque c'è un talento, lì dove comunque insomma ti può dare qualche commento tecnico.
1: Certo, qualche consiglio.
0: Qualche consiglio, esatto, che è già una cosa preziosissima,
1: certo,
0: no?
1: Sì.
0: Ti è mai successo appunto di avere qualche difficoltà o comunque cioè hai mai incontrato un provino che ti ha veramente cambiato la vita?
1: Beh sì, provini che mi hanno messo in difficoltà sono stati tanti. Cambiato la vita? No, al momento no.
0: Forse è grossolana come domanda, nel senso che intendevo un provino che ti ha dato una lezione tale che ti ha completamente cambiato il tuo attitude, il tuo mindset nei confronti comunque di un progetto, insomma di una sfida, ecco.
1: No, al momento no, nel senso provini molto tosti o formativi ci sono stati, però quello che mi ha cambiato ancora il mindset no, non c'è ancora stato.
0: Okay.
1: Spero che
0: ma arriverà,
1: sei
0: giovanissimo, arriverà sicuramente.
3: Abbi sì, sì, sì. Fede.
1: Tempo al tempo.
0: In caso chiedi a Gianni.
3: Ottimismo, ragazzi.
1: Gianni che sì,
3: ottimismo.
1: È maestro.
0: Gianni è maestro della modalità zen, no?
1: Sì, sì. Però no, provini comunque belli ci sono stati. Ad esempio quello di Stranger Things fu un provino che vinsi anche abbastanza inaspettatamente, perché oltre a me c'erano grandi colleghi a fare il provino su Billy Hargrove, che è il personaggio che poi ho vinto. Non mi aspettavo di vincerlo e quando ho avuto la notizia che l'avevo vinto ero contentissimo. Non mi aspettavo di vincerlo perché è un personaggio molto lontano dalle mie caratteristiche.
0: Okay.
1: Perché l'attore ha una voce molto scura,
0: molto dark,
1: quindi io che ho una voce un po' più squillante ho dovuto faticare parecchio per mantenermi abbastanza basso vocalmente.
0: Hai dovuto ingoiarti un rospo.
1: Esatto. però no, poi è venuto un buon risultato oggettivamente, quindi sono molto contento. Ho faticato, però ne è valsa la pena, quindi è un provino che ricordo veramente con gioia.
0: E quante anni fa?
1: Stranger Things mi sembra che 2018 ho vinto
0: 2018,
1: il provino.
0: Quindi comunque diversi anni fa.
1: Sì, diversi anni fa, quindi la voce era ancora più leggera.
0: Infatti per quello che ti ho fatto questa domanda, per capire anche a livello di vocalità, perché giustamente più sei avanti, più la voce, credo, tende poi ad abbassarsi.
1: Sì, sì, sì, cambia. Quindi cambiano anche i personaggi che ci attribuiscono, perché spesso
0: certo,
1: guardano anche l'età anagrafica, quindi avendo 34 anni adesso... mi danno spesso attori un po' più grandi ed è bello perché almeno lavoro anche su me stesso e non rimango con una voce leggera che non si sposa con la mia età anagrafica. Poi, certo, ovviamente sono più leggero, però quando capitano gli attori un po' più uomini sono contento, perché per me è una sfida.
0: E certo, un'evoluzione, comunque vedi che ti stai avvicinando sempre di più magari a una figura più major, più,
1: sì,
0: magari,
1: esatto,
0: più senior,
1: esatto,
0: diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: Quindi attorialmente parlando è una bella sfida.
0: Che mondo il doppiaggio, bellissimo.
3: Però quanto è bello, tanto per me quanto per te, dar vita o con la voce o con l'interpretazione a un personaggio che è lontano da noi.
1: Sì, sì, sì, è la cosa più,
0: sì,
1: bella,
0: è incredibile, enorme, e magari, ragazzi, lo fai anche meglio rispetto,
1: sì,
0: alla voce naturale, del personaggio.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E io, una cosa che mi casca al mondo ogni tanto, che mi è successa, magari attori famosissimi come Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Matt Damon, insomma, comunque noi, mm-hmm, i dinosauri di Hollywood, ogni tanto, no, non a tutti, adesso non ricordo quale, ma a uno di loro comunque è cambiata la voce, giustamente perché non è che il doppiatore è eterno, neanche l'attore, quindi prima o poi comunque un cambio ci sarà. Però solitamente, come funziona in quel caso lì? Tu praticamente, se riesci a ad aggiudicarti, diciamo, mm-hmm, tu doppiatore, riesci ad aggiudicarti una voce importante come quella di un Bradley Cooper, mm-hmm, di un Denzel Washington, è una cosa che puoi portare avanti fino, come dire, alla fine della tua carriera? Comunque,
1: Non è detto, nel senso, sono tante le variabili, perché non siamo noi ovviamente a proporci, veniamo chiamati dal,
0: certo,
1: direttore o dal cliente, che appunto può essere Rai e anche le altre piattaforme, che dicono: io vorrei per quell'attore questa voce qua, okay, quindi vengono fatti a volte i provini, a volte uno viene messo direttamente,
0: okay,
1: e quindi siamo figli di una scelta altrui. Poi quando si crea un po' il binomio, ad esempio DiCaprio Pezzulli, ormai è difficile levarglielo, perché appunto
0: esatto,
1: ovviamente a proporci veniamo chiamati dal,
0: certo,
1: direttore o dal cliente, che appunto può essere Rai e anche le altre piattaforme, che dicono: io vorrei per quell'attore questa voce qua,
0: okay,
1: quindi vengono fatti a volte i provini, a volte uno viene messo direttamente,
0: okay,
1: e quindi siamo figli di una scelta altrui. Poi quando si crea un po' il binomio, ad esempio DiCaprio Pezzulli, ormai è difficile levarglielo, perché appunto
0: esatto,

0: timbro,
1: sarebbe
0: più
1: molto
0: alto,
1: strano. Però sì, ecco, appunto, a parte questo caso, è difficile per noi giovani avere un binomio con un attore. Cioè, è il nostro sogno, sì, dire Mirko Cannella è la voce di Pinco Pallino. Devo sempre faticare per ottenere un attore fisso.
0: Ma adesso piano piano ci arriviamo anche all'ambizione che tu vorresti, magari l'attore a cui vorresti, cioè, magari se c'è un attore comunque adesso.
1: Certo.
0: Tu comunque pensaci, perché
1: va bene, va bene, va bene.
0: Spostiamo sempre i riflettori sul grande.

0: in un altro mood e in un altro personaggio. E lui appunto ci, mi aveva dato anche dei bellissimi consigli per quanto riguardava delle scene movimentate, okay. No? Magari tu dovevi arrivare subito in scena con il fiatone,
1: certo.
0: E quindi noi facevamo le flessioni, gli addominali, era divertente perché cioè,
1: eravamo, ti sei allenato dai
0: in 10 cristalli per ruota, appunto andavamo alle Gio e appunto molto affaticati,
1: bello, sì.
0: E quindi veramente molto bello, è stata una palestra meravigliosa. E poi devo ringraziare anche un altro doppiatore che tra l'altro a microfoni spenti e Mirko menzionavamo, che è il grande Cristian Jansante,
2: grande.
0: E poi mi piacerebbe anche invitare qui in Mattina Tutta Italiana perché insomma anche lui è un grandissimo professionista e mi ha insegnato la qualunque. Tu l'hai conosciuto?
1: Come no, sì sì, lo conosco bene, un mito anche lui del doppiaggio, oltre ad Angelo Maggi, due fuori classe
0: assolutamente, due fuori classe come l'artista che c'è adesso su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ueros.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello che mi ha saputo dare.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Tutto passa.

0: In radio di Marrakech featuring Federica Abate, bellissima canzone tra l'altro, ma insomma il king del rap italiano, insomma, non si smentisce mai, ragazzi, che dite?
1: Io lo adoro.
0: Ti piace? Fortissimo. Piace fortissimo. Sì. Tra l'altro ha fatto un concerto a Milano stupendo con Guè. Ha fatto, tra l'altro, ha celebrato un album che è considerato comunque la pietra miliare del rap italiano, che si chiama Santeria.
1: Ragazzi, comunque che... stiamo parlando di
0: due mostri sacri,
1: sì, ma loro veramente pazzeschi.
0: Sì, devo dire veramente incredibili. Comunque torniamo a noi, anche perché insomma un sacco di amici da casa sono molto curiosi anche di sapere un po' di entrare un po' nel vivo, ecco, delle vostre professioni, no? Perché comunque insomma uno dice doppiatore, uno dice attore, comunque molte volte purtroppo, come stavamo parlando anche ai microfoni spenti, non vengono proprio considerati o rispettati come se fossero dei lavori veri e propri, no? E quindi questa cosa deve cambiare, quindi noi oggi dedicheremo questa ora, un quarto ora e mezza, a cercare comunque di far cambiare idea giustamente a chi è un po' scettico riguardo e a chi giustamente magari non conosce a fondo queste professioni, che sono la professione di, ovviamente voi siete entrambi due attori, certo. E ovviamente uno io dico ovviamente, ma è ovvio per me, ma non ovvio giustamente perché l'ascolto, e Mirko invece è anche un doppiatore. E quindi insomma entriamo subito nel vivo, parlando del doppiaggio sempre in questo caso. Dopo arriviamo a te, Gianni. Gianni giustamente era già pronto col microfono, con la luce rossa.
2: Sono pronto sul
0: con il fuoco negli occhi. Ti aspetto il microfono. No. Arriviamo anche a te, Gianni.
1: Prova.
0: Comunque no, partiamo subito dallo studio del personaggio, cioè loro ti danno un ruolo, una produzione comunque grossa, anche perché tu comunque fai lavori grossi, che se vuoi anche puoi anche dirli, non possiamo dire le produzioni, okay. Sai che non possiamo dire perché giustamente ho già fatto un terrorismo psicologico con quelli perché esiste solo la Rai, oltre la Rai il resto è noia, quindi diciamolo anche pubblicamente, anche voi siete d'accordo, giusto?
1: Assolutamente sì,
2: certo, sì.
0: esatto, quindi raccontaci, entriamo un po' nel vivo e nella tecnica, nell'artigianità di quello che è il tuo lavoro. Quindi ti chiama una grossa produzione, tu devi studiarti, quanto tempo hai di studiarti un personaggio prima di arrivare al leggio, e poi dopo raccontaci quello che devi applicare davanti allo schermo?
3: Zero tempo, perché noi arriviamo lì al leggio e lì scopriamo quello che dobbiamo fare, e purtroppo dico non abbiamo un copione prima come magari per il cinema o per il teatro, quindi la difficoltà maggiore è quella. Io arrivo lì al leggio e non so niente, il direttore del doppiaggio mi spiega il mio personaggio chi è, la storia com'è, e io devo vedere lì per lì la scena e subito entrare in sintonia con il mio attore, e quindi questa è la difficoltà maggiore. E lavorazioni complicate, appunto, come dicevo prima, Stranger Things, un'altra molto bella, personaggio complicatissimo.
0: Diciamolo però, scusami se interrompo Mirko, dimmi. Quale attore hai doppiato di Stranger Things?
3: Stranger Things ero Billy, il fratello di Max, il bagnino, quello provolone che ci prova con la signora Wheeler.
0: Che poi mi sembra tutto l'opposto di quello che è lui.
3: Esatto.
0: È questo il vero lavoro.
3: È questo.
1: Vai, adesso immagina quel personaggio con un'altra voce, non sarebbe lo stesso.
3: No, ma... Esatto. È un altro personaggio che...
0: Chiamerò Mirko se non ci fosse più. Mirko, bravo. Cosa sta succedendo qua? Perché?
3: Un altro personaggio molto lontano da me, un po' come Billy, era... Miki Milkovic di Shameless.
0: Come no, certo.
3: Shameless, serie veramente spettacolare, e lì pure ho avuto la difficoltà di aderire a un personaggio completamente lontano da quello che facevo all'epoca, perché Shameless l'ho fatta che avevo 18 anni su per giù, ho cominciato a farla a 18 anni, e all'epoca facevo tutti quanti i principi, bravi ragazzi, quindi ritrovarmi a fare uno così cattivello, per non usare altri termini, fu veramente complicato, però molto stimolante. Altri personaggi comunque abbastanza celebri sono Rio della Casa di Carta,
0: sì, certo.
3: Oppure sono la voce di Mr. Beast, che è lo youtuber più famoso al mondo.
0: Ma dai,
3: sì,
0: famosissimo Mr. Beast.
3: Sì,
0: infatti,
3: sì.
0: Diciamolo, spieghiamolo anche brevemente ai nostri amici all'ascolto, che Mr. Beast lui è, appunto, come dicevi tu, lo youtuber più, forse anche più ricco del mondo.
3: Penso di sì, anche perché regala soldi come se...
0: esatto, vedo che lui fa dei challenge incredibili, sì. Insomma, comunque è americano, che fa delle cose un po', tra virgolette, non estreme, però insomma fa dei challenge, no? Quindi sì. Le persone poi aderiscono, e lui, facendo queste cose qua, ha creato un format seguitissimo da milioni e milioni di persone. Adesso mi sfugge il numero preciso di persone che seguono sul canale,
3: ma tanti
0: milioni, poi su YouTube.
3: Centinaia di milioni, mi sembra.
0: Esatto, comunque su una piattaforma, esatto, comunque molto molto molto nota. Centinaia di milioni. Comunque tornando
3: a quello, appunto, in Beast Games, che è questo programma, questo game show che lui fa, è molto carino, molto, sì, molto seguito, che ora sono diverse stagioni che va in onda.
0: È complicato doppiare Mr. Beast?
3: Perché sì, perché è molto energico, è okay, molto energico, urla tanto, okay, e quindi è molto faticoso per quello. Poi noi lo doppiamo in simil sync, cosa okay vuol dire? Non è doppiaggio vero e proprio, che devi andare a sync, ma deve essere simile, quindi in pratica devi andare a sync, ma è un documentario su per giù come approccio. Quindi la difficoltà è... e quindi anche i tempi di lavorazione sono diversi, perché mentre nel doppiaggio abbiamo in sala l'assistente, nel simil sync non c'è l'assistente, e quindi io, il direttore, il fonico, dobbiamo cercare di renderlo a sync su per giù, quasi veramente a sync, okay, senza avere la figura dell'assistente, che è fondamentale nel, certo, doppiaggio.
0: Però quello lì si fa quando comunque c'è una produzione, magari di un film, in cui giustamente, come dicevi,
3: film,
0: tu
3: film, serie,
0: a pari passo con il labiale, devi proprio, esatto, devi proprio incollarti,
3: beccare proprio, sì, il labiale, okay, e qui invece, okay, il labiale non devi beccarlo, però devi essere praticamente a sync, simil, ed è molto faticoso, perché lui è tutto quanto: allora, siete pronti a vincere?
0: Cioè, esatto, trasformati in un secondino in Mr. Beast. Okay. Chiudo gli occhi. Chiudo gli occhi, Gianni, sei pronto?
1: Vai, chiudiamoli.
0: Vai, chiudiamo gli occhi.
3: Ciao, sono Mr. Beast. Siete pronti a vincere 5 miliardi di dollari?
1: Oddio, è stranissimo.
3: Benvenuti nei Beast Games.
0: È incredibile. No, ma tutto così, ma infatti adesso Mirko, non voglio approfittarmene, ma dopo non sarà l'ultima interpretazione di questo.
3: L'ho fatto anche di recente per un audiolibro che punta, sì, proprio su Mr. Beast. Lui, beh, fa la prefazione. È stato molto divertente doppiarlo in altre vesti, quindi appunto senza schermo, ma immaginare cosa farebbe lui vedendolo, quindi è stata una bella esperienza che ho fatto di recente, questo audiolibro, appunto, non dico il titolo, quindi, che non so se si può, però
0: è fresco,
3: okay, sì,
0: adesso
3: sì, sì,
0: c'è qualche all'orizzonte, c'è qualche progetto che vuoi,
3: ci sono...
0: fare un piccolo spoiler, magari un
3: purtroppo non posso, okay, fare spoiler, ma prossimamente a novembre uscirà al cinema un film molto carino, di una commedia,
0: okay,
3: dove presto
0: italiana,
3: cioè, no, americana, dove io appunto doppio,
0: okay, giustamente,
3: dove doppio questo personaggio molto
0: simpatico, italiana, nel senso, no, perché magari non è,
3: mi
0: non
3: è capitato a volte,
0: magari uno doppia anche in inglese, quindi
3: no, pure a volte un attore italiano che doveva in teoria parlare romano, però lui era genovese,
0: esatto, quindi magari l'accento è talmente calcato che gli chiedono il doppiatore,
3: quindi lì proprio super mega difficile per me, perché in cuffia sentivo questo accento genovese, sì, ma dovevo farlo con una sporcatura di romano. E molto complicato.
0: E qui mi ha detto una cosa non scontata, perché giustamente molti amici all'ascolto penseranno, ma anch'io in realtà prima lo pensavo fino a qualche ora fa, prima di studiarmi il tuo caso, diciamo così, prima di medesimarmi in un, esatto, in Sherlock Holmes, no, appunto, che i doppiatori italiani non fossero mai doppiati, che comunque dal momento in cui uno facesse un film in italiano bastasse appunto la sua voce. In realtà non è così,
3: a volte,
0: perché se hai giustamente,
3: sì,
0: un accento molto calcato, come magari appunto, come dicevi tu, un accento ligure o comunque,
3: certo,
0: di altre regioni italiane, insomma, hai bisogno comunque, necessiti di un,
1: sì,
0: qui poi dipende,
3: sì,
0: dal,
3: che
0: dal
3: appunto
0: direttore,
3: è un po', non dico umiliante, però quasi, nel senso, sicuramente l'attore non gli ha fatto piacere ricevere un'altra voce italiana,
0: okay,
3: però ecco, non dipende da me.
0: Però dipende anche molto dal ruolo che deve fare, perché se invece poi insomma lui deve fare il personaggio con la sua voce, dipende sempre molto dalla richiesta della
3: sì, magari ecco, andava scelto un altro attore all'inizio, però nel senso, beh, non entro, sì, nel merito.
0: Stiamo entrando,
3: cioè, se,
0: certo,
3: cerchi un attore comunque che parli romano, perché devi prendere uno che non è romano,
0: esatto,
3: e poi andare a doppiare, quindi nel senso, però nel senso, meglio per me,
0: sono dei dubbi che ci portiamo dentro.
3: Sì, ce li portiamo per sempre.
0: Esatto. Gianni, invece passiamo a te. Tu sei super impegnato, e tra l'altro in una serie che non hai voluto spoilerare, ma tu sai che se fai così con me caschi malissimo, perché adesso
3: è
0: ci dirai,
3: un curiosone,
0: ci dirai tutto quanto. No, scherzo. Comunque, se vuoi raccontarci qualcosa, o anche il backstage, la tua preparazione, perché poi alla fine è della tecnica qui che stiamo parlando, no? Quindi della dedizione, del lavoro che c'è dietro a una cosa del genere, e dell'ansia anche, se vuoi dircelo.
2: Assolutamente sì. Allora, non per quanto riguarda questa serie, che è un progetto di tutto rispetto, ma di un altro progetto che ho su un'importante piattaforma, e praticamente mi sono ritrovato a interpretare un personaggio veramente scomodo, un imprenditore milanese ricchissimo, è stato definito dalla critica un femminaro che riesce a dissimulare dal ruolo del lupo e diventare un agnello nei rapporti con le donne, insomma una persona veramente sgradevole,
0: una brutta persona,
2: che io non vorrei essere,
0: okay.
2: E per me, quando mi hanno proposto questo ruolo, è stato veramente difficile, perché mi sono detto: ok, e che cosa prendo di mio? Perché un attore ci mette sempre qualcosa di suo, dove vado a cercare? Quindi ho iniziato a vedere film su film per evitare di riproporre qualcosa di già visto, mi sono avvalso della collaborazione di un coach che mi ha aiutato nella costruzione. È stato molto difficile, però come dicevamo poco fa, la soddisfazione più grande è stata il raggiungimento appunto di questo personaggio, e oggi posso dire, nel rivedere questo film, ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta.
2: Che bello, che bella soddisfazione,
0: ci
2: ragazzi.
0: Credo.
2: Che bello.
0: Che poi adesso vi chiederò anche, voi siete il genere di professionisti che si riguardano? Perché questo è un tema che tra l'altro stavo anche trattando ieri con un ballerino, appunto un professionista che è venuto a trovarci. E lui appunto diceva che non si riguardava, magari appunto nelle trasmissioni, perché non, lo metteva in imbarazzo, perché magari c'erano delle cose che giustamente voleva correggere, ma è proprio quello il motivo, immagino, per cui uno si guarda.
3: Esatto,
0: fondamentalmente.
3: Esatto.
0: Però ecco, è una cosa che però non fanno tutti, in realtà è una cosa che bisognerebbe fare, ma che poi alla fine vedi che anche i professionisti che si esibiscono davanti a centinaia e centinaia di persone hanno il timore di riguardarsi. Questa è una cosa buffa, no? Se ci pensate,
3: sì,
0: è un po' un
3: controsenso.
0: È un po' un controsenso, esatto, no? Tu performi davanti a tanta gente, poi dopo riguardarti diventa difficile.
2: Magari all'inizio può sembrare un po' brutto, però il fatto che uno abbia il coraggio di rivedersi può diventare qualcosa di costruttivo.
3: Certo.
0: Voi lo fate, ad esempio?
2: All'inizio no, mi vergognavo anch'io come un ladro, però poi mi sono detto, ma sai che c'è, il mio lavoro è giusto che io riveda quello che sto proponendo a un pubblico, anche perché se non credo io in quello che sto facendo, perché dovrebbero crederci gli altri? E quindi mi rivedo.
0: Vuoi raccontarci un po' il progetto di quando ti sei riguardato, che hai detto, cavolo, però io avrei voluto fare quella cosa in maniera un po' diversa? La tua famiglia più che altro, perché io poi, ad esempio, io anche in radio, nel senso, mi ascoltano comunque un sacco di persone comunque a me molto care, amici, familiari, insomma, quindi vorrei sapere anche quella community tua, se è molto attiva.
2: Guarda,
0: anche
2: io non vado tanto lontano. La mia prova del 9, la chiamo così, è mia sorella, che tutte le volte che rivede qualcosa di mio mi dice, cavolo, vedo mio fratello che non è mio fratello, vedo quel personaggio con la tua faccia ma non sei te. Cioè, mia sorella mi conosce ovviamente anche nell'intimo. Per me la soddisfazione più grande è sentirmi dire ci ho creduto, quindi ben venga avere un fan che ti dice una cosa del genere, perché ti dà quella credibilità tale da poter affrontare anche un pubblico,
0: ti dà la carica.
2: Quindi poi ovviamente puoi piacere o non piacere, le critiche arrivano in positivo e negativo, sono sempre costruttive, però se tu ci metti del tuo e ci credi, il lavoro che fai funziona.
0: Beh, bellissime parole, devo dire, anche perché secondo me non c'è supporto migliore della famiglia, no? Quando
3: certo.
0: Comunque tu vedi, perché, ed è una cosa che molti danno per scontato, ma veramente quando hai una famiglia che crede in te, crede in questo progetto, che all'inizio può sembrare veramente elitario, no? Può sembrare un qualcosa che poi non andrà da nessuna parte, che magari ti può anche far perdere del tempo e che ti mette anche in difficoltà a livello economico. Invece è molto bello quando si stringono a te, no? Magari una madre, un padre, un fratello, un cugino, insomma, e ti supportano, ti dicono, guarda che tu secondo me ce la fai, tu secondo me arriverai a fare quella cosa lì, proprio lo vedo, e magari ci credono anche più di te, a voi è
3: certo,
0: mai successo?
3: È fondamentale. Io ad esempio dopo il liceo non ho fatto l'università per fare un'accademia di teatro,
0: sì,
3: per appunto per crescere ancora attorialmente, e i miei mi hanno appoggiato in questa scelta. Magari altri genitori avrebbero detto no, devi fare l'università, però magari facendo l'università avrei rallentato il mio percorso.
0: Certo.
3: Quindi appunto sono sempre riconoscente a loro per l'appoggio che mi hanno dato, il sostegno che mi hanno dato da sempre.
0: Tu pensi che se non avessero avuto questo sostegno che appunto hai ricevuto, so che è una domanda con col senno,
3: certo,
0: so che non si mette mai il se davanti ai fatti storici, beh, ma se fosse, ma non si può fare, però dico, è stato fondamentale quel supporto per te?
3: Beh,
0: per
3: sì, perché ho bisogno proprio del sostegno di chi mi vuole bene, perché se non l'avessi avuto forse ora non so cosa farei, ma farei altro, perché se non vedo chi sta intorno a me che crede in me, magari avrei cambiato strada probabilmente.
0: Giustamente.
3: Quindi è stato fondamentale.
2: Posso dirti

0: padre e mia sorella.
1: Alla fine ci hanno creduto.
0: E sai cosa? Io mi ricordo che tanti anni fa, quando disse a me voglio andare a Roma, voglio studiare cinema, voglio fare l'attore, mia madre e mio padre mi dissero ok, vuoi farlo? Secondo me, e oggi li ringrazio, è stato un modo per loro per responsabilizzarmi. Mi hanno detto ok, provvedi a te stesso. Lì mi sono ritrovato non con le spalle al muro, ma davanti a un muro che io comunque dovevo abbattere a capocciate. In quel momento mi sentivo un ariete, ho tirato tante di quelle capocciate che quel muro l'ho sfondato, e sono riuscito, dopo un percorso di studi, perché è fondamentale, quindi spero che chi ci ascolta capisca che per fare questo lavoro bisogna essere preparati, bisogna studiare,
1: esatto,
0: bisogna formarsi.
1: Esatto, dillo. Fondamentale.
0: Dopo un lungo periodo di formazione, oggi posso dire sono contento di esserci riuscito, di essere riuscito a fare il mio lavoro, ed è un lavoro, attenzione, dove non si è mai arrivati.
2: Certo.
0: Perché non si è mai arrivati.
1: Questo poi non vorrei dire una frase fatta, ma come nella vita, no? Nel senso che bisogna sempre avere, come diceva il grande Steve Jobs, no? Stay hungry, stay foolish. Quindi comunque
2: sì,
1: nonostante lui avesse creato un impero, rimaneva sempre quella fame negli occhi.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ciao a tutti e bentornati a Mattina Tutta Italiana. Un grande abbraccio da Rio della Casa di Carta.
1: E direi che meglio di così non poteva andare. Che dici, Gianni?
2: Ho la pelle d'oca, perché ho seguito la serie, ho la pelle d'oca.
1: Bellissimo, bellissimo. Sì, infatti, perché comunque se uno giustamente ha seguito la serie, no? Dici,
3: ma chi non l'ha seguita?
1: Dove siamo?
3: Ragazzi?
1: Dove siamo?
4: Esatto, mi sono perso, mi sono distratto.
1: Un attimo, aspetta, cosa sta succedendo in questo venerdì?
4: Sto facendo una rapina.
2: Cioè, fuori è brutto, piove e noi siamo qui in studio come io, ragazzi.
4: Sì, veramente. Dov'è il professore? Dov'è?
1: Che meraviglia, no? Stupendo. Guarda che l'arte veramente ti eleva, ti può veramente portare al di fuori di qualsiasi dimensione.
4: Infatti una cosa bella anche del doppiaggio è che la gente apprezza tanto questi personaggi e quindi apprezza anche i doppiatori, perché pensano che noi a volte siamo proprio gli attori, quindi spesso chiedono saluti da parte di Rio, Billy, ed è molto bello. Infatti ci chiamano spesso anche alle fiere per questo, perché si sono persone appassionatissime di doppiaggio.
1: Certo. Beh, non esistono, voi non siete solamente degli attori, voi siete dei doppi attori,
4: come dice Angelo Maggi.
1: Esatto,
4: spettacolo,
1: che poi volevo anche sfatare un mito. Perché allora solitamente si dice, almeno solitamente, i grandi maestri, appunto, come Angelo Maggi, come Christian Jansante, insomma come Luca Ward, loro giustamente hanno tutti un punto in comune, che dicono, in realtà Christian no, perché Christian non ha fatto teatro, però comunque anche lui sostiene che il teatro è fondamentale, è uno step fondamentale, sì, per poi fare doppiaggio, perché
4: anch'io
1: ti dà proprio delle esatto, quindi volevo un attimino sfatare.
4: È servito tanto, perché quando ho cominciato parlavo bene in dizione, perché quando ero piccolo mio padre mi diceva sempre, ad esempio, si dice 14, non 14, come diciamo a Roma, quindi sono cresciuto con la dizione, però mi mancava un po' il lato attoriale e il teatro è stato fondamentale per migliorare, e quindi io sono molto, consiglio sempre, fate teatro, perché è la base per un attore, sia che vuole fare cinema, doppiaggio, il teatro è fondamentale per quanto mi riguarda.
1: Beh, il teatro sì, direi che comunque, Gianni, sei d'accordo?
2: Assolutamente sì, ragazzi, ma non solo professionalmente, ma ti aiuta anche nella vita di ogni
4: Vero.
2: Giorno. Ti aiuta anche ad affrontare determinate situazioni e il teatro è veramente qualcosa di magico.
1: A voi, ad esempio, il teatro cos'è che vi ha, cioè, vi ha fatto abbattere dei muri? Vi ha in qualche modo liberati da alcuni limiti che, come tutti noi giustamente, hanno?
4: A me è servito molto anche per la timidezza.
1: Vedi,
4: perché
1: cioè, tutti noi siamo un po' glossofobici, cioè la paura di parlare comunque in pubblico,
4: sì,
1: è, secondo me, è in noi. È in noi ed è in noi fin da, secondo me, i primi tempi, ecco,
4: sì,
1: no?
4: Sì, sì, sì,
1: e quindi
4: vero.
1: Poi bisogna abbattere, bisogna avere il coraggio comunque di fare attività, perché alla fine il teatro è anche gruppo, quindi comunque tu unisci tantissime cose importanti, quindi è la condivisione, saper stare con gli altri, un lavoro di squadra, è il lavoro su se stessi.
4: Sapersi
1: insomma,
4: accettare.
1: Sapersi
4: anche.
1: Accettare, sì. Conoscere i propri limiti, insomma ti permette di conoscerti meglio, ma qui comunque lascio la parola al grande Gianni Rosa.
2: Vai,
1: che sicuramente non saprà dirmi di più.
2: Per quanto mi riguarda posso dirti una cosa, che ancora prima di decidere di fare l'attore, ancora prima di capire che sarebbe stata questa la mia strada, io tanti anni fa purtroppo, come spesso accade, sono stato vittima di bullismo per 4 anni, ma quello veramente pesante.
1: Ah,
2: e per me il teatro, per me il teatro è stato terapeutico, è stato fondamentale, e quando ero a casa non vedevo l'ora che arrivasse l'ora di andare in teatro, perché era come aprirsi.
1: Questo messaggio è molto bello.
2: Assolutamente sì, quindi io consiglio tantissimo il teatro, indipendentemente dal tipo di lavoro che uno fa nella vita. Lo consiglio tanto ai ragazzi quanto a una persona adulta che ha una carriera affermata, perché il teatro è la terapia migliore, davvero migliore, per affrontare la vita e superare molte situazioni, come lo è stato per me per il bullismo.
1: Questa è una cosa, ad esempio,
4: bellissimo
1: molto
4: messaggio,
1: questo bellissimo messaggio, sì, vedi, quindi tu sei riuscito comunque grazie al teatro, che tra l'altro poi è una cosa che non ti ha indotto nessuno, una cosa che
2: no,
1: è nata
2: di
1: da
2: tuo.
1: Te.
2: Ci di sono
1: tuo.
2: Arrivato
1: questa è una cosa ancora più curiosa,
4: sì.
1: No?
2: Ci sono arrivato casualmente, un giorno mi ricordo vidi un annuncio, teatro di strada, aperte le iscrizioni, gratuito e quant'altro, ho detto vabbè proviamo, vediamo che succede. E a differenza dei miei coetanei che andavano a giocare a ping pong sotto casa, c'era il... io ho detto ok, voglio andare a questo corso di teatro. Il primo giorno mi sono detto ok, che noia ragazzi, perché niente di secondo, il terzo, il quarto giorno... succedeva qualcosa di magico, ero sempre più rapito. Volevo...
1: Già al quarto giorno?
2: Assolutamente sì.
1: Ah, wow.
2: Assolutamente sì. Subito, mi ha preso subito, è stato veramente coinvolgente e non vedevo l'ora di fare i compiti a casa per poi correre in teatro.
1: Che bello.
2: E poi ho iniziato a relazionarmi con quello che era il mio bullo diversamente. Se prima ero vittima e mi lasciavo sottomettere, poi non ti dico che lo affrontavo, però reagivo in maniera diversa, cioè cercavo di fargli capire che stava sbagliando.
1: Ok, ma quanti anni avevi tu, Gianni?
2: Ti parlo del primo anno delle medie.
1: Ah, insomma, molto forte. È un'età, per quello sì, ho fatto questa domanda, per capire esatto, per capire
2: era un'età molto
1: questo
2: difficile.
1: Tipo di reazione così matura, quanti anni l'hai avuto?
2: Assolutamente. E devo dirti che, ti ripeto, è stata una terapia fondamentale per me. Non ce l'avrei fatta senza il teatro.
4: Bello.
1: Direi bellissimo. Perché mettiamo una canzone, poi dopo ritorniamo, e anche perché insomma non si smette mai, no, di imparare, soprattutto dai vostri due ambiti, che c'è un mondo immenso da ricordare, da parlare, da raccontare. Sì. Quindi amici all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana, mi raccomando, rimanete qui, perché insomma Mirko Cannella e il grande Gianni Rosa hanno un sacco di cose da raccontarvi, e soprattutto insomma ci faranno compagnia lungo ancora questa ultima ora insieme. Quindi mi raccomando, rimanete qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: buona domenica.
1: 9:20 di questo venerdì 9 ottobre, sono Giovanni Dadda insieme ai due ragazzi che sono Mirko Cannella e il grande Gianni Rosato, che entrambi sono due attori meravigliosi e uno dei due, ovvero Mirko, fa il doppiatore. Questo lo dico giustamente per le persone che si sono appena collegate. Certo. Quindi amici, vi siete persi sicuramente qualcosina, ma però dai, siamo bravi e quindi un petit cadeau ve lo facciamo, ovvero quello di, non dico ripeterci, ma insomma fare una piccola scrematura e recuperare anche un po' di punti, no? Comunque vorrei tornare un attimino anche a noi, anche perché sotto c'è una bellissima canzone, c'è una bellissima canzone di Zucchero che sta cantando letteralmente sotto di noi, quindi facciamo partire lui e poi dopo noi torniamo sempre qui su Mattina Tutta Italiana.

0: Ramazzotti qui su Rai Radio Tutta Italiana, e io insomma saluto tantissimo a gran voce il grande Eros, anche perché ho avuto la grandissima occasione appunto di conoscerlo, come vi raccontavo a microfoni spenti, sì. Ma a metà, non ve l'ho spoilerato tutto.
1: Vai, racconta.
0: Perché insomma l'ho incontrato esattamente un anno e mezzo fa in un bar di Milano.
1: Pensate.
0: Un bar che è questo angolino siciliano che fa proprio arancini, quindi avevo veramente voglia di Sicilia. Entro dentro, saluto il proprietario che si chiama Gino, proprio letteralmente Gino, che somiglia proprio a un arancino. La gag era letteralmente dietro l'angolo, e a un certo punto arriva un signore dietro di me che mi indica la vetrina dicendomi: guarda, prendi quell'arancino lì perché secondo me è più buono. Mi giro ed era appunto il grande Eros, quindi abbiamo fatto due chiacchiere, ci siamo salutati, e lui è veramente una persona di un cuore immenso, e che soprattutto ha creduto moltissimo in me, ecco, diciamo così. Quindi vedi, io ho voluto raccontare questa storia,
1: vedi,
0: sì, esatto, ma io volevo raccontare questa storia per rimanere anche un po' in linea, in tema con quello che è il titolo della canzone, che è Cosa della vita.
2: Tu sai che
0: Cosa della vita, insomma, mi fa veramente pensare a lui, oltre che la sua bellissima canzone.
2: Tu sai che adesso Milano intera prenderà d'assalto tutti i bar che producono arancini nella speranza
1: cercando Ramazzotti.
0: Cercando il grande
1: il consigliere.
0: No, è stato veramente un momento più unico che raro. Poi lui comunque, insomma, oltre che essere leggendario, è veramente una persona meravigliosa, con un cuore enorme e molto aperta veramente a dare una mano. Cioè, se lui vede che comunque tu sei un ragazzo ambizioso, un ragazzo che ha un sogno in tasca, un ragazzo insomma, lui veramente te lo legge negli
1: occhi. Ci penso io.
0: Sì. Non ti preoccupare, mi è venuta male, però comunque no, in realtà lui la voce nasale non ce l'ha nella vita, la utilizza solamente quando
1: canta.
0: Solo quando canta.
1: Pensate,
0: sì. Chissà che Eros è romano.
1: Sì, ragazzo di periferia.
0: Esatto. Abbiamo parlato anche un po' di una delle sue canzoni preferite, che è Musica è.
1: Ah, bella,
0: che sia una delle canzoni che lo rappresenti al meglio. E,
1: bellissima.
0: Comunque, un grandissimo saluto a Eros.
2: Ciao Eros. Ciao.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Comunque, tornando a noi ragazzi, adesso spostiamo sempre i riflettori, sempre in realtà no, perché sono due riflettori uguali, identici,
1: certo,
0: che ogni tanto ci alterniamo. È un ping pong, mi piace definirlo così, no? Gianni, tu ci stavi raccontando comunque una storia veramente molto bella, ormai qualche canzone fa, perché ormai sono passate 3-4 canzoni, ma la memoria è rimasta nitida, almeno la mia, e quindi insomma cerchiamo un po' di fare un po' di chiarezza anche nella memoria appunto di chi ci sta ascoltando, perché insomma la tua storia è veramente molto bella, molto sentita, e parto subito con la domanda di che ruolo ha avuto il ruolo più fondamentale che ha avuto poi il teatro nella tua vita.
2: Allora, come dicevo poco fa, e spero di non essere ripetitivo, il teatro per me è stato veramente una terapia fondamentale, non ce l'avrei fatta senza. Nel periodo in cui ho subito quel bullismo veramente pesante che mi ha portato veramente quasi a un capolinea, lì ho avuto la fortuna di poter ribaltare la situazione a mio favore, e oggi sono grato a quel bruttissimo periodo, perché se sono la persona che sono oggi lo devo anche a quel periodo, e sono diventato tutto ciò che sono diventato, proprio l'opposto. Ho capito che nella vita non sarei mai voluto diventare quello che ho vissuto a quell'età.
0: Ricordiamo l'età:
2: prima media, ragazzi.
0: Prima media,
2: prima
0: okay.
2: media,
0: quindi piena adolescenza.
2: Media, sì. Quinta elementare, prima e seconda media. E quello che mi sento di dire, ragazzi, non abbiate mai paura di, a differenza mia, perché sono stato stupido a quell'età, non abbiate mai paura di parlarne con i vostri genitori, non abbiate mai paura di confessarvi con qualcuno, non abbiate mai paura di aprirvi e di chiedere aiuto. Se l'avessi fatto io, avrei superato sicuramente quel brutto periodo in meno tempo, però ripeto, mi ha salvato il teatro, quindi va bene così. C'è un episodio molto particolare fra i tanti che ricordo, e mi ricordo un giorno sono stato talmente picchiato che mi vergognavo di me stesso, perché non avevo il coraggio e né la forza di reagire. E lì poi ho iniziato a sprofondare sempre di più, perché arrivavo al punto di mettere da parte, avevo perso anche l'appetito, mi emoziona molto rivivere quel periodo, e mettevo da parte tutte le merendine, e a insaputa di mia madre, quando arrivavo sotto casa, le buttavo nel cassonetto sotto casa, perché proprio non dovevo dare nell'occhio, i miei non dovevano capire quello che stavo attraversando. L'estate, per esempio, indossavo magliette a manica lunga per nascondere i lividi, e caspita, devo dire che mi sento veramente fortunato e sono felice nell'aver superato quel bruttissimo periodo. Ragazzi, vi prego, se siete all'ascolto, abbiate il coraggio di parlarne con qualcuno.
0: Esatto, questo è un messaggio veramente molto bello, e intanto ringrazio anche Gianni, insomma, per aver condiviso una parte della sua storia, una parte molto sentita della sua storia, che tra l'altro lui ha avuto una forza immensa, perché non si è pianto addosso, non si è mai fermato alla fine, anche se comunque tutto sembrava buio, anche se in fondo al tunnel comunque non si vedeva la luce, e nonostante ciò tu comunque sei riuscito a rendere questa, tra virgolette, debolezza in una grandissima forza, no? Che poi hai ha portato al tuo lavoro.
2: Ma infatti, come ti dicevo poco fa durante la pubblicità, c'è stato un momento in cui mi sono detto: ok, cosa posso fare, come posso utilizzare lo strumento che mi dà il teatro per superare questa situazione. Un giorno, dopo l'ennesimo pestaggio, ho guardato il mio bullo in faccia e mi sono asciugato le lacrime, mi sono ricomposto, gli sono corso contro. Lui pensava che l'avrei aggredito di lì a poco, in realtà l'ho abbracciato perché mi sono reso conto che lui stava vivendo un dramma e io ero il suo sfogo. Quel giorno il mio bullo ha smesso di perseguitarmi, di tormentarmi. Non siamo diventati amici perché poi c'era imbarazzo da entrambe le parti, però la situazione è cambiata
0: e da lì
2: ho superato quel periodo io, ma penso che l'abbia superato anche lui, secondo me.
0: E da lì quella maledizione è finita, brutto incantesimo
2: è cessato lì.
0: Tra l'altro, poi Gianni, ti volevo anche chiedere, tu per caso, poi lungo la tua carriera, la tua importante carriera, perché comunque hai fatto diversi film che poi dopo tanto andremo anche a menzionare, ti sei mai ritrovato poi a ricoprire un ruolo, ad interpretare un ruolo che era o del bullo o della vittima del bullo? Cioè, hai capito cosa
2: intendo?
0: Non
2: mi sono mai ritrovato a interpretare una vittima, e secondo me sarebbe stato più facile perché ci avrei messo del mio, ma mi sono ritrovato a interpretare il carnefice.
0: Il carnefice.
2: Quindi mi è scappata una E aperta.
0: Quindi dall'altra parte della medaglia ti sei ritrovato.
2: Assolutamente sì, mi sono ritrovato a interpretare il carnefice, è stato molto difficile. Il film di cui parlo è Dow Desk, è in piattaforma, e lì ho dovuto fare veramente un lavoro di introspezione, di ricerca, perché veramente non sapevo da dove iniziare. Leonardo, che è il mio personaggio, è veramente un uomo cattivo, squallido, spietato, duro, che riesce a dissimulare, appunto, è di giorno è l'imprenditore per bene, di notte poi diventa un mostro. E sono soddisfatto del lavoro fatto e della riuscita del personaggio, ma è stato veramente molto difficile arrivarci. E in alcuni momenti ho pensato anche di non farcela, però grazie a un actor's coach ci sono riuscito. E per me è stato tremendo, perché comunque poi, sai cosa? Il lavoro di un attore non finisce al cut. Il cut è il momento in cui il regista,
0: certo,
2: dice ok, va bene, stop. Perché poi te lo porti a casa nel tuo quotidiano, con gli amici, con la famiglia, e levartelo di dosso è difficile. Quindi devi fare anche un lavoro dopo per ripulirtelo. E la sensazione che hai addosso è una sensazione di disagio. La vivi e viene percepita da chi ti sta intorno, quindi
0: wow. Mirko, invece, parlando anche, perché insomma noi adesso in questa chiacchierata ti ho solo etichettato come solo, poi che in realtà come un grande doppiatore, infatti prima ci hai fatto anche una bellissima intro che comunque non è mai scontata, ti ringrazio anche per averlo fatto e ti ho anche filmato.
1: Grande.
0: Sai, sono quei gadget piacevoli che comunque a me piace mettermi in tasca alla fine comunque di una giornata, no? Nel senso
1: che
0: mi sto molto divertendo, e mi auguro anche voi, anche gli amici all'ascolto, che appunto ricordiamo che ci possono sempre ascoltare in DAB tramite la loro smart TV collegabile a internet, canale 710, e tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che ricordo appunto a tutti all'ascolto, ma anche voi due se magari non lo sapeste, è completamente gratuita e siamo tascabili, quindi voi veramente potete ascoltarci ovunque voi siate, non conosce fuso orario, non conosce il luogo, perché veramente Rai Play Sound è sempre presente lì sul telefono, quindi...
2: Ma per chi ci hai presi per due sprovveduti?
0: Hanno tirato sui telefoni con Rai Play Sound, mi hanno spento neanche il tempo.
1: Ci stiamo autoascoltando.
0: No, comunque Mirko, tornando a noi sempre, adesso io vorrei spostare anche un po' i riflettori, non su Gianni in questo caso, come ho detto tante volte durante questa chiacchierata, ma in realtà su anche la tua professione da artista, in realtà da attore.
1: Sì.
0: Da attore teatrale anche o cinematografico?
1: Sì, prevalentemente teatrale. Cinematografico purtroppo non ho avuto esperienze magari su web series, cose più sul web,
0: sì.
1: Invece cinema o TV purtroppo no, e mentre per il teatro sono tanti anni che faccio teatro, diciamo che ho esordito alla grande con Enrico Montesano,
0: certo,
1: tanti anni fa. Abbiamo fatto uno spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma che si chiamava C'è qualche cosa in te, che era una commedia musicale.
0: Che Gianni fa gesto.
1: Hai visto?
0: C'eri?
2: L'ho visto.
1: Ah, io ero nel corpo di ballo,
2: l'ho
1: calcola.
2: L'ho visto, era bellissimo.
0: Gianni era quello che urlava.
2: Era quello che si strappava della tifoseria.
1: Sì, io là sono stato grande. Preso nel corpo di ballo, avevo una scena in cui recitavo che per me era la comfort zone, avevo solo 5 battute, però fare quelle 5 battute accanto a un maestro come Enrico Montesano è stata una scuola ogni sera, perché poi vedevo lui come si relazionava anche con il pubblico, come cambiava alcune cose a seconda anche delle reazioni. Quindi io quei mesi che ho fatto con lui sono stati veramente costruttivi.
0: Certo.
1: E cercavo di rubare tutto da lui, no? Vedere come sia quando stavo in scena sia quando stavo dietro le quinte, vedere quello che faceva, come cioè, veramente un fenomeno.
0: Che forse era quella la parte che ti affascinava di più, no? Il backstage, sì. Non proprio il cornicione, sì. Comunque la facciata principale che tutti vedevano,
1: esatto,
0: no?
1: Anche perché poi le altre cose che facevo mi mettevano molta ansia, perché io in accademia ho studiato ballo, canto, però non è il mio, nel senso, sono stato preso per fare l'attore in questo spettacolo, però okay. Poi devo anche fare tante altre cose e ogni
0: aiutava
1: volta...
0: però, no? Tutte, come dire, queste capacità che hai sviluppato negli anni ti hanno aiutato poi,
1: sì.
0: Comunque anche nelle scene, a teatro, insomma.
1: Sì, tantissimo.
0: Immagino.
1: E poi dopo questa esperienza ho creato, cioè già prima avevo creato un gruppo, ci chiamiamo i Pezzi di Nerd.
0: I Pezzi di Nerd.
1: Con la N di Napoli, bello, mi raccomando, non sbagliatevi.
0: Oh, anzi, ripeto che tolgo la base.
1: I Pezzi di Nerd con la N.
0: Perfetto, mi raccomando.
1: E scriviamo delle commedie con cui giriamo l'Italia e abbiamo scritto 7-8 spettacoli in questi anni. Con uno spettacolo.
0: Avete scritto 7-8 spettacoli, quindi siete anche autori?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu sei anche un autore?
1: Insieme a loro sì, nel senso.
0: Insomma, io sono spiazzatissimo.
1: Ce la cantiamo e ce la suoniamo.
0: Io sto a fare una cosa, tra l'altro, neanche, cioè, a metà, nel senso, voglio dire, tra un po'. Cioè, anche solo farne una bene, no? Nel senso, comunque implica.
1: Ma questo lo fai benissimo, quindi nel senso.
0: Grazie mille, ragazzi.
2: Ma posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Ma che bello ascoltarlo, perché chi ci ascolta da casa e magari vuole fare questo lavoro, magari penserà, vabbè, questi sono due privilegiati, fortunati. No, fare questo lavoro è
0: molto
2: difficile.
0: Il solito lavoro di casta, dici tu, no?
2: Ma quanto è bello avere il coraggio di osare, di non aspettare che il telefono squilli, ma a crearsele le opportunità.
1: Sì, infatti all'epoca con i ragazzi ci siamo detti è difficile fare teatro, quindi facciamocelo noi, quindi scriviamoci noi gli spettacoli, anche perché inizialmente siamo nati sul cabaret, ci siamo focalizzati sul cabaret, però...
0: fondamentale.
1: Sì, fondamentale, ma il direttore del teatro dove studiavamo all'epoca, Andrea Maia del Teatro Golden, ci disse perché non provate a fare una commedia, perché vedeva delle potenzialità. E quindi la nostra prima commedia, che si chiama Ho adottato mio fratello, è stato il nostro più grande successo, perché abbiamo fatto oltre 120 repliche in questi anni in giro per l'Italia, da Milano, Trento, a Palermo, la Sicilia, con grande successo ovunque, per fortuna.
0: Quante persone vi seguono quando fate un live in questo caso?
1: Ma nel senso, purtroppo non abbiamo una fanbase che ci segue in giro per l'Italia, però spesso siamo stati messi in abbonamento nei teatri e quindi i vari abbonati ci hanno conosciuto e poi ci hanno seguito poi anche in altri teatri di quelle città.
0: No, per seguire intendo dire, mi sono posto male io, perdonami, quante persone hanno partecipato, quante persone partecipano mediamente a un vostro spettacolo?
1: Per fortuna abbiamo fatto quasi sempre sold out, quindi anche in teatri di 500 posti, a Milano eravamo in un teatro di 500 posti, era
0: tanto.
1: Praticamente sempre sold out, perché poi si creava il passaparola,
0: sì.
1: Magari i primi giorni non erano sold out, ma poi gli abbonati che ci vedevano lo consigliavano ad altri amici e quindi poi le ultime settimane erano praticamente sempre piene e a noi arrivavano queste risate che erano uno tsunami, cioè
0: uno
1: dal
0: tsunami,
1: palco,
0: onda, avevano proprio
1: sì,
0: che
1: io ero abituato con Montesano a sentirle, sì. Per lui e sentirle per noi era proprio il doppio della soddisfazione, perché eravamo noi gli artefici di queste risate. E quindi col gruppo stiamo continuando a girare l'Italia. Ora da gennaio riprenderemo vari spettacoli in giro,
0: sì.
1: Ed è proprio una soddisfazione, perché è un nostro prodotto, sono nostri figli, diciamo sempre, i nostri spettacoli.
0: Che meraviglia comunque, no? Venire a sapere di un gruppo di giovani che si sono reinventati e addirittura si scrivono le sceneggiature, che è una cosa, io non saprei neanche da dove partire. Come fate? Come si scrive una sceneggiatura? Io immagino che tanti amici anche da casa se lo stiano ponendo. Come si parte con lo scrivere una sceneggiatura, in poche parole?
1: Ma diciamo, per quanto ci riguarda, nasce dal cazzeggio.
0: ci sta che questa...
1: Sì, noi cerchiamo prima una storia, cioè cosa ci può interessare, cosa vogliamo raccontare, che tematiche vogliamo affrontare, che poi ogni spettacolo c'è anche una parte seria dove si affronta magari,
0: certo.
1: Il bullismo, dove si affronta il rapporto tra fratelli.
0: È lì che voglio arrivare, anche le tematiche che affrontate voi, in cosa consistono i vostri spettacoli.
1: Sì, quindi c'è sempre quel momento di riflessione, oltre alle risate, c'è quel momento che ti arriva all'improvviso di riflessione anche di litigate, di momenti belli toccanti, perché sì, è bello ridere, però è bello anche far uscire le persone da teatro con una riflessione, quindi lanciare un messaggio. E quindi partiamo da queste cose qui e poi cerchiamo di mettere insieme i pezzi e scriviamo i personaggi, anche che caratteristiche devono avere. Magari il primo spettacolo sono molto simili a noi, invece gli altri spettacoli mano a mano abbiamo trovato altre tipologie, anche perché è più stimolante, no, come diciamo prima, quindi fare un personaggio un po' lontano da noi, non completamente lontano, perché sennò sarebbe magari nella commedia anche un po' più
0: distaccato,
1: sì,
0: esatto. Non troppo tuo,
1: esatto. Quindi cerchiamo sempre di mantenere delle nostre caratteristiche, ma cercando altre qualità di questi personaggi. E quindi è un lavoro molto faticoso. Infatti noi per scrivere una commedia ci mettiamo in genere 9 mesi, un parto.
0: Una commedia.
1: Un parto, sì. Infatti nell'ultimo anno stiamo riproponendo il primo spettacolo, perché sono passati 10 anni dal primo spettacolo.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Vorrei brindare, ma solo l'acqua.
1: E ci stiamo dedicando anche ai video ultimamente, per far crescere un po' la fan base social, quindi per chi volesse seguirci, i pezzi di Nerd su Instagram, TikTok, e stiamo avendo anche un bel riscontro sui video, quindi siamo molto contenti.
2: Posso farti una domanda?
1: Certo.
2: Ti rubo un attimo il ruolo del
0: Gianni,
2: conduttore.
0: Ci mancherebbe altro, anzi ben venga.
2: Perché è bellissimo quello che stai dicendo. Volevo chiederti una cosa, io non sono un doppiatore. Nel doppiaggio, ovviamente, come dicevamo poco fa, tu ci metti tutto te stesso nella voce, ok? Per dare credibilità al tuo personaggio. Quando poi fai questo switch e ti trovi a teatro, qual è la differenza per te dal punto di vista della tua fisicità nel lavoro che fai?
1: Diciamo che all'inizio la mia difficoltà era abbinare un corpo alla voce, perché io, avendo cominciato a 12 anni, quando ho cominciato a fare teatro, le cose le dicevo molto bene come intenzioni, però poi il corpo non combaciava con le emozioni. Quindi la mia difficoltà, a differenza degli altri che invece era il contrario, col corpo magari erano abituati ma le intenzioni erano abbastanza piatte, la mia difficoltà è stata al contrario. E ora mi sono abituato, quindi diciamo ho la libertà di esprimermi anche col corpo e di non seguire qualcuno che ha già fatto un lavoro su cui devo lavorare, cioè ora sono io che comando e
0: hai pieno controllo di tutto,
1: sì, e
0: di
1: quindi
0: parole, di
1: ora tendenze. Me lo sto godendo. I primi anni invece era difficile, perché dico, oddio, io magari so essere arrabbiato, però poi fisicamente sono magari moscio, e quindi è stato molto bello e costruttivo abbinare voce e corpo.
2: O come quando magari ti trovi davanti a una macchina da presa, hai 2 braccia e 2 mani, in quel momento non devi fare nulla, devi essere credibile e dici, ok, dove metto le mani?
1: Esatto. In tasca non posso.
0: Quando il corpo diventa, come dire, quasi non più il tuo, no?
1: Dici, esatto.
0: Aspetta, non so più neanche come gestirlo. Comunque mettiamo una canzone e torniamo subito qui su Rai Radio Tutta Italiana.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Voilà. Voilà, venerdì 9 ottobre, sono le 9.50, ragazzi, siamo arrivati praticamente verso la fine di questa chiacchierata, che alla fine sono state un po' delle montagne russe, no? Abbiamo attraversato un sacco di cose, un sacco di argomenti, abbiamo spaziato da ovviamente le vostre carriere, che Mirko giustamente fa l'attore e il doppiatore, Gianni invece fa l'attore, insomma, tutto ciò che è successo, tutto l'excursus a livello di sofferenze, a livello di famiglia, il supporto, insomma, veramente ci siamo raccontati tutto.
1: Il tempo è
0: come
1: volato.
0: Se fossimo parenti dopo questa conversazione.
2: Sei stato
3: regalo di Natale.
2: Sei stato un ottimo padrone di casa, perché non ce ne siamo resi conto.
0: No, mi ringrazio, ma ragazzi, io sinceramente ricambio, perché siete stati voi due ospiti meravigliosi, che mi auguro che torniate a trovarci quanto prima.
1: Quando
0: perché,
1: vuoi. Insomma, quando
0: mi piacerebbe poi anche presentarvi la mia amatissima appunto collega, che è Chiara Cacciopoli, che è appunto la ragazza con cui io conduco tutte le mattine dalle 7 alle 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. E quindi, insomma, ragazzi, ma avete capito come potete ascoltarci?
1: Certo.
0: Quindi ripetetemelo, dai.
1: Su Rai Play Sound.
0: Esattamente, che è completamente gratuita e tascabile, quindi potete portarci ovunque voi siate. Poi
1: e poi in TV al canale 710.
0: Comunque vedi che i doppiatori hanno una marcia in più,
2: ma per noi è facile, perché noi già ti seguiamo, quindi
1: siamo fan della trasmissione.
0: È vero che prima, per tutti coloro che si sono collegati appunto adesso, io prima stavo giusto dicendo ai ragazzi: guarda che c'è l'applicazione RaiPlay Sound, quindi anche sul vostro telefonino mi hanno entrambi tirato fuori appunto il telefonino con l'applicazione RaiPlay Sound, quindi comunque devo dire
1: ti ascoltiamo.
0: Da questo punto di vista sono quasi più preparati loro di me. Ragazzi, che dire, veramente siete meravigliosi. Comunque ricordo anche ai nostri amici da casa il nostro numero, che è 334 60 45 640, perché insomma siamo sempre curiosi di sapere da dove ci ascoltano, insomma, se è piaciuta la conversazione, se hanno giustamente anche delle domande,
1: certo,
0: ecco, da fare, così, no? Sul gran finale, anche perché insomma sulle 9.52 mancano solo purtroppo 8 minuti, sicuramente poi noi, dato che siamo una radio tutta italiana, dobbiamo ritmarli anche questi 8 minuti, quindi insomma ce ne rimarranno 4, perché
1: ovvio,
0: la musica sicuramente fa anche il suo, che è un ruolo non da meno, tutto ciò che vediamo è musica. Dopo questa grande cavolata che ho detto,
1: una bella frase d'effetto.
0: Torniamo comunque a noi, Gianni, quindi raccontaci un po' dei progetti, che so che io, allora, ho provato, sono 2 ore che sto provando comunque a tirarti fuori questa cosa qua.
1: È ermetico,
0: detto, io non posso assolutamente spoilerarlo, invece io sto provando in ogni modo a lavorarli i fianchi, ma invece, come dire, Gianni non si smuove. Ma c'è qualcos'altro che puoi raccontarci riguardo dei progetti,
2: no,
0: futuri?
2: Attualmente sto girando una nuova serie, è un progetto top secret, sono molto contento, e ho iniziato a girare a giugno, stiamo girando tra Roma e la Calabria, e sono davvero contento, perché quando accade qualcosa di bello nel tuo lavoro te lo godi senza riserve. E sto affrontando un personaggio davvero tosto, lasciamelo dire, è un bel personaggio, super positivo ovviamente, e che dire, che Dio ce la mandi buona.
0: Ma sono sicuro che comunque andrà benissimo. E tu, Mirko, invece?
1: Io ho vari progetti di cui non posso parlare, perché ci fanno sempre firmare le liberatorie.
0: Ma tu sai che io ci provo sempre.
1: Certo.
0: Tra l'altro, a proposito di liberatorie, dopo avete 2 plichi così, eh.
1: Ok.
0: Non volevo dirlo all'inizio, ma comunque le preparate sono lì belle belle calde, appena sfornate, sono 2 bei condomini.
1: Vai,
0: anche
1: vai.
0: Se secondo me comunque facendo una scrematura veloce rimarranno 2 o 3 foglie, comunque non di più.
1: Ok, pronto, sono pronto con la penna. Però posso dire che prossimamente sulla Rai uscirà un film che ho doppiato, che è uscito al cinema, quindi posso dirlo, che si chiama Città d'Asfalto.
0: Okay.
1: Dove doppio il protagonista, e l'hanno nominato recentemente alla conferenza stampa che hanno fatto qui in Rai, quindi
0: sì,
1: uscirà, non so quando, però prossimamente uscirà.
0: È imminente.
1: Sì, Città d'Asfalto.
0: Wow, ma si può dire anche un po' il cast? Si può spoilerare sempre qualcosa su questo progetto?
1: Sì, c'è Sean Penn, io non doppio Sean Penn, e ovviamente, ma doppio, ora mi sfugge il nome dell'attore, però appunto è il coprotagonista insieme a Sean Penn, film ambientato su un'ambulanza.
0: Oh, wow.
1: Quindi anche lì tematiche belle pesanti, perché si affronta proprio la sofferenza di molte persone che salgono su questa ambulanza, e quindi lo consiglio.
0: E tu invece, Gianni, su questo nuovo personaggio, cioè su questo personaggio che andrai poi a interpretare, anzi guarda, ti faccio una domanda in realtà di backstage: quali sono, perché poi io sono anche molto affascinato di sapere non solo la preparazione che apporti poi davanti alla telecamera, ma se magari hai dovuto fare anche qualche cambiamento fisico, sai, no, come fanno gli attori di Hollywood,
1: come no, sì, che
0: magari
1: ingrassano,
0: che ingrassano e sì, dimagriscono veramente così a distanza di un mese, veramente
1: come
0: impressionante,
1: no.
0: Quindi
1: sì,
0: beh, non è questo forse il caso, no, di Gianni, nel senso che magari non ha fatto cambiamenti drastici a livello fisico, magari pesava 50 kg in più ieri,
1: no,
0: è arrivato qua molto magro. Però
1: per la trasmissione,
0: esatto.
2: Diciamo che per chi mi conosce, ho sempre avuto i capelli lunghi, il barbone e quant'altro, quindi ho dovuto stravolgere un po' il look, tagliare i capelli, tagliare la barba, ho perso 8 kg, quello sì, ma perché ho deciso io di farlo.
0: Ok.
2: E, ripeto, nessuno stravolgimento in particolare, ma un lavoro molto emotivo, quello sì. Assolutamente sì, quello sì.
0: Che forse è il lavoro anche più difficile. Adesso mettiamo l'ultima canzone, poi facciamo un salutone e poi, come ci tengo sempre a fare, comunque ormai è prassi e tradizione qui a Mattina Tutta Italiana, ci tengo poi ad avere l'ultima pillola del giorno da parte vostra. C'è un bel messaggio che lasciate a tutti coloro che comunque, come dire, affrontano per la prima volta quello che è il settore del cinema e del doppiaggio, esatto, e poi invece, come dire, il tuo. Perché sembra ogni volta che dico Gianni invece solo il tuo, in realtà non è da meno, anche se comunque Mirko ha un optional in più. Ma comunque sono sicuro che anche se tu volessi fare doppiaggio ci metteresti con la tua determinazione molto poco, Gianni, quindi
2: lasciamelo dire. Assolutamente sì.
1: Eccolo. Luca Ward trema.
0: Esatto. Mettiamo una canzone e torniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Madame Marrakesh qui su Rai Radio Tutta Italiana, amici direi dulcis in fundo, perché noi siamo arrivate alle 10.01, quindi insomma Mirko, Gianni, c'è l'ultima cosa che volete dire, altrimenti tacete per sempre, come sull'altare. Lasciamo i nostri ascoltatori con un bel messaggio, dai, fine puntata, che se lo meritano.
1: Ma io, dopo i discorsi che abbiamo fatto, consiglio a chi vuole approcciarsi a questo mondo del doppiaggio, del cinema, di cominciare dal teatro, anche per sbloccare alcune cose emotive e per superare magari anche degli scogli.
2: E io, per quanto mi riguarda, vi ricordo: non buttatevi mai giù davanti a un provino che va male, rendetelo costruttivo e abbiate sempre il coraggio di osare.
0: E allora grazie Gianni Rosato e a Mirko Cannella per essere stati qui con me su Rai Radio Tutta Italiana. Ormai è passato veramente un'ora e mezza, sono felicissimo, mi raccomando, tornate a trovarci
1: volentieri.
2: Grazie.
0: E allora adesso parte la nostra sigla finale, perché è arrivato giustamente la fine, quindi è giusto che mettiamo questa sigla, questa melodia insomma d'accompagnamento.
1: Ci sta.
0: Anche perché insomma io e Chiara torniamo comunque insieme su Mattina Tutta Italiana, su Rai Radio Tutta Italiana, dalle 7 alle 10 del mattino, dal lunedì al venerdì. Insomma Chiara, mi manca assai, infatti se sei all'ascolto mi raccomando, sappi questo, perché comunque ci tenevo a dirtelo. Non te l'ho scritto stamattina che io sono un po' freddo sui messaggi, però ecco, mi raccomando, sappilo. Poi amici, sappiate che potete anche ascoltarci in DAB su Rai Play Sound, che come ho detto prima, appunto, la nostra applicazione completamente diretta, e sulla vostra Smart TV collegabile a internet, canale 710. Beh, mi pare che ho detto tutto, qui dalla regia mi confermano. E quindi noi amici, anzi, fate buon weekend, fate buon fine settimana, poi lunedì ci risentiamo e ci raccontate cosa avete fatto, va bene? Un saluto enorme qui da Giovanni Dadda e ricordatevi sempre, la RAI è sempre la RAI. Ciao!

0: il signor Jones, il signor Wang e il signor Arval sono divenuti negli ultimi decenni più ricchi, ma via via anche più soli.
1: Ma
0: più...
1: che una barzelletta, l'americano, il cinese e l'indiano.
0: Il sardo. Più invidiosi, più ossessionati dai soldi, più assorbiti dal lavoro e di conseguenza più infelici. E inquinano perché comprano.
1: Scusa, te lo dico, ma non fa dubbio.
0: Infatti non
1: è una barzelletta.
0: Ci dicono che per diventare sostenibili dobbiamo fare un sacco di sacrifici.
2: La verità è che per diventare sostenibili dobbiamo vivere meglio, non peggio. Non dobbiamo fare nessun sacrificio. Dobbiamo semplicemente costruire una società di gente più coesa, più connessa, combattere la solitudine e smettere di ossessionare questi ragazzi con la performance. E lì, se volete, vi apro un capitolo sulla scuola, su come dovrebbe essere fatta la scuola per una società sostenibile e felice.
3: Apriamolo, se lei ha tempo, a che ora c'è il treno?
2: No, io l'ho preso tardi, anticipabile, quindi in modo... io non ho pressione di tempo.
3: Va bene, Lu, apriamo il capitolo sulla scuola, basta lezioni frontali, basta performance.
2: Sì,
3: basta.
2: Speriamo che ve la passano tutta questa roba, perché... andiamo a scuola, 6 anni, e il primo giorno di scuola ci mettono a sedere per 5 ore al giorno.
3: 8 ore.
2: 8, figuriamoci. Quel primo giorno fatidico che tutti abbiamo passato, abbiamo ricevuto un messaggio che ha cambiato la nostra vita. Tu non sei qui per star bene. Sei qui per produrre, per formare, imparare, ma non per star bene. Per un bambino è un messaggio dirompente.

0: quello lì, perché il bambino fino a quell'età non ha fatto niente altro che imparare, ma l'ha fatto attraverso il gioco, cioè coniugando strettamente piacere e apprendimento. E la scuola comincia sempre il primo giorno dicendoti fermo e zitto, immobilità fisica e silenzio, cioè esattamente il contrario di quello che implica il gioco.
1: Già a 6 anni capiamo che il benessere non è contemplato nel percorso per diventare adulto. Ma chi ha stabilito le regole? Come siamo finiti in una situazione del genere?
2: Ecco il navigatore, ci siamo distratti.
3: Siamo finiti in una situazione del genere perché era necessario produrre il più possibile. C'è un libro, adesso forse anche fuori catalogo, di Edward Thompson degli anni 60, che cerca di descrivere come le persone dalla fine del Settecento hanno iniziato a essere disciplinate dai capitalisti perché cambiassero la dimensione del tempo. Quello che accadeva nelle prime fabbriche inglesi con la rivoluzione industriale era che le persone, soprattutto gli uomini che dovevano lavorare in fabbrica, non si presentavano al lavoro, perché non avevano l'idea che tutti i giorni dovessero essere uguali e che ogni giorno dovessi lavorare con lo stesso ritmo, con la stessa produttività. Quindi quello che accadeva è che spesso si presentavano al lavoro di martedì, perché il lunedì era il San Lunedì, cioè il giorno post ubriacatura. Dopo che si erano ubriacati per fine settimana, il lunedì non andavano al lavoro, perché tra l'altro non avevano ancora finito i soldi. Tornavano a lavorare il martedì, il mercoledì, e da lì cominciavano a lavorare a un ritmo più sostenuto, ma non andava bene, perché per la produzione capitalistica invece bisognava prevedere quanta merce sarebbe stata prodotta e doveva essere la stessa tutti i giorni, e quindi quella produttività non funzionava. Il tempo era di nuovo una dimensione importante perché le persone non avevano gli orologi da polso. L'orologio da polso veniva regalato magari alla fine di tutta la vita lavorativa. Esisteva un unico orologio che spesso veniva manomesso per sottrarre tempo alla pausa pranzo. Quindi questa manomissione del tempo del lavoro e questa idea del controllo del tempo è stata decisiva negli ultimi 2 secoli.
1: Sai, Luca, in che giorno della settimana abbiamo meno probabilità di avere un infarto?
2: Domenica, almeno in Occidente, quando te riposi.
1: Esattamente, invece la massima è il lunedì, soprattutto la mattina.
2: Ah, oggi che giorno è?
1: Lunedì mattina. Ah. E tu come ti senti?
2: Tiè.
1: Sai qual è il motivo? Che il lunedì mattina molta gente deve tornare a un posto di lavoro che odia.
2: Ah, dove l'hai letto questo?
1: La pagina 225 del libro di Bartolini.
2: Ah!
1: Tu lo sapevi già?
2: Ma lo immaginavo.
0: Io credo che siamo alla fine di questo sistema sociale, perché non funziona. È così chiaro, così evidente che non funziona. Non ci sono vincenti e perdenti. C'è chi perde di più e chi perde di meno. Ma ci perdono tutti. E se vai a guardare i dati sulla felicità dei super ricchi, ho ragione io, perché stanno male i super ricchi. Stanno proprio male.
1: Los ricos también lloran.
2: L'ho vista.
1: Anche ricchi piangono, te la ricordi?
2: Sì.
1: Telenovela messicana degli anni Ottanta. E anche i ministri piangono, come Gilberto Pichetto Frattin davanti alle parole della giovane attivista climatica Giorgia. Lo so, è un collegamento ardito, ma il critico interiore che sta in regia mi dice che non si può fare un podcast sull'ansia senza menzionare l'ecoansia.
2: Che critico interiore, perché? Che ti ha detto questo proprio?
1: Sì.
2: Vabbè, mo c'è squaccena.
1: Prenota per 4.
2: Sì, in un posto, una pizzeria, se no prendo tanto.
4: Salve, Alonso Gilberto Jiménez, perito per aria.
5: Molto piacere, sono perito per aria.
4: Sono Dolores.
6: Ecoansia è una parola nata da oramai da forse 10 o 20 anni. È composta da due parti, la prima è eco, che quindi sta per dire ambiente, e quindi l'ansia che riguarda l'ambiente, la terra. Ora, questa parola è formata perfettamente in lingua italiana, ma devo anche ricordare che viene, ricalca da una parola inglese. e la parola inglese, quindi nata prima che nella lingua italiana, è eco-anxiety, questa è la parola. Eco-ansia sta a dimostrare come il nostro lessico si aggiorna, si adatta continuamente ai nuovi bisogni. Allora, ecco un nuovo tipo di preoccupazione. Non aveva un nome? Bene, ora il nome già da molti anni ce l'ha.
1: Per il maestro Zen Thich Nhat Hanh, la soluzione all'eco-ansia è usare la meditazione per affrontare e accettare la realtà dei fatti, inclusa la possibilità di estinzione della nostra stessa civiltà.
2: Ah, cioè tu ti rassegni che la nostra civiltà... Però non è una soluzione questa, o no?
1: L'accettazione è l'unica soluzione. Comunque il nostro monaco Girolami ha portato la meditazione persino in carcere.
2: L'hanno arrestato di nuovo.
1: No, a lui ha portato la meditazione in carcere.
2: Ah.
1: E con che risultato?
2: Mi preoccupa però.
7: È ottimo, anche perché l'ansia è uno dei problemi delle persone detenute. Paradossale, uno si immagina le persone detenute come i pirati della Malesia con i tatuaggi. In realtà sono delle persone molto sofferenti, molto fragili e molto ansiose. E in carcere si fa un uso e un abuso di ansiolitici e sonniferi. E invece la meditazione si è rivelata uno straordinario strumento per la gestione dell'ansia, per la gestione della paura, per la gestione del sonno. Una cosa che non si sa è che le persone detenute non dormono per il pensiero che va fuori, per il senso di colpa, per il rumore costante, per le televisioni accese. E quindi fanno anche lì un grande uso di sonniferi. Grazie alla pratica della meditazione si è visto che è possibile dormire bene, ridurre l'ansia, ridurre lo stress, ridurre la paura e, cosa non piccola, riduzione significativa della recidiva criminale.
1: Alcune persone nascono con la camicia, io sono nata con le mani sudatici. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira intorno a una domanda.
2: Ecco, io sono Luca Franco e giro intorno a... No.
1: Non tu, il podcast.
2: Ah, ok.
1: Come si trasforma l'ansia in un'alleata?
8: Ecco, sono contenta di avervi incontrati qui a teatro. Stasera mandiamo in scena Kintsugi, che è uno spettacolo tratto dal mio libro. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le fratture con l'oro. In origine si riparavano le ceramiche, ma poi Kintsugi è diventata l'arte spirituale di riparare le ferite dell'anima con l'oro della consapevolezza. E questa sera facciamo uno spettacolo in cui portiamo in scena Tomoe, la protagonista del libro. È una guerriera, sciamana, samurai, leggendaria in Giappone, che era considerata invincibile, la sua leggenda la vuole invincibile. E quando le è stato chiesto il segreto della sua invincibilità, lei ha risposto: io sono invincibile perché sono piena di ferite, di fratture, di cicatrici, ma sono tutte riparate con l'oro della consapevolezza. Cosa stanno facendo? Questo rumore? Ragazzi, potete togliere la musica? Sto facendo un'intervista.
9: Scusate, non so bene.
8: Okay. Grazie. Certo, anche l'anima riparata con l'oro diventa ancora più bella. Infatti, quando tu ripari con l'oro una cicatrice, ne fai una finestra da cui può passare la luce del sole.
10: È questo il senso ultimo dell'essere immersi, coinvolti nel mondo. E di questo l'anima ha bisogno, necessita. Non è buddista e non è cristiano, è puro coinvolgimento ed è psicologico. Tutta la confusione in cui ci troviamo, moglie, famiglia, marito, figli, economia, è qui che si forma l'anima, non nella trascendenza.
1: Quando Hillman e Selene parlano del fare anima, intendono prendere ogni persona, oggetto, evento...
2: Ma si conoscevano loro?
1: Come no? Certo, lei era una sua allieva, no? Era una sua
2: Però
1: amica.
2: Hanno detto in due momenti diversi.
1: Sì, okay. sì. Comunque, ogni evento con cui veniamo in contatto, noi dobbiamo ricordarci che stiamo sognando. Quando restiamo troppo attaccati agli eventi, a volte perdiamo la testa, anche per poco.
2: Quindi dobbiamo svegliarci dal sogno, che è la nostra realtà.
9: stiamo andando alla filosofia qui, no? Questo è il panico della libertà, quando uno ha una doppia scelta, 2, 3, 12, 20 scelte, no? E sta nell'angoscia, nell'esitazione, quale vestito mi metto, no? Per esempio, quello è il panico. Ma in realtà la persona veramente libera agisce secondo una necessità interiore, non sceglie. È necessario fare quella cosa, punto. E funziona perfettamente, ma lo devi sentire come necessità. In quel momento scompare la scelta, non c'è più il problema della scelta. Qui siamo a livelli filosofici, no? Se leggi Bhagavad Gita, no? Se leggi il momento in cui Krishna dice a Arjuna, tu devi farlo, punto.
11: Hai già un algoritmo che ha preso tutti i parametri e ti ha detto
9: sì. Ma è interiore, non è esteriore, non è Elon Musk, cioè è
12: connesso con l'universo,
9: esatto.
11: C'è qualcosa che ti
9: questo prima dicevo Dio, avevano Dio, no, i mistici. Sì, sì. Non c'è più, no? Cosa c'è adesso? Beh, la tua verità soggettiva, no? Che rimanda ad una necessità. Puoi fare diversamente, devi fare quella cosa. Una cosa piacevole, non è kantiana, cioè non è una cosa che ti pesa, il dovere tedesco, no? No, è una cosa bella, è necessario farlo, che bello. Non sono libero, che meraviglia, devo farlo.
1: Vivi il momento, non pensare, senti, usa il tuo istinto e la tua intuizione, senti la forza.
2: Ma Topolino questo?
1: Voleva essere il maestro Yoda.
2: Ah, ma il maestro Yoda ha detto
13: fare o non fare, non esiste provare.
1: È vero, non esiste provare, cioè solo fare verissimo. Okay. Comunque, noi abbiamo chiesto a Maura Cancitano di farci alcuni esempi di esercizi filosofici adatti al superamento dell'ansia.
2: E ma Star Wars?
1: C'entra niente.
2: Vabbè, ok. Bello però Star Wars, ok.
3: Uno è quello che oggi ha una dimensione, una connotazione molto religiosa, ma poi in realtà è un esercizio di scrittura stoico, che è l'esame di coscienza, che è proprio può essere l'esercizio di scrivere, di ricapitolare la propria giornata. E questo è utile anche solo per fermarsi. Io consiglio di raccontare dalla sera verso la mattina. Il rischio sarebbe fare un elenco di tutto quello che ho fatto, essere soddisfatti o no sulla base di quanto si è fatto. E poi un altro esercizio che ha più una dimensione dialogica, che è utile in un momento in cui anche qui tendiamo a fissarci solo sulle nostre convinzioni, perché determinano la nostra identità, quindi abbiamo spesso delle posizioni molto nette sulle cose, è l'antilogia sofistica. E quello che si può fare con l'antilogia sofistica è cambiare il punto di vista. Non tanto per cambiare idea, perché spesso non ti porta a cambiare idea, ma ti porta a capire cosa può portare una persona ad avere un'idea su qualcosa completamente diversa dalla tua.
0: L'intelligenza emotiva è chiave nella vita, cioè noi insegniamo solo intelligenza cognitiva nelle scuole, detto da un professore, come se fosse tutto quello che conta per vivere bene, ma in realtà gli studi dimostrano che per costruirsi vite felici e soddisfacenti conta molto di più l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è la capacità di capire gli altri, di provare empatia, anche la capacità di capire se stessi, è la profondità della comunicazione, della comprensione che hai con gli altri e con te stesso. La scuola impone scadenze pressanti, programmi estensivi, questo implica svantaggiare le persone che hanno profondità di riflessione e spirito critico, perché tu non puoi fermarti a farti delle domande, devi essere superficiale ed acritico per andare bene a scuola e ovviamente estremamente disciplinato. Se pensiamo ai tempi in cui la scolarizzazione di massa fu inventata, cioè all'incirca oltre un secolo fa, poteva anche avere un senso, perché quella era una società che si andava industrializzando, quindi avevamo bisogno di formare forza lavoro, operaia e anche soldati. Ma una scuola di questo genere ovviamente non crea gente creativa, non crea gente innovativa, crea una serie di soldatini estremamente disciplinati ed estremamente abituati a non andare in profondo. In tutto questo, ovviamente la felicità di questi ragazzi ci va di mezzo. E ci va di mezzo anche la loro socialità, perché essendo sottoposti esclusivamente a pressioni competitive, beh, questo ovviamente non favorisce le loro relazioni.
1: anche l'idea di felicità come diritto o dovere da raggiungere può contribuire a renderci ansiosi.
2: Perché dobbiamo essere sempre felici, dici?
1: Certo, no?
2: O dimostrare agli altri che siamo felici
14: con
2: delle foto bruttissime sui social.
3: Quando la tecnica diventa un modo per avere più successo, quindi uso tecniche tradizionali millenarie per comprare la macchina, comprare la casa, creare un'azienda, una startup da 1 milione di euro, quella cosa può anche funzionare, ma a quale prezzo? Qual è l'effetto reale? È un tema enorme.
1: Io provo ansia quando devo accompagnare i bambini a scuola, è quasi ogni volta che devo uscire di casa.
2: Ma non pensi ai bambini che hanno ansia perché dice mo mamma ci deve accompagnare a scuola?
8: Sono inadeguata ad affrontare il mondo, certo, ma chi è adeguato ad affrontare un mondo innaturale? È vero, sono inadeguata a uscire da quella porta e questa inadeguatezza me la respiro fino in fondo, la porto con me. Non sono consapevole fino in fondo di quello che mi sta succedendo, lo giudico negativamente e ne ho paura. Questa cosa mi travolge, mi rende vittima. Se invece io sono consapevole di quello che mi sta succedendo, ho fede in quello che mi accade e quindi non analizzo, non giudico, semplicemente vivo quello che mi accade, allora questo mi porta a uno stato di risveglio, di consapevolezza più elevata. Poi se tu mi dici se è facile da fare, ti dico di no. È semplice perché è naturale, ma non è facile.
2: Inizio speech 26.
1: Parliamo dei giovani.
2: Dei giovani,
1: sì. Ok.
2: Fine speech 26.
1: Perfetto.
2: Ok.
0: Ormai andiamo verso la customizzazione totale in tutte le branche dell'attività economica, della vita sociale, e la scuola insiste a trattare tutti nello stesso modo, totalmente in controtendenza. Io veramente, se qualcuno mi spiega perché in 100 anni è cambiato tutto, meno che la scuola, io gliene sarò estremamente grato, perché io non ho mai capito questa cosa.
8: Quando riconosci che stai vivendo, stai per vivere uno stato d'ansia, dovresti semplicemente dire a te stessa: so che il mio respiro si sta accelerando, so che il cuore batte più forte, so che sta aumentando il calore corporeo. Sì, sono inadeguata, e respiri questa inadeguatezza. Alla fine risorgi come Tomoe, la guerriera sciamana, con l'urlo dell'anima selvaggia.
1: Ci sono tantissime tecniche per stare meglio con se stessi e con gli altri, che poi altro non sono che il nostro specchio negli ambiti più svariati.
2: Ogni tanto però gli altri, cioè, no?
1: Che?
2: Cioè, se c'è lo specchio, cioè, stai tranquillo, se ci stanno gli altri...
3: Ci sono delle tecniche che funzionano, quello che dovremmo domandarci è quale effetto hanno, che era una cosa che in modi diversi si domandava anche Albert Hoffman, l'inventore dell'LSD, lo scopritore o l'inventore dell'LSD, che diceva che bisogna fare attenzione sia nelle sostanze, e io direi anche nelle tecniche, a non toccare il nucleo centrale dell'essere umano. Quando una tecnica ti sovrascrive qualcosa, può effettivamente farti guadagnare di più, farti avere più successo. Ma tu chi sei? Cos'è che desideri veramente? Perché quello che succede è che diventi un piccolo meccanismo funzionale per questa società. Ma il problema è che rischi di vedere ancora meno quanto questa società in realtà generi infelicità.
9: L'ansia è l'antefatto della magia. Sta per arrivare la magia e tu la stai bloccando. Cioè non accetti il segnale, non accetti l'indicazione che ti parte da dentro.
1: Questa me la tatuo. Mi fai male.
2: Vabbè, te la sto tatuando.
1: Ho capito, con le unghie sulla spalla.
2: Ah, ok.
1: L'ansia è l'antefatto della magia. Sta per arrivare la magia e tu la stai bloccando, cioè non accetti il segnale.
2: Ma se è una tua paranoia, vale lo stesso, perché comunque è il risultato di un problema che tu c'hai dentro, l'inconscio, ho capito.
1: Vabbè.
15: In the name of Jesus, yes, we believe in love. And you're...
0: Quanto durerà questo podcast?
14: 8 puntate da 20-25.
0: Ah, 8 puntate sono.
14: Ah, sì, abbiamo parlato tanto.
0: Avevo capito che era un podcast, ero meravigliato infatti,
14: sì,
0: della durata.
14: È un podcast di 8 puntate.
0: Tanta roba. No, no, non avevo capito che erano. Ma è stato un piacere.
1: Si sta per chiudere il sipario.
2: Sul palco della vita?
1: Sì.
2: Bello.
1: Ringraziamo Selene Calloni Williams, che è rimasta con noi per tutta la durata del podcast, la linguista Valeria Della Valle, lo psicanalista Nicola Ghezzani, l'economista Stefano Bartolini, il monaco Dario Doscin Girolami, la filosofa Maura Gancitano, gli attori Luisa Merloni e Daniele Natali e la mental coach Nicoletta Romanazzi, che segue Marcel Jacobs e chiunque si senta la notte fissando il soffitto o prima di uscire di casa, come se dovesse correre i 100 metri con lo sguardo giudicante del mondo intero puntato su di sé. E che l'ansia sia con noi.
2: E che l'ansia sia con voi.
15: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
16: Bing bang bang voglio andare fino al conto, non bing bang bang molte scuse ma non vengo, io rimango qui.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, In Netta Risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane. Serenamente, Giulie con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Terza posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

In netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì, con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Ho chiesto

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su Wizz Air.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Rai Radio tutta italiana.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Tutta italiana, tutto l'anno.

0: può essere l'unica condizione.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

sale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Tra le Due e non ci giro tanto intorno, ma sappiate che questa sarà una diretta un po' particolare perché sono arrivate e stanno continuando purtroppo ad arrivare tante notizie che riguardano la mia adorata Marsala, la mia città, ma chiunque la conosce sa quant'è accogliente e quant'è bella. Purtroppo si sono abbattuti due tornadi, uno verso il mare, uno verso il centro della terra, insomma delle contrade marsalesi, che hanno creato feriti e sicuramente anche danni. Quindi voglio iniziare questa trasmissione con un pensiero rivolto a questa città che è stata appunto colpita. Immagino lo spavento di chi si è trovato a vivere quei momenti, la preoccupazione di chi adesso purtroppo conta i danni. Ho visto dei video tramite social e ho delle notizie in diretta da parte dei miei familiari e sicuramente tornare alla normalità sarà veramente difficile. E da qui, da questo microfono, non posso far altro che farvi arrivare un abbraccio virtuale, un abbraccio sincero di quelli che sicuramente non risolvono i problemi, ma almeno vi fanno sentire o ci fanno sentire un po' meno soli. Il mio pensiero ovviamente va a chi è rimasto ferito, a chi ha subito danni e a tutte le persone che in queste ore stanno lavorando per aiutare la nostra comunità, e sono davvero davvero tante. Quindi forza Marsala, stringiamoci tutti anche solo con un pensiero, con una telefonata, con un gesto di solidarietà. E adesso, come si dice, lo spettacolo deve andare avanti. Noi siamo qui in diretta fino alle 16 per farvi compagnia anche in questo modo, regalarvi un po' di musica e trascorrere insieme questo pomeriggio con un pensiero però rivolto sempre a Marsala, e quindi un grande abbraccio a tutti. Partiamo con la musica, c'è Ligabue con Ti Sento.

Britti con Una su un milione qui su Rai Radio Tutta Italiana, un po' come vorrei che fosse insomma la mia città, anzi scusate se ho iniziato un po' nel parlare di qualcosa di personale, ma davanti episodi del genere e poi soprattutto parlando della mia città mi ha toccato un po' il cuore, quindi sì, ero abbastanza emozionata, ma volevo condividere con voi questo momento e so che molti di voi conoscono la Sicilia, conoscono anche Marsala per tanti motivi, sicuramente anche per il turismo, e quindi sono vicini a questa popolazione, siamo vicini a questa popolazione che in questo momento non sta vivendo bei momenti. Allora, iniziamo però, come si suol dire, lo spettacolo va avanti, iniziamo la nostra diretta con la prima pillola di benessere. Sapete che ogni giorno dedichiamo 3-4-5 minuti a costo zero a noi stessi, ovviamente con consigli super pratici e super facili che valgono sia per uomini che per donne. Questo consiglio è davvero perfetto per scaricare tutta la tensione accumulata durante la settimana lavorativa. Ed è l'automassaggio terapeutico alle mani. Le nostre mani lavorano praticamente sempre, tutto il giorno e tutti i giorni, che ne so, digitano la tastiera oppure mentre state guidando, e quindi si accumula spesso una sorta di rigidità che sottovalutiamo. Il trucco della nonna c'è sempre ed è basato sui principi della riflessologia plantare e in questo caso palmare. Consiste nell'applicare un velo di crema idratante oppure di olio, comunque qualcosa che vi permetta di massaggiare bene, per partire dal centro del palmo con movimenti circolari del pollice, ovviamente il pollice della mano opposta, premendo con decisione. Successivamente accarezzate ogni singolo dito, partendo però dalla base fino all'unghia. Io consiglio sempre, anche perché lo sto facendo in questo momento, di massaggiare e schiacciare con movimenti circolari verso la fine, quindi premendo delicatamente con decisione. Successivamente continuate ad accarezzare ogni singolo dito partendo dalla base fino all'unghia, quindi prima un po' schiacciato tipo pizzicotto, poi semplicemente accarezzandolo. Questo rito riattiva immediatamente la microcircolazione, dona una profonda sensazione di rilassamento in tutto il corpo e le articolazioni ovviamente ringraziano perché sono un po' irrigidite, ma grazie a questo massaggio riescono ad ammorbidirsi. Ricordate però di farlo sempre durante la giornata, quando, ma anche quando parlate, tanto comunque le mani possono seguire altri movimenti rispetto a quelli del corpo, prima la mano destra, poi la mano sinistra o viceversa. E ricordate anche che mentre vi rilassate con questa piccola coccola, vi ricordo che nella seconda ora avremo qui con noi Pietro Delle Piane, pronto a raccontarci insieme tantissime curiosità, quindi rimanete con me, non andate via. Adesso le vibrazioni con Vieni da me.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Ed eccoci tornati in diretta alle 14.31. Sappiate che fisicamente sono qui dietro un microfono all'interno del Metastudio, ma mentalmente, ahimè, sono tornata a qualche chilometro di distanza nella mia città natale, purtroppo, perché oggi, come sapete, due trombe d'aria si sono così abbattute, sia dal punto di vista del mare sia dal punto di vista dell'entroterra, su questa città. E scrollando sui social e sulle testate giornalistiche vedo e continuo a vedere dei video veramente strazianti, con la paura della gente, le urle, a volte anche delle preghiere. Noi andiamo avanti con la nostra diretta, come è giusto che sia. Adesso voltiamo pagina e parliamo di musica, parliamo della nostra grande musica italiana. Andiamo a scoprire qualche piccolo segreto, anzi un retroscena molto affascinante e profondamente umano, legato alla nascita di Piazza Grande. La canzone che conosciamo tutti, Manifesto, scritta a quattro mani da Ron e Lucio Dalla, addirittura nel 1972, come se fosse stata scritta ieri. Tutti conosciamo questo inno alla libertà, anche alla vita di strada, però pochi sanno che la melodia nasce durante una traversata notturna in traghetto proprio verso la Sicilia. Ron allora era giovanissimo e compose la musica con la sua chitarra acustica, ovviamente mentre faceva questa traversata e quindi mentre era cullato dalle onde del mare. Quando Lucio Dalla ascoltò quel giro di accordi, capì che era un giro di accordi molto solare, ma nello stesso tempo anche malinconico. Se ne innamorò perdutamente e decise di scrivere un testo che parlasse appunto di un clochard realmente esistito, che lui realmente ha conosciuto, che viveva a Bologna, un uomo fiero che aveva scelto di vivere senza legami materiali proprio nella centralissima Piazza Maggiore. Quindi la canzone poi ebbe il successo assolutamente meritato. Non tutti conoscono questa storia e ogni tanto ci va di andare a colpire in retroscena proprio per dare un significato, per dare spessore al testo e anche alla melodia. Una storia di amicizia pura di due geni musicali della musica appunto italiana, che ci introduce perfettamente, anzi non ha bisogno di nessun annuncio, proprio a questa canzone. Lucio Dalla con Piazza Grande.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: siamo amore.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Buongiorno Daco, non ti dimentico qui su Rai Radio Tutta Italiana. Quando sono le 14:48 prosegue la nostra diretta con mille difficoltà ma anche con gioia, perché tra poco all'interno della seconda ora, vi ricordo, ci sarà come ospite Pietro Delle Piane. Con lui faremo una chiacchierata sul tutto il suo percorso di vita, sulla sua carriera, sulle sue esperienze e anche un po' sui progetti futuri. Intanto continuiamo a coltivare doppia battuta, il nostro pollice verde, perché adesso apriamo la rubrica dedicata al giardinaggio autunnale. Dobbiamo focalizzarci oggi su piccoli alberi millenari capaci di incantare sia gli uomini che le donne per il loro fascino, ed è uno dei pochi tra virgolette alberi in miniatura che possiamo tenere a casa. Sto parlando naturalmente dei bonsai. Ottobre è un mese di transizione, no, delicatissimo per tutte le piante, ma a maggior ragione per queste, perché sono piante molto delicate essendo anche in miniatura. Il primo trucco riguarda l'esposizione, perché con l'abbassamento delle temperature esterne i bonsai da interno vanno posizionati in una zona della casa molto luminosa, lontani però da fonti di calore diretto come ad esempio i termosifoni, che tra un po' inizieremo ad accenderli perché asciugherebbe troppo l'aria. La regola d'oro quindi per le innaffiature è anche controllare quotidianamente se il terreno è leggermente bagnato, basta proprio toccarlo con un dito. Se doveste sentirlo asciutto, bagnate la pianta nello strato superficiale, basta solo così, perché poi riesce la terra in quel piccolo spazio riesce ad andare in profondità per tutte le radici, quindi non accumulate l'acqua nel sottovaso, quindi evitate i ristagni perché farebbero marcire proprio le radici in pochissimi giorni. È una pianta super bella ma super delicata, soprattutto perché richiede pazienza e precisione. E voi ce l'avete un po' di pazienza? Aspettate ancora lì, sia per tornare in diretta sia per accogliere con calore il nostro ospite.

0: chissà chi l'avrà dedicata a Eros Ramazzotti questa canzone, lo sappiamo tutti, però è personalizzabile perché ognuno può scegliere di dedicarla alla propria amata, al proprio amato, anche un semplice amico o un'amica. Rieccoci in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 15.07 in rigorosissima diretta e anche puntuali, perché lo abbiamo aspettato per tutta la prima ora, l'ho accennato anche durante la settimana che avremmo avuto un ospite qui nel metastudio di Via Asiago. Lui è un attore, un doppiatore premiato, un volto amatissimo di fiction cult, di reality, ma soprattutto è un uomo, ho scoperto, ironico, schietto e passionale. Quindi do il benvenuto a Pietro Delle Piane. Benvenuto Pietro.
1: Ben trovati, un saluto a tutti e buona radio a tutti. Seguiteci perché vi racconterò un sacco di cose.
0: Io non vedo l'ora di chiederti tantissime cose. Partiamo dal cognome che mi ha creato un po' di, non dico di difficoltà, ma disorientamento. Perché
1: sapessi,
0: voi dovete sapere
1: quanti problemi ha creato questo cognome.
0: Va. Voi dovete sapere che per entrare in Rai ti fanno una sorta di documento, codice fiscale, forse vogliono a volte anche gli esami del sangue. Quindi quando tu mi hai mandato il documento io ho trovato un cognome leggermente diverso da quello che ho appena pronunciato.
1: Sì.
0: Tu in realtà all'anagrafe ti chiami Pietro Le Piane.
1: Sì.
0: Perché c'è stato questo

0: cambiamento e cosa ti ha portato magari nella tua carriera?
1: Ma credo non mi abbia portato nulla se non un po' di chiacchiere nelle varie trasmissioni dove mi hanno demolito per aver cambiato cognome. Questo cognome, io mi chiamo Le Piane, quindi facendo l'attore, quando sono arrivato a Roma tanti anni fa, il mio agente dell'epoca, Peppino Perrone, che era un grandissimo, aveva tutti i più grandi attori, faccio questo primo corto e nei titoli mi scrivono, senza che io gli abbia dato il permesso, Delle Piane.
0: Quindi hanno sbagliato involontariamente.
1: No, hanno sbagliato volutamente per utilizzare il nome già famoso. Perché...
0: Quindi gliel'aveva suggerito il tuo...
1: No, questo regista aveva agito in autonomia.
0: Ah, okay.
1: E io infatti ero dispiaciuto. Dico, ma io mi chiamo Le Piane, non Delle Piane. Poi io sono orgoglioso del mio cognome. E il regista mi dice, ah, però io ho sfruttato il fatto che comunque Delle Piane, dico sì, ma tu lo sfrutti, devi chiedere a me. Poi andavo a fare i provini e mi chiamavano Delle Piane. Allora Peppino mi dice, cambiamo cognome, così hai già un cognome comunque di cinema, un cognome importante, di Carlo Delle Piane, che poi io ho incontrato un anno ai David di Donatello e ho detto, Carlo, mi sono presentato, dico io... ho cambiato cognome in tuo onore, e Carlo mi dice, vabbè, ma di che sei mio figlio? Dico, no, non posso dire che sono tuo figlio perché sennò papà mi leva dallo stato di famiglia. Dico, però lo porto con grande onore e rispetto, e quindi da qui
0: ed è rimasto così.
1: Infatti quando mi chiamano Le Piane ormai mi chiamano i miei compagni di liceo,
0: quelli che ti conoscevano, sì, naturalmente quando eri piccolo,
1: mi conoscono tutti come Delle Piane ormai. L'ho cambiato nel 99, sono 27 anni
0: che credo che tu non sia nel primo nell'ultimo ad avere storpiato il cognome. Il mio lo hanno fatto, lo facevano anche i miei compagni di scuola, quindi ci buttiamo giù un sorriso e andiamo avanti sperando che porti sempre fortuna. Allora partiamo dalle origini. Tu sei laureato, a proposito di scuola e di istruzione, in giurisprudenza. Esatto. Però ad un certo punto la passione per la recitazione ha vinto su tutto, sulla tua carriera probabilmente da avvocato. Ma c'è stato un momento esatto in cui hai capito che i codici e i tribunali non avrebbero fatto per te e che la tua strada era il palcoscenico?
1: Non c'è stato un momento. Guarda, io ti dico la verità, faccio questo lavoro ancora anche oggi per gioco, perché non lo so, penso che i miei colleghi me ne diranno di tutti i colori, però questo è il mio pensiero, discutibile, criticabile.
0: Beh, devo dire che è un buon approccio, perché quando si affronta un lavoro impegnativo come questo, un po' con quel gioco, con quella leggerezza, secondo me già a metà del percorso è fatto, hai già vinto.
1: Ma io ho ritrovato ho fatto proprio un percorso psicologico, se non psichiatrico, facendo questo lavoro, con le aspettative che ho io e come lo vivo io. Per me è un gioco, rimarrà un gioco, anche perché ho sentito un'intervista di Totò proprio ieri o l'altro ieri, che diceva, cosa lascerai tu quando morirai? E lui ha inventato comunque un genere, ha inventato un personaggio. Dice, io non lascerò niente, perché col passare del tempo le nuove generazioni nemmeno mi conosceranno, e lì si sbagliava.
0: Esatto, perché, stavo per dirtelo.
1: Perché anche, però parliamo di Totò. Dice, invece un falegname lascia per esempio la sedia, il tavolo che ha fatto, e diranno, l'ha fatto il falegname Tizio. Invece il nostro lavoro è davvero, cioè, cosa lasciamo? Lasciamo dei video, dei filmati. Ho fatto anche teatro, adesso ne faccio poco. Lo spettacolo, chi se lo ricorderà? Lo spettacolo teatrale, si ricorderanno di Gassman, chi se lo ricorda? Ma le nuove generazioni, dopo 100 anni, sarai dimenticato. Invece magari quella sedia, quel tavolo resta.
0: Sicuramente l'arte, il nostro lavoro, la nostra professione rimane un po' nell'etere, no?
1: Sì,
0: non è un
1: strano,
0: elemento è tangibile, è una cosa astratta, però permettimi di dire, viva l'arte, viva il cinema, il teatro soprattutto, che regala emozioni, come anche la musica. Noi viviamo di musica qui in radio, io personalmente dall'alba, non neanche al tramonto,
1: anch'io
0: anche
1: vivo di musica,
0: all'alba,
1: sì.
0: E quindi sono delle creazioni probabilmente che tu non tocchi con mano ma che fanno bene al cuore, quindi la tradizione e il patrimonio dell'umanità parte anche da questo,
1: sicuramente,
0: quello che abbiamo lasciato.
1: Io
0: e
1: vivo,
0: che
1: vivo di musica, vivo di cinema, e ho il mio film prima di andare al, cioè se c'è una serata di pioggia metto un film, se sono allegro ne metto un altro, se è una serata infrasettimanale ho il film, dico metto quello che... Quindi vivo di cinema e di musica, la musica mi piace tantissimo, però io ho questo approccio sul mio lavoro, anche perché è un lavoro talmente difficile, perché dipendi da altri e quando finisci un lavoro sei di nuovo disoccupato in realtà, quindi non sai se mai rilavorerai, e allora o l'affronti con veramente con un'energia così giocosa
0: o con incoscienza.
1: Poi...
0: sfondiamo una porta aperta perché tutti i lavori oggi forse sono ancora più precari di quelli di un tempo, però sappiamo arrangiarci e posso dirti la verità, a volte ci danno quegli stimoli che probabilmente un lavoro comune da dipendente o abitudinario non riesce a darti. Certo è che chiaramente la forza e il coraggio per andare avanti ci vuole. Ce l'hai un gesto scaramantico oppure un rituale che utilizzi prima di una esibizione teatrale o magari prima di iniziare un film?
1: Ma io mi raccolgo le idee e prego, perché sono credente e vado poco in chiesa, però ecco, mi illumino e mi concentro così ritirandomi in me stesso. Porto un bracciale della Madonnina di Medjugorje con le pietre della Madonna quando so che posso essere messo in difficoltà, no? E lo faccio soprattutto in radio o in TV.
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Brevissima pausa pubblicitaria, ma mi stavi raccontando del tuo braccialetto che, come ognuno di noi, ha una coperta di Linus, nel senso che ha quell'orsacchiottino o quel talismanino che mette in tasca, perché le credenze popolari ci portano anche, no, a prendere coraggio da queste cose. Mi stavi raccontando appunto del tuo bracciale
1: che oggi non ho indossato, perché oggi mi fido.
0: Non hai bisogno di scaramanzie, oggi no. Sei spacciato a prescindere.
1: Vedi, mi fido e faccio male.
0: No, fidati perché ci divertiremo. Allora, nella tua carriera hai lavorato in fiction cult, come ad esempio Il Commissario Montalbano, chi non conosce questa serie, ma anche Distretto di Polizia. Qual è il personaggio a cui sei rimasto più legato, che ti ha messo alla prova perché era talmente tanto lontano da te, diverso da te, che hai fatto un po' fatica ad interpretarlo?
1: Ah, è che... sai che ci dovrei pensare. Guarda, un personaggio che sul quale ho dovuto un po' lavorare con attenzione è un personaggio che ho fatto in Squadra Mobile, che sarebbe lo spin-off poi di della continuazione di Distretto di Polizia.
0: Sì.
1: Ho fatto questo personaggio che era un alcolizzato.
0: Mm-hmm.
1: E non conoscendo proprio il fatto di essere alcolisti, di...
0: delle azioni e delle reazioni,
1: esatto,
0: che magari
1: mi
0: possono...
1: sono dovuto documentare per essere credibile, per non essere comico o goffo.
0: Certo.
1: E quindi quello è un personaggio che ricordo che l'ho dovuto affrontare, mi ci sono dovuto impegnare, ecco, per farlo credibile, per farlo diventare credibile. Poi... sinceramente, più che essere affezionato ai personaggi che ho fatto, io ricordo più il set e le persone che incontro.
0: Che diventano poi una famiglia.
1: Quindi sono più incontri di persone che incontri con il personaggio, perché il personaggio, per carità, certo, ci lavori, ci studi, sperimenti. Poi anche qui si potrebbe aprire un grande dibattito, c'è chi fa la sceneggiatura a pezzettini, ci lavora e chi non la rispetta e chi non la guarda, chi non la studia. Ho visto sempre un'intervista recente di Giancarlo Giannini, che saluto, ho lavorato due volte con Giancarlo e anche con il figlio Adriano, due grandi professionisti con i quali mi sono trovato benissimo. E Giancarlo diceva che aveva incontrato Marlon Brando e gli chiedeva: ma qual è il tuo segreto? Come studi, come ti prepari? Mai letto una sceneggiatura. E lui rimase sconvolto di questa cosa. Poi girava un film con Mastroianni e chiese a Mastroianni: scusa, ma tu, perché
0: giusto per rubacchiare o per accettare dei consigli,
1: ho parlato con Marlon Brando e mi ha detto questa cosa: ma tu invece come studi, come lavori, come approcci la sceneggiatura?
0: Uguale.
1: La studi? E Mastroianni ha risposto: sì, la studio a letto prima di dormire ed è un grande sonnifero. Alla terza pagina mi addormento. Quindi, e lui girava questo film e dice: io non ho mai saputo di cosa parlasse questo film. Andavo sul set e il regista mi diceva quello che dovevo fare. Adesso il film è in sala, raccontava Mastroianni. Sono andato a vederlo e non ci ho capito un cavolo. Però il film è primo in classifica, quindi va bene. Dici, allora Giannini dici, forse devo rivedere.
0: Sbaglio io.
1: Devo rivedere il mio modo di approcciare. Però io credo che ognuno di noi ha un suo modo.
0: Il suo metodo.
1: Poi con l'esperienza, comunque facendo questo lavoro da tanti anni, ognuno di noi ha il suo metodo.
0: Trova il suo percorso, c'è chi si trova meglio in un modo, chi in un altro. Poi alla fine non è tanto il risultato, ma quanta anima, quanto cuore diamo in quel personaggio.
1: Sì, poi è strano perché a volte il regista non si fida di te, tu non ti fidi del regista, quindi è bello quando invece c'è un rapporto bello che ti fidi, lui si fida di te e tu ti fidi di lui, e allora lì può nascere qualcosa di bello perché ti spingi oltre. Se invece sei un po' attento a non sbagliare, ad essere misurato, e allora fai un lavoro medio senza anima.
0: La perfezione spesso non esiste, si mette un po' più di impegno e di cuore, e per questo anche la stessa scena di un film viene ripetuta più volte, possibilmente si gira in una giornata intera una/due scene, proprio perché si ha bisogno di creare questa affinità tra il regista e l'attore, e come una comunicazione di intenti, no? Nel senso che bisogna capirsi come la vuole il regista, ma anche come se la sente suo l'attore. Molto difficile, quindi capisco quello che dici quando mi racconti che hai dovuto interpretare un alcolizzato e che ti sei sentito molto lontano da questa realtà, quindi hai dovuto fare ancora più fatica. Però nonostante questa fatica tu hai anche vinto un premio per il film Rapiscimi. Che emozione si prova quando poi alla fine un progetto indipendente girato sulla tua terra d'origine, e quindi credo che ci sia anche una doppia emozione in questo, ottiene un riconoscimento così importante?
1: Beh, intanto il fatto che il regista Gianluca Gargano, che saluto, mi abbia scelto come primo nome del film e che abbia mantenuto la... perché lui mi disse anni prima, quando iniziava a fare questo mestiere, io feci una partecipazione al suo cortometraggio girato in pellicola, un bel prodotto, e mi disse: quando farò il mio primo film da regista tu sarai il primo nome del film. E di solito questa cosa...
0: ha mantenuto le promesse.
1: Sì, di solito questa cosa nessuno la fa. Invece lui ha mantenuto la promessa, e quindi già il fatto che mi abbia scelto è stata una cosa bellissima per me.
0: E tu non le hai disattese queste aspettative?
1: Spero di no. Guarda, ti dico la verità.
0: Hai vinto un premio, Pietro, dai.
1: Sì, però io su quel film non mi piaccio. E ti dirò di più, perché in una scena in cui io dovrei essere ubriaco, la faccio in un modo che io non me la sento mia quella scena. E non ci posso far niente.
0: Ma scusami, è la stessa scena del mi sa che è proprio tu una croce che ti hanno assegnato il fatto di fare qualcuno ubriaco.
1: No, lì non ero ubriaco, lì ero che nella storia io e gli altri ragazzi c'è uno che prepara sempre le canne.
0: Ah, ok.
1: E quindi eravamo fumati.
0: Un posto di giri.
1: E quindi però io non sono mai, io sono molto critico con me stesso. Non mi piaccio mai.
0: Posso augurarti di non piacerti mai nel film, così vinci i premi, almeno. Vabbè, questo sforzo è stato riconosciuto. Comunque, a parte gli scherzi, oltre ad un bravo attore sei anche un bravissimo doppiatore. Quanto è difficile prestare solo la voce a un personaggio rispetto magari a mettersi in gioco con tutto il corpo e con tutte le espressioni anche facciali?
1: Intanto per me, per noi che veniamo dal sud, è difficilissimo. Intanto per la dizione, perché non siamo mai, non saremo mai perfetti come possono essere
0: stai gli parlando altri. Con una siciliana che se ma tu vuole
1: hai,
0: riesce,
1: tu hai una dizione perfetta, però
0: sei sicuro?
1: A noi ogni tanto scappa qualcosa, infatti, per dirti, io come doppiatore, grazie a un mio amico direttore che saluto, Massimiliano Virgili, che mi ha aiutato molto, mi dava lezioni e quindi mi ha aiutato ad entrare in questo mondo, però in questo campo che io, del quale io sono sempre stato affascinato, perché io quando andavo a doppiare i film mi dicevano tutti i direttori: ammazza come sei veloce, ma ci hai pensato di fare doppiaggio? E poi però io ovviamente non doppio gli attori americani, io doppio dei personaggi particolari.
0: Ma hai doppiato anche te stesso in qualche film?
1: Quasi sempre, quasi insomma, sempre. Quando c'è da fare, sì, assolutamente sì. Però io doppio, sono bravissimo, scusate, non lo volevo dire,
0: ti presti alla perfezione.
1: Sono, diciamo, credibile. Sui cartoni animati.
0: Ma dai.
1: E quando per esempio un ruolo che mi è piaciuto tantissimo è che ho vinto il provino, quando ho saputo chi c'era a fare il provino, dico: meno male che non me l'avete detto prima, se no non
0: sarei emozionato.
1: No, non sarei proprio andato. No, non ci
0: presentato.
1: Sarei andato. Però è piaciuta questa cosa. Io doppiavo un pappagallo e ho messo di testa mia su ogni quasi su ogni battuta il "Oh, capito!" e quindi la produzione
0: ha dovuto riadattare probabilmente la
1: ma non lo so se c'era prima sul perché era un prodotto tipo spagnolo portoghese e quindi la produzione gli è piaciuta questa cosa mia e mi hanno preso e quando mi ha detto il direttore hanno preso, sai chi c'era a fare il provino? Dico,
0: ammazza, se sono passato davanti a lui con questa particolarità.
1: E lì mi sono divertito. E quindi io vado di più per i ruoli caratterizzati, capito? Perché sui ruoli invece puliti ci sono quelle voci. Io non so che voce ho. Io a volte mi piaccio, a volte no. Sono più le volte che non mi piaccio, quindi.
0: Ma questa è una classica caratteristica di tutti i perfezionisti.
1: Però ecco, se senti le voci di Giannini quando doppia Al Pacino, per me Ferruccio Amendola quando doppiava De Niro, Stallone, cioè quelle sono
0: stiamo
1: delle...
0: toccando dei nomi particolarmente sacri.
1: Quindi vabbè. Però
0: vabbè,
1: mi
0: ma
1: diverto.
0: C'è spazio per tutti. C'è spazio anche per la musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono con Pietro Delle Piane, stiamo facendo una bellissima chiacchierata, ma torniamo tra poco. Restate lì.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: una delle canzoni più belle della musica italiana, qui lo dico e qui non lo nego, suggerita anche dal nostro Pietro Delle Piane. Grazie Pietro per avermi inserito in questa playlist questa canzone che è veramente un capolavoro. Allora, torniamo a noi e torniamo anche al grande pubblico, perché molti ti stanno ascoltando tramite la nostra app Rai Play Sound e ti conoscono sicuramente per la tua carriera d'attore e anche doppiatore, ma ancora di più grazie ai programmi come Il Grande Fratello VIP e Temptation Island. Cosa? La risatina è tutto un programma.
1: Bellissimo. No, mi conoscono soprattutto perché dopo tanti anni come nelle
0: attore,
1: fiction, nelle cose, io ho raggiunto la popolarità, diciamo quella proprio, la grande popolarità con i programmi televisivi. Ho fatto quasi un anno ospite della D'Urso, dove si parlava, ecco, del mio cognome, di tante tante cose, e proprio il periodo del Covid, se non sbaglio, e poi anche le mie entrate nella casa del Grande Fratello sicuramente, e poi con Antonella abbiamo fatto, Antonella e Lia, abbiamo fatto insieme Temptation Island, abbiamo fatto Gli Inviati per citofonare Rai 2, siamo andati ospiti in vari programmi e trasmissioni, quindi insomma abbiamo giocato su questa cosa del matrimonio, che poi dal gioco era diventata una realtà,
0: perché ne parlavano tutti, aspettavano tutti questo famoso matrimonio che poi non è arrivato.
1: No, poi non è arrivato, non è arrivato perché poi ci siamo lasciati. Una delle nostre una delle tante volte in cui ci siamo lasciati, perché poi la gente magari pensa, dice, questi si lasciano e si prendono e lo fanno per finta, invece il problema è che noi veramente ci lasciavamo e ci prendevamo sul, cioè era la realtà,
0: solo che nel vostro caso diventava tutto mediatico, perché chiaramente eravamo i primi, forse ancora prima di voi, a saperlo quello che succedeva all'interno della vostra coppia. Ahimè, il piccolo schermo, parlando tra il cinema e la TV, da quell'immediatezza, no, di notorietà, al di là del contenuto, al di là della qualità del programma, al di là anche dei gusti, perché possono piacere o non piacere, però parliamo del Grande Fratello VIP che tiene in piedi migliaia e migliaia di telespettatori, anche di Temptation Island che crea quelle dinamiche. Ma vi ha aiutato quel programma lì come coppia insieme ad Antonella, o usciti avete un po' riflettuto sulla vostra storia e avete trovato qualche buco nero? La risatina non me la fai.
1: No, non te la fai, sono diventato serio.
0: Oddio,
1: no,
0: spero,
1: sai,
0: di non avere...
1: Non è il programma, io lo vivo comunque, è lavoro per me. Quindi metti insieme un qualcosa di lavoro con i sentimenti, e già lì è molto complicato, perché...
0: anche perché lì non puoi fare l'attore, cioè non sei pagato per fare l'attore, lì ci sono emozioni vere.
1: Ma certo che ci sono, come no, ci sono, e come, certo, sicuramente ti dà qualcosa, ti insegna qualcosa, sia per quanto riguarda la coppia che per la persona singola. È comunque un'esperienza, e io credo molto nelle esperienze. Io sono uno che sperimenta, per dire, c'è chi, tanti miei colleghi fanno solo cinema, non fanno la TV, che poi anche loro si sono messi a fare la TV, tutti ormai fanno la TV. Però io,
0: quando si dice l'occasione fa l'uomo ladro, no? Quando c'è la possibilità di far qualcosa, se non c'è, allora ci rifletti un attimo.
1: Ma secondo me è sempre meglio fare che non fare. Cioè, io non ho sempre preferito, ho sempre ragionato così. Infatti, più che le scuole sicuramente ti aiutano, ti insegnano la tecnica, eccetera. Però il nostro lavoro bisogna farlo per imparare bene, anche perché più stai sul set, più sei allenato con la memoria, sei allenato per le inquadrature, poi io sono un appassionato di cinema, io penso che quando lavoro molte volte finisco il mio orario, finisco le mie scene, poi mi fermo.
0: Ti siedi accanto al regista.
1: E mi siedo e guardo, soprattutto quando è un regista che stimo, se rimango lì e controllo, guardo, conosco gli obiettivi, i 50, i 35, i 70. ci sono miei colleghi che dicono: ma che stanno facendo? Dico: beh, stanno montando un 50. E il 50 come si è inquadrato? Dico: si è inquadrato così. E poi mettono il 35, è il 35 così. Dico, ma
0: solo per passione, perché un attore non potrebbe, anche non dovrebbe conoscere questi aspetti. La tua è solo una passione in più.
1: Ma secondo me se riconosce, non so, forse ti leva spontaneità, non lo so. A me piace, quindi io lo faccio a prescindere dal mio lavoro. Cioè, una cosa proprio, io se vedo gli operatori che cambiano un obiettivo, voglio sapere che cosa stanno
0: perché
1: facendo.
0: Perché sei un curioso, la curiosità è sinonimo di intelligenza. Quindi,
1: grazie.
0: Anzi, se potessi aiutarli o metterti a disposizione anche di un'altra parte del cinema, sono sicura che ti divertiresti.
1: Mi divertirei.
0: Ma torniamo a te, com'è stato interpretare, al di là dei reality, qualsiasi sia, un ruolo, perché poi di questo alla fine si tratta, sotto le telecamere 24 ore su 24, perché non è un film dove poi il Chuck fa partire l'azione e lo stop la interrompe lì, è vita vera.
1: Ma non interpreti lì, non, cioè cosa interpreti? A parte
0: non
1: che
0: ti
1: dopo,
0: sei mai ricordato
1: dopo
0: per un attimo, ops, ci sono le telecamere, devo cercare di fare così o di non fare così o di dire qualcosa?
1: No, beh, stai attento magari a non dire parolacce, ste cose, a non parlare di persone che sai che è meglio non parlarne, quello sicuramente, però dopo un'ora ti dimentichi che ci sono le telecamere, ti ricordi quando le vedi, perché magari per dire Temptation era pieno di telecamere, quindi le vedi, il Grande Fratello idem. Quindi
0: sia quelle, però a differenza Temptation vedi quelle umane che ti riprendono, c'è proprio l'operatore, invece
1: no,
0: all'interno
1: no,
0: della casa del Grande Fratello sono solo le telecamere,
1: sì,
0: di, diciamo,
1: sì,
0: di sorveglianza.
1: Sì, no, ma a Temptation non, per dire nell'esterne sì, li vedi, quando vivi nel villaggio, mm-hmm, non ci sono gli operatori.
0: E quindi può per un attimo sfuggirti.
1: Certo, ma è lì che poi ti lascia andare, no? E diventa tutto così, che ti racconti. Però a me i reality...
0: Ti sei sentito a tuo agio comunque?
1: Ma... sinceramente a me i reality non mi piacciono tanto.
0: Non li rifaresti quindi?
1: No, li rifarei, perché se sono così oggi è perché ho fatto quello in passato, quindi tutto serve, e io penso che comunque un attore o anche una persona normale più esperienza fa e più ti porti dietro comunque un bagaglio, un background che ti serve poi pure nella vita, perché...
0: che puoi spaziare tra più esperienze, sicuramente è meglio,
1: certo,
0: che non mantenere sempre solo una.
1: Assolutamente. Io farei tutto se mi fosse consentito, nel senso tutto quello che riguarda la recitazione, il cinema, la TV, la fiction, la soap opera.
0: Sì, continua.
1: No, dicevo pure, infatti l'ho fatta pure la soap, ho fatto un Posto al Sole.
0: Io ho letto il tuo curriculum e devo dire che ho annullato di guardare un film perché era così tanto lungo che ho dovuto bloccare e mettere in pausa la TV per concentrarmi sul tuo curriculum. Scherzi a parte, noi adesso continuiamo la nostra chiacchierata.
1: Ho fatto anche scherzi a parte.
0: E adesso me lo racconti, perché questa cosa ma come attore o ti hanno fatto uno scherzo?
1: No,
0: dimmi
1: l'ho
0: solo
1: fatto
0: questo.
1: Io mi sono prestato a farla ad Antonella, bellissimo.
0: Tu ad Antonella,
1: sì.
0: E non ti è mai sfuggita una mezza smorfia,
1: no,
0: davanti a una persona?
1: È stato bellissimo.
0: Ti ha lasciato per questo.
1: Vallo a vedere.
0: Certo che lo andrò a vedere. Noi torniamo tra un secondo. Adesso c'è Fedez e Francesca Michelin con Magnifico e poi torniamo qui in studio con Pietro Delle Piane.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Scherzo a Pietro, perché dall'inizio che cantiamo insieme questa canzone che ci piace tantissimo, degli 883, La regola dell'amico. Ma come fidanzato.
1: Ma come, che bella voce che hai in cuffia.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Potrei anche cambiarla se vuoi. Ma te ne stai accorgendo ora, dopo un'ora di diretta?
1: Sì, perché ti sento in cuffia sei potente.
0: Sono potente, grazie Pietro. Io invece sono molto felice di averti qui, anche perché, devo dire la verità, è un divertimento intervistarti.
1: Sì, mi sto divertendo anch'io.
0: L'ho detto all'inizio, sei ironico, sei pieno di risorse, sei anche pieno di esperienze.
1: Continua.
0: E le stai condividendo con te. Ti piace? Le stai condividendo con me, in particolar modo con i nostri ascoltatori. Tu sei un orgoglio calabrese, io sono affezionatissima alla mia terra, ne vado anch'io orgogliosa, ovviamente la Sicilia.
1: Non mi hanno mai premiato in Calabria, nemmo profeta in patria.
0: A me solo quest'anno. Quest'estate ho ricevuto un premio, sì, a Capo d'Orlando, devo dire è stata un'esperienza pazzesca, però io ho sempre sentito molto la mia terra vicino.
1: Anch'io
0: a quello che
1: tantissimo.
0: È.
1: A me non mi invitano neanche ai festival, infatti quest'anno al Tropea Film Festival ho scritto, ma a me, perché c'era un post del Tropea Film Festival, dico, ma com'è che a me non mi invitate mai? E poi mi hanno detto, no, ma vieni quando vuoi. Dico, sì, ma mi dovete
0: non
1: invitare.
0: Vale, non vale, così non vale, perché noi siamo anche un po' permalosi. No,
1: ma io permalo, però mi dispiace, perché fanno
0: sì,
1: tantissimi festival e da un po' di anni non mi invitano più, quindi.
0: Potrebbe essere questo un modo per comunicare a chi ci sta ascoltando, invitatemi in Sicilia, così faccio anche una mezza vacanza.
1: Esatto.
0: E invitate Pietro in Calabria. Quindi stavamo parlando dell'orgoglio calabrese. Nel tuo modo di amare e affrontare la vita di tutti i giorni, quanto c'è della Calabria?
1: Tutto. C'è tutto, perché comunque io, nonostante abiti, viva a Roma da 26 anni, credo, 27, sono molto molto legato alla mia terra, anche perché la mia famiglia sta giù. D'estate vado al mare in Calabria, mio figlio ama andare in Calabria, quindi sono molto legato. E poi voglio dire, le radici, gli insegnamenti della mia famiglia, dei miei genitori, me li porterò dietro sempre, dei miei nonni.
0: È la magia del sud, posso dirtelo.
1: Io sono uno dei pochi rimasti che se ti dà una parola la rispetta.
0: Anche una stretta di mano ci basta,
1: sì,
0: nessuna firma in un contratto.
1: Anche senza la stretta di mano, cioè
0: Vero.
1: Se io ti dico una cosa è quella e
0: Vero.
1: La rispetto.
0: Vero.
1: Invece ormai la parola non esiste più, ti dicono ho cambiato idea, dico per carità, cambiare idea è lecito, è normale, è bello. Anche...
0: Però a volte non si tiene conto di quello che si scatena dietro questo cambiamento di idee, magari nell'altra persona e non per se stessa.
1: E io questa cosa, devo dire, l'ho sempre avuta, già dalle scuole medie, dal liceo. Per me la parola era fonda, perché mio padre mi ha detto, ricordati sempre che una cosa...
0: È una questione di rispetto anche nei confronti delle altre persone.
1: Una cosa non te la possono... Due o tre cose non te le possono togliere. Lo studio, la parola e la tua dignità. Quindi...
0: Vero, è vero. E continuiamo a prendere esempio e ascoltare, anzi riascoltare i consigli dei nostri genitori, che quando eravamo piccoli non capivamo, invece oggi sono perle rare.
1: Sì.
0: E sappiamo che sei un uomo dalle mille risorse. C'è un hobby invece che il mondo della televisione, il mondo del cinema non ha scoperto ancora di Pietro Lepiane? Lo dico correttamente, perché voglio entrare un po' nella tua sfera personale.
1: Sì, sì, ma a me piace il mio cognome, anzi quasi quasi lo ricambio adesso. Poi tutti i film che ho fatto delle piane, poi devo
0: non
1: spiegare.
0: Non è lui, no, che eri sempre tu, lascia perdere, è troppo complicato.
1: No, ormai tengo questo. Guarda, credo lo sappiano comunque quelli che mi seguono, anche perché io uso molti social, quindi faccio vedere i miei hobby, le mie passioni, che sono il motocross. Ovviamente io sono un ex pilota, vado pochissimo in moto, perché il motocross, se non sei allenato hai difficoltà veramente ad andare in pista e rischi di farti male, quindi è uno sport che devi comunque farlo e non farlo una volta l'anno, devi praticarlo spesso per non rischiare di farti male. Però nonostante questo io rischio e vado in moto, perché il motocross lo amo, è una delle mie grandi passioni e lo sarà sempre. E un'altra è la cucina, io amo cucinare, a parte cucino tutti i giorni, io cucino mattina, pomeriggio, sera, se c'ho tipo mezz'ora libera a casa, mi porto avanti il lavoro e dico mi preparo sta cosa per domani. Oppure ho un'idea che adesso sto studiando, mi piacciono molto le piadine di verdura fatte con le verdure o con le zucchine o con le melanzane, le metti in forno col formaggio e poi diventano tipo una base, una piadina,
0: classica piadina,
1: per
0: non con
1: poi
0: la farina,
1: riempirla
0: ma con le
1: e farcirla. Wow. E quindi questa, mo sto in fissa con questa cosa.
0: Peccato che non hai portata qualcuna qui, avremmo potuto assaggiare e mettere alla prova il Pietro in cucina.
1: Hai ragione, non ho avuto tempo per oggi.
0: Sarà
1: la prossima
0: un buon
1: volta
0: motivo, bravo, ritorno. Sarà un buon motivo per tornare.
1: Ritorno con le piadine di verdura.
0: Però questa è l'ennesima dimostrazione che davanti alle passioni il tempo si trova, la voglia si trova, sì, il sonno si perde. La mia passione chiaramente non per il lavoro che faccio, lo sottolineo sempre, ma da sempre stata la musica, e insieme a te voglio condividere, prima dei saluti finali, una canzone di Vasco Rossi che hai scelto tu, dal titolo Ciao, che al di là dell'assonanza insomma con quello che faremo tra poco è proprio una delle tue canzoni preferite.
1: Sì, lo è, dall'album C'è chi dice no.
0: Correva l'anno 1980 e qualcosa, forse anche 79.
1: No, era anni 80, credo
0: 82, 83,
1: che, sì, pure 84 forse.
0: C'eravamo tutti, no? Le ragazze dei social media merge presenti in questo studio,
1: no, loro,
0: così
1: loro
0: a naso non c'erano, ma il nostro Raffaele Gaudio c'era. C'è, come se c'eri.
1: C'eri prima di noi.
0: Ah, ma forse anche il disco prima c'era. Comunque, partiamo subito e ascoltiamo la prima parte, poi rientriamo sopra la canzone, la commentiamo un attimo e poi ci salutiamo con i tuoi progetti futuri.
1: Grazie.
0: Vasco Rossi con Ciao.

0: Ma tu lo sai cosa vuol dire ciao? Abbiamo un minuto per spiegarlo.
1: Ma ciao può significare, oddio, mi sono risentito in cuffia, che voce gracchiante.
0: Non è vero,
1: no,
0: non è vero.
1: Ciao può essere un saluto, può essere un addio o un arrivederci, è quella la cosa magica di questa canzone.
0: Può essere un nuovo incontro quando
1: certo,
0: ti dici ciao.
1: Certo.
0: In tutte le accezioni noi lo stiamo per dire, perché abbiamo davvero pochi secondi per salutarvi. Io ringrazio Pietro Delle Piane
1: grazie
0: per essere stato
1: a
0: qui
1: voi,
0: con me,
1: a te.
0: Grazie per questa energia pazzesca che hai portato all'interno di questo studio. Non se mi abituo, ti vedrò anche abbastanza spesso. E naturalmente tra le due torna domani, no perché sabato e neanche domenica, torna lunedì sempre alle 14 con Giulia Teri fino alle 16. Grazie per averci seguito, grazie ragazzi che sono in studio e stanno lavorando per questa diretta, in bocca al lupo per tutto.
1: E viva il lupo cosentino, grazie.
0: Hai un saluto particolare da fare a qualcuno? Agli ultimi
1: tutti.
0: Secondi.
1: Voglio salutare tutti e voglio salutare i miei colleghi e le persone con le quali sto lavorando adesso. In Calabria, la
2: ore
1: veterinaria,
2: è sempre l'ora.
1: Per Rai 1,
2: Rai Radio,
1: l'anno prossimo,
2: Italia.
1: Luca Lucini, Giuseppe Curti, i miei colleghi. E un abbraccio forte alla Calabria, che nonostante non mi invitano ai festival, io sono legato alla mia terra e lo sarò per sempre.
0: Pietro Delle Piane doveva per forza chiudere con una leggerissima polemica.
1: Certo, io gliela butto sempre.
0: Ma noi piace così. Grazie a tutti, non mi resta altro che augurarvi buon proseguimento di serata, ma soprattutto buon weekend. A lunedì!
2: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Oh, yeah. Te lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Primo palco, accendi lo show. Primo palco.
3: Senti, questa voce importante. Va bene. Buon pomeriggio a tutti da Giulia Borghesan, ben ritrovati dallo studio, dal Meta Studio di Via Asiago 10 in Roma, per l'ultima puntata della settimana di Primo Palco, la vetrina dei giovani talenti, detta così proprio sembra essere in un negozio. Però questo è un programma nato proprio per promuovere la musica italiana, i nostri giovani, il presente ma anche e soprattutto il futuro delle nostre sette note. Ogni giorno, in ogni puntata, un ospite, un talento che ci viene a trovare da qualsiasi parte dell'Italia, a dir la verità. Ad esempio oggi è arrivata dalla provincia di Lecce, Zara, ovvero Sara, all'anagrafe.
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera a lei, come sta? Tutto bene?
4: Tutto a posto, dai, un po' stanca ma ci siamo, ci siamo.
3: Senti, allora raccontami tanto il viaggio, perché c'è da dire anche questa cosa: questi ragazzi per raggiungere gli studi Rai qui a Roma a volte devono intraprendere anche un viaggio, proprio perché arrivano non tutti da Roma, ma come tu ad esempio arrivi dalla Puglia, c'è chi arriva dal Piemonte, chi dalla Campania, chi da altre, dal Veneto e da altre regioni. Quando sei partita?
4: Allora, sono partita ieri sera alle 22.30 da Lecce, dal terminal di Lecce.
3: Ok.
4: Sono arrivata questa mattina alle 6:30 più o meno.
3: Sì.
4: Ho fatto un giro a Roma.
3: Sì. Come l'hai trovata?
4: Bella, bellissima.
3: C'eri già stata qui a Roma?
4: Sì, tante volte.
3: Ok.
4: Ho fatto un giretto e sono arrivata qui.
3: Che bello. Poi finiamo il programma, riparti subito, ti fermi?
4: Purtroppo riparto subito, sì.
3: Riparti subito. Sì. Questo è l'amore per la musica.
4: Vero, vero,
3: vero?
4: Confermo.
3: Si fa questo ed altro per la musica.
4: Esatto.
3: Allora, ci hai portato un paio di canzoni, tra poco avremo modo di chiacchierare e anche di ascoltare le tue canzoni. Naturalmente c'è anche la nostra playlist, come in questo caso, forse artista che ti piace, Francesca Michelin,
4: La
3: mia ragazza.

0: Tra di noi Malika Ayan qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ve ne ho parlato ieri di Malika, che alla domanda ma quest'anno parteciperai al Festival di Sanremo ha detto no, quest'anno un bel divano, vin brulé, me lo godo in pieno relax, perché insomma sto progettando per il momento altre cose. Mentre qui c'è Sara Marvello, in arte Zara.
1: Esatto.
0: Mi stai dicendo Marvello cognome calabrese?
1: Calabrese, sì sì, mio papà è calabrese.
0: Tuo papà calabrese, sì. Mamma pugliese.
1: La mamma pugliese, esatto.
0: Beh, comodo, due regioni insomma facilmente vicine, facilmente raggiungibili. E tu invece abiti in un paesino nella provincia di Lecce.
1: Esatto.
0: Che si chiama?
1: Racale.
0: Racale, salutiamo tutti gli abitanti di Racale.
1: Ciao a tutti.
0: Racalesi?
1: Racalini.
0: Vedi,
1: sì,
0: che io credo che questa cosa qui, no, sugli abitanti di questo o di quell'altro paese, la sbagliano tutti.
1: A volte.
0: Perché a volte ci sono proprio delle definizioni che sono anche un po' lontane da quello che,
1: esatto,
0: che uno pensa. Va bene, non so ancora se stare in piedi o seduto, perché io amo fare la radio in piedi, ad esempio.
1: Okay.
0: Però, visto che tu sei seduta, giustamente mi siedo anch'io e sparisco dietro la console, nonostante il mio 1,80 m. Ok, ci siamo. Allora, questa non è un'intervista, lo dico a tutti, è una chiacchierata tra amici, e speriamo buoni amici. Però Zara, tra l'altro Zara con l'H, lontano dal tuo cognome,
1: esatto,
0: mi ha colpito questa cosa, vorrei capire perché è in arte Zara.
1: Sì. Allora, il mio nome di battesimo è Sara.
0: Okay.
1: Diciamo che io sono molto affezionata al mio nome, perché è molto semplice, mi rappresenta.
0: Uh-huh.
1: Quindi non volevo distogliermi troppo dalla definizione del mio nome.
0: Okay.
1: Quindi, insomma, nella ricerca di qualcosa di più particolare,
0: uh-huh,
1: un giorno mi è venuto Zara. Ho detto Zara, mi personifica Zara. E quindi da lì è sempre rimasto Zara, da 5-6 anni, questa parte.
0: Ok, poi sì, l'H, sì, capisco perché sennò poi si può confondere, eccetera. Va bene, allora tu hai iniziato, intanto sei una cantautrice?
1: Esatto.
0: Ok, quindi componi, scrivi, suoni.
1: Esatto, sì.
0: Che strumenti suoni?
1: Il piano e la chitarra.
0: Piano e chitarra, immagino prima hai iniziato col piano?
1: Esattamente.
0: Questo è un percorso, non perché io sia un mago, ma è un po' di tutti, cioè dal piano poi si passa... chi vuole alla chitarra,
1: esatto,
0: anche mio figlio ad esempio,
1: ah, okay,
0: ha iniziato col piano e adesso c'è l'amore per la chitarra, eccetera eccetera. Dei due quale strumento ami di più?
1: Allora, sinceramente per il mio stile io prediligo il piano.
0: Ok.
1: Sì.
0: Più
1: la
0: romantico.
1: Chitarra, esatto, più romantico. Sì, la chitarra diciamo crea quell'atmosfera un po' più grezza, tra virgolette.
0: Uh-huh.
1: Poi ovviamente dipende cosa si scrive, però prediligo il piano.
0: Quindi diciamo che la maggior parte delle composizioni avvengono col piano.
1: Con il piano, esattamente. Anche i beat che magari io produco, comunque si producono in contemporanea con altri produttori, sempre basati sul piano, preferisco.
0: Preferisci. Mi stavi raccontando prima, durante le canzoni della nostra playlist, che hai già una 50ina di pezzi scritti.
1: Esattamente, sì.
0: E sono tantissimi. Tu a quanti anni hai iniziato a comporre e a scrivere?
1: Allora, a scrivere... più o meno all'età di 12 anni.
0: Okay.
1: A comporre proprio vere melodie per applicazione dei pezzi più o meno 2 anni dopo, 14 anni, sì.
0: 14 anni.
1: Sì.
0: Ti ricordi la tua prima canzone?
1: La mia prima canzone, oddio.
0: La prima melodia che hai scritto.
1: Sì, Libera.
0: Eri soddisfatta?
1: Allora, ascoltandola adesso... c'è tanta differenza, però al tempo sì, ero tanto soddisfatta, ero felicissima, quindi...
0: Senti,
1: sì,
0: la prima volta che ti sei ascoltata, ti sei piaciuta, che effetto ti ha fatto questa cosa?
1: Allora, la prima volta che ho ascoltato la canzone, sì, diciamo, sono rimasta molto impressionata, perché era un mio sogno.
0: Ok.
1: Quindi sì, ero molto contenta.
0: Senti, tu fai anche tanta attività live, dopo ne parliamo, ma la cosa subito che ti voglio chiedere è questa: ti trovi più a tuo agio sul palco oppure a lavorare in studio di registrazione?
1: Allora, sono due mondi diversi, perché in studio sei un po' più, diciamo, razionale, hai più tempo per ragionarci. Invece in live vieni, tra virgolette, immersa in questo palco.
0: Più istintivo.
1: Eh sì, è molto più istintivo, quindi ci possono essere errori, cosa che magari in studio si corregge. Sono due mondi diversi, forse preferisco più il mondo live, però.
0: Ok.
1: Più autentico.
0: Musicalmente il tuo mondo è urban pop?
1: Esattamente, sì.
0: Ok, quindi dicevamo Calcutta.
1: Sì.
0: Ernia.
1: Esattamente.
0: Coez.
1: Sì.
0: Olli. al 50%?
1: A momenti sì, in base a quello che fa, insomma, alcuni testi sì, altri magari non troppo sul mio genere, però è sicuramente un bravo artista.
0: Ok, quindi c'è anche nella tua musica tanta consapevolezza.
1: Esattamente, esattamente.
0: Che è un po' quello che traspare poi dal modo di scrivere, sì, di questi artisti, esatto, appena citati, che comunque sono diventati il riferimento della tua generazione.
1: Sì.
0: Tu sei giovanissima, possiamo dirlo quanti?
1: Certo, 19.
0: 19 anni. E la nuova generazione come riferimenti sul nuovo cantautorato, i nuovi cantautori sono proprio alcuni, questi qui che abbiamo appena citato. Va bene, allora stoppo la base perché dobbiamo ascoltare la prima delle due canzoni che mi hai portato, che si intitola Io non piangerò.
1: Esatto, sì.
0: Non farlo durante la canzone. È successo che durante...
1: A voglia.
0: Sì?
1: A voglia.
0: Cioè mentre canti il pezzo sul palco?
1: Sì, succede, spesso succede. Se magari sei preso dall'emozione, sì.
0: Bella, ma sai che quella roba lì poi arriva alla gente, alle persone?
1: Lo so.
0: Ad esempio Elisa, sì, è una che ancora oggi quando canta ha la pelle d'oca.
1: È vero.
0: Gli vengono proprio i brividi alle braccia.
1: Sì.
0: Va bene, dai, l'ascoltiamo. Io non piangerò, Zara qui a Primo Palco.

0: Allora, c'era lo scricchiolio del mio sgabello, ma fino all'ultima nota abbiamo ascoltato Io non piangerò la tua canzone. Stavo dicendo, questa è molto dub.
1: Esattamente,
0: no?
1: Sì.
0: E stavo ragionando su questa cosa perché molti anni fa, soprattutto negli anni 90, tanti artisti nel loro disco poi mettevano una versione dub.
1: Esattamente.
0: Mentre
1: sì.
0: Oggi le canzoni già nascono in questa versione,
1: sì,
0: qua,
1: esatto.
0: Cioè sono cambiati un po' i tempi perché sono cambiate le sonorità. Una volta il dub era vantissimo, non lo facevano tutti, oggi invece nell'attualità.
1: È vero, sì, io ho anche tanti amici artisti che prediligono, diciamo, questo genere qui, e devo dire che è molto comfort, cioè in generale,
0: sì,
1: quando...
0: Molto da club,
1: sì,
0: molto,
1: esatto, molto
0: relax,
1: chill, sì.
0: molto chill. La so sta frase qua. Me la dice mio figlio Seppe. Papà, sta in chill. La prima volta gli ho detto, scusa, in che senso? Pensavo fossero, sai, quelle cose messicane che si mangiano.
1: Ah.
0: Tutt'altra storia, tutt'altra storia. Va bene. Dicevo che ho così sentito un po' l'autotune, e tu mi hai detto una cosa molto bella.
1: Sì.
0: Cioè?
1: Allora, io in studio alcune volte per alcuni testi mi piace usarlo come effetto sonoro,
0: okay,
1: non come correzione.
0: Ok.
1: Live invece è tutt'altra storia. Live, diciamo che fuoriesce un'altra parte di me,
0: mm-hmm,
1: non perfezionista, che invece in studio fuoriesce. Quindi in studio prediligo la perfezione, quindi per alcuni punti mi piace anche usare questa sonorità. Invece live no, non traspare questa cosa, quindi non lo uso mai. Solo in studio, in alcuni casi sì, non mi dispiace.
0: Ok, che è un po' il discorso che gli anni che furono fece Cher. Perché fu la prima a usare l'autotune,
1: sì,
0: ma lei l'usò, come dici tu, proprio per migliorare un po' il... per far creare anche una sonorità nuova, no? Stava sperimentando, anche perché Cher non ha bisogno dell'autotune per cantare, però poi lì ci siamo lasciati prendere un po' la mano.
1: Esatto.
0: Cioè oggi ci sono dei prodotti che esagerano nell'autotune e va a finire che non capisci nemmeno quello che l'artista sta cantando, perché è troppo effettato,
1: sì,
0: è troppo...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, dai, continuiamo con un po' di musica. Arrivano gli Articolo 31.

0: vita non è un film.
1: La vita non è un film. Bella, bella questa canzone. Veramente, veramente un bel pezzo d'atmosfera, sì. No? È un po' il concetto che stavamo raccontando prima. Sì. Senti, allora, torniamo un po' alle tue composizioni, ai tuoi testi. Io dico sempre questa cosa: non esiste un orario, un giorno, un'ora, un momento in cui, però ci sono delle fonti di ispirazione.
2: Sì,
1: perché non è che dal nulla uno gli viene il film in testa e scrive,
2: no,
1: scrive un pezzo.
2: Assolutamente.
1: Cioè, ci deve essere un po' di ispirazione dettata da, nel tuo caso, quotidianità, cose che ti succedono, cose che ti girano intorno.
2: Sì, forse in realtà tutte queste tre cose, sia la quotidianità che le cose che mi succedono che quello che mi gira intorno.
1: Ok.
2: Solitamente io faccio così, con la mia tastiera. Mi crea una melodia in base a quello che provo in un momento, uh-huh, e provo a stilare un testo.
1: Quindi la prima emozione va su tastiera e melodia.
2: Esattamente, sì sì, okay. Inizio da lì, okay. Perché non mi trovo molto a scrivere di punto in bianco un testo, quindi
1: inglese io... inventato.
2: Esattamente.
1: Ok.
2: Quindi parto dalla melodia e poi stilo questo testo che nei giorni sempre cambia. Io solitamente parto dal ritornello, che è la parte un po' più importante per me.
1: Quindi sono tutte delle bozze, diciamo.
2: Esatto, tutte delle bozze. Poi, okay, dopo forse una settimana, tutte queste bozze le metto insieme e alla fine esce il testo che cercavo.
1: Senti, ma è successo che hai scritto il pezzo, dopo da lì a qualche mese, una volta registrato, eccetera, hai detto: però potevo farlo in modo diverso,
2: sì,
1: questo.
2: Sì, tantissime volte.
1: Quindi cosa succede? Lo riprendi di nuovo?
2: Allora,
1: se è già uscito, che fai?
2: Allora, se è già uscito, o provo a fare un riarrangiamento diverso, quindi mm-hmm, magari con un beat diverso o con qualcosa di diverso, insomma.
1: Okay.
2: Se no mi arrangio, diciamo, nel senso che poi scriverò altri testi diversi sicuramente.
1: Quindi... perché poi l'artista non è mai contento,
2: no,
1: al 100%.
2: Assolutamente. In quel momento magari sei euforico, dici sì, è il pezzo della vita, poi lo ascolti e dici sì, ci sta, beh, carino.
1: Forse era la vita precedente. Quindi insomma dobbiamo aspettarci dei reprise,
2: sì,
1: in qualche modo.
2: Sì, sicuramente, sicuramente.
1: Senti, tu lavori con dei musicisti anche?
2: Sì, io ho tanti amici, sia artisti che musicisti, okay, con i quali collaboro,
1: okay,
2: e faccio anche molti feat in generale, sia con le ragazze che con i ragazzi, uh-huh, ed è un bel modo secondo me di collaborare, perché innanzitutto condividiamo gli ascoltatori.
1: Certo.
2: E poi anche live è importantissimo conoscere, diciamo, altri ragazzi che fanno il tuo stesso mestiere, diciamo così. Quindi è molto importante questa parte della musica, sicuramente.
1: Va bene, dai, richiacchieriamo insieme tra pochissimo.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Beh, vabbè, un omaggio a Maradona da parte di Mannarino. Stavo dicendo a Zara, alla nostra Sara, che qui mi ospita oggi a Primo Palco, che c'è anche un po' di pizzica all'interno di questa canzone di Mannarino, che lui è un romano e fa un omaggio in questo caso all'idolo del calcio mondiale e l'idolo di Napoli.
1: Sì, esattamente. E diciamo che la pizzica forse non è uno dei miei generi preferiti. Allora, non la so ballare e non la so cantare.
0: E però l'ascolti da quando sei piccola.
1: L'ascolto ovviamente, è piacevolissima. Però non è molto il mio genere, ecco. Diciamo questa cosa mi distoglie un po' dalle mie radici, però è comunque piacevole da ascoltare.
0: Notte della Taranta, sei mai stata?
1: Ci sono stata. Okay. E, sì, molto, molto bello, sicuramente suggestivo.
0: Coinvolgente.
1: Coinvolgente, ma forse non ci riandrei. Basta. Cioè, una volta,
0: troppo caos.
1: Sì, troppo caos.
0: Beh, del resto ormai è diventato uno dei festival più grandi del mondo. Quindi arriva veramente gente da tutto
1: sì,
0: il
1: sì,
0: mondo.
1: Sì.
0: Perché nasce nella tradizione per la terra del Salento, la Puglia, eccetera. Dopodiché arriva a livello internazionale. Allora, stavamo parlando prima del fatto di collaborazioni con musicisti,
1: sì,
0: cioè chi ti ruota intorno.
1: Esattamente, sì. Allora, come dicevo, è importantissimo avere comunque addetti, diciamo, al settore, anche persone che in generale fanno questo giornalmente come me. È un modo sia per rapportarsi che per confrontarsi, sicuramente.
0: Okay.
1: E l'unica cosa che un po' mi dispiace è che le ragazze, ci sono più ragazzi che ragazze, soprattutto nel mondo degli artisti emergenti.
0: Ah sì?
1: Sì, purtroppo.
0: Cioè
1: sì.
0: Questa è una condizione in generale, dici, in Italia o a livello proprio del territorio?
1: Io
0: tuo?
1: Dico in Italia, proprio in Italia,
0: okay,
1: in generale. Sì, sì, sono forse i ragazzi, non lo so, sono un po' più coraggiosi, sicuramente. Si buttano di più per nuove esperienze in generale. E le ragazze forse sono un po' frenate. O magari, non lo so, non gli viene il testo subito così e quindi lasciano fare lì la cosa. Invece i ragazzi no, sono un po' più intraprendenti sotto questo punto di vista, se proprio devo dire.
0: Ma dai,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Non ci avevo mai pensato a questa cosa. Sì, in realtà ci sono, ma forse anche a livello mondiale,
1: infatti,
0: ci sono molti più artisti uomini rispetto alle donne, sempre meno band.
1: Esattamente, sì.
0: Perché ormai la band sta diventando un qualcosa, forse anche per una questione gestionale di costi.
1: Può essere,
0: perché
1: sì.
0: Perché spostare 5-6 persone è diverso che spostare magari l'artista.
1: Una singola persona.
0: Dobbiamo ascoltare l'altra canzone che mi hai portato, che si intitola Parole mai dette.
1: Sì, esatto. Questo è uno degli ultimi testi che ho scritto, sono molto affezionata.
0: Ok. Parole mai dette, però le hai scritte.
1: Esatto.
0: E volevi dirle o le hai dette
1: allora,
0: presentando la canzone?
1: Allora, le ho dette sicuramente.
0: Non so cosa ti ho chiesto, però mi piaceva.
1: Sì, sì, sì, no, è giusto. Allora, alcune cose che non riuscivo a dire sicuramente sono all'interno di questa canzone, diciamo così.
0: Ok.
1: Quindi sì, sono tutte scritte qui, per questo ci sono molto affezionata.
0: Ok. C'è un destinatario?
1: Certo.
0: Perfetto, non lo voglio sapere. Zara.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Wow, non ci credo più, Diodato a primo palco su Rai Radio Tutta Italiana. Che ritmo, Sara.
1: Bravissimo, veramente.
0: Bravissimo. Tra l'altro stavamo guardando, ma vediamo un po' da che parte della Puglia è nato, eccetera. In realtà lui nasce ad Aosta.
1: Aosta, sì.
0: Quindi proprio dall'altra parte.
1: Infatti.
0: Poi però si trasferisce con la famiglia a Taranto, quindi è tarantino, insomma.
1: Sì, sì.
0: A tutti gli effetti. La Puglia è meravigliosa. No, io questo lo dico, sembra quasi uno spot, però se non siete mai stati in Puglia vi siete persi qualcosa di fantastico, sia da un punto di vista geografico, naturalistico, il mare, eccetera, sia da un punto di vista culinario, perché si mangia benissimo.
1: Tantissimo.
0: E poi la gente.
1: Sì, sì, sì,
0: perché
1: sono...
0: l'ospitalità ce l'avete proprio nel DNA, ho fatto quasi la rima.
1: È vero, siamo molto calorosi, questo lo confermo.
0: Lì ti senti a casa. Io sono venuto giù qualche giorno fa a Lecce per una masterclass e mi sentivo a casa mia. Cioè, dopo due minuti ci fate sentire proprio a casa vostra. Senti, tornando invece alla musica, quella suonata, tra l'altro Zara, nostra ospite, il talento ospite di oggi di Primo Palco, dovete sapere che studia anche all'Università di Lecce economia.
1: Economia, esattamente. Il primo
0: e
1: anno.
0: Prima tu mi raccontavi, cosa che vorrei condividere con gli ascoltatori, che anche lì, essendoci in sede universitaria, insomma, tanti musicisti, tanta gente che ama la musica, create proprio degli show, degli spettacoli.
1: Esattamente, sì, c'è questo spazio, insomma, per il comitato studentesco, per gli studenti, dove tu hai la possibilità di prenotarti, quindi prenotare il tuo slot, diciamo così, e andare lì ad esibirti. Ed è sicuramente uno spazio di condivisione dove conosci tantissimi artisti nuovi e nascono anche tantissime collaborazioni.
0: Quindi dalle jam session magari nascono poi delle collaborazioni.
1: Sì, ha voglia. Prima di tutto ci sono tantissimi musicisti, anche magari che non hanno una band, diciamo così.
0: Okay.
1: Quindi sono solisti di loro stessi. Quindi grazie poi al cantante che vanno a conoscere, si creano questi live. E quindi è bellissimo.
0: Ma è bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi ti capita anche di cantare insieme ad altra gente.
1: Sì, che magari non conosci e poi in quel momento vi conoscete tutti. È impressionante.
0: Senti, poi altra cosa. Il tuo ultimo live dove l'hai fatto? Io lo so, perché però voglio che tu lo possa raccontare, perché
1: certo,
0: è bella questa cosa.
1: Certo, sì, ho fatto il mio ultimo live il 24 luglio, sì, a Supersano, un paesino sempre in provincia di Lecce, con dei
0: miei
1: amici.
0: Come si chiama il paesino?
1: Supersano.
0: Supersano.
1: Supersano.
0: Ah, cavolo, gli abitanti? Healthy? No.
1: I supersanesi.
0: Stanno benissimo tutti lì, Cioè a Supersano non puoi star male, neanche un raffreddore a Supersano. Supersano, lì stai proprio una favola.
1: Ma diciamo... E quindi sì, ho fatto questo live insieme ai miei amici ed è stato molto bello. Sì, anche lì in quel contesto erano poche ragazze. Questa cosa mi dispiace molto, sì, come dicevamo prima.
0: Com'è andata però? Bene?
1: Bene, benissimo, è sempre bello. Poi ovviamente con i tuoi amici è sempre una cosa divertente. Si fanno le prove prima, ci si diverte, insomma.
0: Bello, come si faceva una volta, insomma.
1: Esatto, sì.
0: Io mi ricordo anni fa c'era un programma che Giovanotti faceva su Radio Capital.
1: Ok.
0: In questo programma si chiamava Sole Luna.
1: Ah.
0: Che poi è diventata Sole Luna anche la sua etichetta discografica,
1: sì.
0: Dove lui conduceva, erano lui, Saturnino il suo bassista, qualche suo musicista, ogni tanto arrivava qualche amico a trovarli, da Luca Carboni a Bersani, a tutti questi, e improvvisavano delle jam in diretta.
1: Bellissimo.
0: E passavano la serata in diretta radio proprio a improvvisare, un po' come si fa in questi posti che tu mi hai raccontato.
1: Sì.
0: Poi c'è un'altra attività. Mi piace molto questa, è molto molto particolare, che sono le canzoni al telefono.
1: Al telefono, esattamente.
0: Cosa vuol dire?
1: Allora, questo è un nuovo format,
0: okay.
1: Destinato proprio agli artisti emergenti. Consiste nel fatto che tu proponi un repertorio su questo sito, quindi ti presenti come artista, la tua biografia, in generale cosa fai, con la copertina, le tue canzoni, e le persone hanno la possibilità di dedicare appunto una canzone a chi più vogliono. Quindi ti contattano, ti mandano il numero della persona a cui destinare la canzone. E
0: quindi tu metti una tracklist, diciamo, di canzoni, le tue sì, ma magari anche altre
1: anche
0: cose.
1: Anche le altre sì, ovviamente, okay. Perché io lì sono come performer e come cantautrice, quindi hanno la possibilità di scegliere sia le mie che le canzoni.
0: E poi la
1: altri.
0: Canti al telefono, cioè a colui che magari deve fare una dedica.
1: Esattamente, sì.
0: È bellissimo.
1: È davvero bello. C'è qualcuno che non risponde.
0: Come?
1: Quello sì.
0: No.
1: Sì, infatti poi devi scrivere su WhatsApp. Però solitamente va sempre
0: bene. Salve, sono
1: bene.
0: Quella che deve cantare una canzone.
1: Esattamente.
0: Ok. Sai che si potrebbe fare anche con la radio?
1: Con la radio?
0: Ciao, sono Giulian Borghesan. E dall'altra parte sti. No, perché poi va a finire così.
1: È vero.
0: No, però mi piace questa cosa. Ti è capitato nella scelta magari di una canzone tua?
1: Allora, è capitato una volta, sì, della canzone Io non piangerò, uh-huh. Da dedicare ad una mamma, okay. È stato bellissimo, veramente, ed è rimasta tanto soddisfatta.
0: Bella. Senti, prima di salutarci ci ascoltiamo una canzone dei The Giornalisti.
1: Sì.
0: Quando Tommaso Paradiso aveva la band, non so se tu hai seguito anche un po' il loro percorso musicale,
1: sì,
0: le loro cose.
1: Sì, sì, sì.
0: Meravigliosi, meravigliosi. Poi c'è chi si divide in questo momento, esatto. Chi ama Tommaso Paradiso da solo, chi amava e dei giornalisti, chi vorrebbe la reunion di questa cosa. La vedo dura, però.

0: Questa è la tromba di Paolo Fresu, la voce naturalmente di lui, Gino Paoli. Quando ti rivedrò, stavo raccontando qui a Sara, a Zara, è questa canzone che Gino Paoli ha scritto pensando a un duetto insieme a Ornella Vanoni. Poi Ornella è venuta a mancare e lui ha detto, a parte vabbè, la sofferenza, non dovevi fare questa cosa, anche perché io ho scritto questa canzone. E allora cosa ha fatto? Non ha voluto sostituire la Vanoni con un'altra voce femminile, sì. Ha chiamato un musicista, un trombettista, strumentista meraviglioso come Paolo Fresu, e le parti dove avrebbe dovuto cantare la Vanoni sono state invece sostituite con la tromba di Fresu.
1: Bellissimo, veramente.
0: Ed è un pezzo da pelle d'oca.
1: Esatto,
0: è veramente,
1: esatto.
0: Veramente bello.
1: Meraviglioso.
0: Bello, bello, bello. Cara Zara, io intanto ti ringrazio di essere venuta qui a Primo Palco.
1: Grazie a te, veramente.
0: Mi hai detto che in questo periodo non ci sono live, cose, stai lavorando in studio?
1: Adesso sì, sto lavorando in studio perché a fine anno vorrei pubblicare il mio album.
0: Ok.
1: Quindi adesso sono fissa in studio. Sicuramente avrò delle date, ma programmate ancora nulla. Ma sui miei canali social ovviamente poi aggiornerò sulle prossime,
0: assolutamente,
1: sui prossimi eventi.
0: Allora, mi devi promettere di salutare la tua Puglia.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Primo. Secondo, di continuare così,
1: sempre
0: determinata. Terzo, di fare un grande successo, perché voglio poi presentarti quando hai anche un grande successo alle spalle.
1: Ti ringrazio davvero, gentilissimo.
0: Va bene? Grazie a Zara, grazie Sara per essere stata qui con me. Noi continuiamo con la musica.

Ex, il titolo della canzone appena ascoltata qui su Rai Radio Tutta Italiana, Irama insieme a Elodie, poi c'è questo assaggio di sitar che si sente tra nell'arrangiamento. Va bene, è il 17:42 minuti, nel frattempo io ringrazio Sara, in arte Zara, che è stata nostra ospite qui oggi a Primo Palco, il talento di questa puntata direttamente dalla provincia di Lecce, quindi dalla bella Puglia, dal Salento. Grazie davvero di cuore, spero vi sia piaciuta. Noi ogni giorno proponiamo un giovane artista, lo facciamo per dare visibilità a questi ragazzi che hanno un sogno nel cassetto, ovvero quello di fare musica e di costruire un percorso importante. Come fare per essere protagonisti qui a Primo Palco? Molto facile, basta mandare una mail primopalco@rai.it, un paio delle vostre canzoni che non siano delle cover ma brani vostri, una piccola bio, qualche indicazione, link dei vostri social e un contatto, e poi un po' alla volta, insomma, come dico sempre, cerchiamo di accontentare tutti. Noi siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 qui su Rai Radio Tutta Italiana, dalle 16:30 alle 17:30 un'ora di spazio per il talento, e poi nell'ultima mezz'ora, come sta accadendo in questo momento, chiacchieriamo di musica, facciamo ascoltare bella musica dalla nostra playlist. La prossima canzone riguarda un'altra coppia che non ti aspetti: Lorenzo Giovanotti da una parte, Samurai J dall'altra, che è la coppia del venerdì, perché esce proprio oggi Le Foglie di Tè, che è la loro nuova canzone. Tutto è stato svelato tramite un post social, poche parole di accompagnamento, tra queste la domanda "balliamo", e lì già si capiva, insomma, il mood della canzone. Un pezzo tutto da ballare. E c'è da dire una cosa, che i due convivono gli stessi stili, diciamo, musicali, no? Il ritmo, il movimento di Lorenzo da una parte, l'attitudine di Samurai J, e il risultato è questa canzone fisica, ritmata, molte percussioni, elettronica e dance. Il produttore artistico, guarda caso, è Dard Dust. Allora, stop alla base, ce l'ascoltiamo, la nuova di Lorenzo Giovanotti e Samurai J si intitola Le Foglie di Tè.

Come la canzone Le foglie di tè, Lorenzo Giovanotti, Samurai J, canzone che esce proprio oggi in tutte le radio e noi stiamo sul pezzo, quindi anche su Rai Radio tutta italiana. Stavo dando un'occhiata un po' ai tour degli artisti, eccetera. Per quanto riguarda Willy Peyote, parte il suo tour nei club proprio sabato, quindi domani. Oggi è il 9, domani il 10, sabato dal Vox di Nonantola in provincia di Modena, che è uno dei club storici nel circuito della musica dal vivo in Italia. E allora in bocca al lupo a Willy Peyote, saranno tante le canzoni che porterà sul palco durante questo tour, e tra le canzoni naturalmente non può mancare quella che ha portato al Festival di Sanremo del 2025, grazie ma no grazie, e ce l'ascoltiamo, Willy Peyote.

Io tutta italiana, stavo dicendo qui Emanuela Belfiore che io questa canzone l'associo a affari tuoi assolutamente. Perché? Perché con Stefano De Martino questa canzone ormai in tutte le puntate, quando becchi il pacco che non contiene tanti soldi, adesso non mi ricordo qual è il numero del pacco, comunque parte questo pezzo, e a un certo punto facevano anche il balletto in studio, quindi l'associo a quella roba lì. Va bene, è quasi finita la nostra puntata. Volevo solamente segnalarvi questa cosa: se siete dalle parti di Modena, il 12 ottobre il Conservatorio di Modena e Carpi sarà intitolato a Luciano Pavarotti. In serata, concerto in onore appunto del tenorissimo, in occasione del suo quello che sarebbe stato il 91esimo compleanno. E questo, insomma, è un, come dire, è un bel messaggio, no? L'inaugurazione di questo conservatorio, per questa intitolazione, per tutti i giovani. Infatti l'intitolazione vuole affidare alle nuove generazioni di studenti, cantanti e musicisti l'esempio artistico e umano di uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Grazie a tutti da Giulia Borghesan. Sono incagliato qua all'ultimo momento, ma un po' anche di stanchezza. Ci sentiamo lunedì dalle 16.30 alle 18 con la prima puntata della settimana di Primo Palco e un altro nuovo talento nostro ospite. Vi lascio con Arrivedorci, insomma la canzone giusta di Elio e le Storie Tese. Buon weekend a tutti, ciao.

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi in controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

quindicesima posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in quindicesima posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

relazioni. Puro sangue.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il signor Jones, il signor Wang e il signor Arval sono divenuti negli ultimi decenni più ricchi, ma via via anche più soli.
3: Ma
2: più...
3: che una battelletta, l'americano, il cinese e l'indiano.
2: Il sardo. Più invidiosi, più ossessionati dai soldi, più assorbiti dal lavoro e di conseguenza più infelici. E inquinano perché comprano.
3: Scusa, te lo dico, ma non fa dubbio.
2: Infatti non
3: è una battelletta.
2: Ci dicono che per diventare sostenibili dobbiamo fare un sacco di sacrifici.
4: La verità è che per diventare sostenibili dobbiamo vivere meglio, non peggio. Non dobbiamo fare nessun sacrificio. Dobbiamo semplicemente costruire una società di gente più coesa, più connessa, combattere la solitudine e smettere di ossessionare questi ragazzi con la performance. E lì, se volete, vi apro un capitolo sulla scuola, su come dovrebbe essere fatta la scuola per una società sostenibile e felice.
5: Apriamolo, se lei ha tempo, che ce l'ha
4: il treno? No, io l'ho preso tardi, anticipabile, quindi in modo... io non ho pressione di tempo.
5: Va bene, apriamo il capitolo sulla scuola, basta lezioni frontali, basta performance.
4: Sì,
5: basta.
4: Speriamo che ve la passano tutta questa roba, perché... andiamo a scuola, 6 anni, e il primo giorno di scuola ci mettono a sedere per 5 ore al giorno.
5: 8 ore,
4: figuriamoci. Quel primo giorno fatidico che tutti abbiamo passato, abbiamo ricevuto un messaggio che ha cambiato la nostra vita. Tu non sei qui per star bene. Sei qui per produrre, per formare, imparare, ma non per star bene. Per un bambino è un messaggio dirompente quello lì, perché il bambino fino a quell'età non ha fatto niente altro che imparare, ma l'ha fatto attraverso il gioco, cioè coniugando strettamente piacere e apprendimento. E la scuola comincia sempre il primo giorno dicendoti fermo e zitto, immobilità fisica e silenzio, cioè esattamente il contrario di quello che implica il gioco.
2: Già a 6 anni capiamo che il benessere non è contemplato nel percorso per diventare adulto. Ma chi ha stabilito le regole? Come siamo finiti in una situazione del genere?
3: Ecco il navigatore, ci siamo distratti.
6: Siamo finiti in una situazione del genere perché era necessario produrre il più possibile. C'è un libro, adesso forse anche fuori catalogo, di Edward Thompson degli anni 60, che cerca di descrivere come le persone dalla fine del Settecento hanno iniziato a essere disciplinate dai capitalisti perché cambiassero la dimensione del tempo. Quello che accadeva nelle prime fabbriche inglesi con la rivoluzione industriale era che le persone, soprattutto gli uomini che dovevano lavorare in fabbrica, non si presentavano al lavoro, perché non avevano l'idea che tutti i giorni dovessero essere uguali e che ogni giorno dovessi lavorare con lo stesso ritmo, con la stessa produttività. Quindi quello che accadeva è che spesso si presentavano al lavoro di martedì, perché il lunedì era il San Lunedì, cioè il giorno post ubriacatura. Dopo che si erano ubriacati per fine settimana, il lunedì non andavano al lavoro, perché tra l'altro non avevano ancora finito i soldi. Tornavano a lavorare il martedì, il mercoledì, e da lì cominciavano a lavorare a un ritmo più sostenuto, ma non andava bene, perché per la produzione capitalistica invece bisognava prevedere quanta merce sarebbe stata prodotta, e doveva essere la stessa tutti i giorni, e quindi quella produttività non funzionava. Il tempo era di nuovo una dimensione importante, perché le persone non avevano gli orologi da polso. L'orologio da polso veniva regalato magari alla fine di tutta la vita lavorativa. Esisteva un unico orologio che spesso veniva manomesso per sottrarre tempo alla pausa pranzo. E quindi questa manomissione del tempo del lavoro e questa idea del controllo del tempo è stata decisiva negli ultimi 2 secoli.
2: Sai, Luca, in che giorno della settimana abbiamo meno probabilità di avere un infarto?
3: Domenica, almeno in Occidente, quando ti riposi.
2: Esattamente, invece la massima è il lunedì, soprattutto la mattina.
3: Ah, oggi che giorno è?
2: Lunedì mattina. Ah. E tu come ti senti?
3: Tiè.
2: Sai qual è il motivo? Che il lunedì mattina molta gente deve tornare a un posto di lavoro che odia.
3: Ah, dove l'hai letto questo?
2: La pagina 225 del libro di Bartolini.
3: Ah.
2: Tu lo sapevi già?
3: Ma lo immaginavo.
4: Io credo che siamo alla fine di questo sistema sociale, perché non funziona. È così chiaro, così evidente che non funziona. Non ci sono vincenti e perdenti. C'è chi perde di più e chi

0: L'ho vista.
1: Anche Ricchi piangono, te la ricordi?
0: Sì.
1: Telenovela messicana degli anni Ottanta. E anche i ministri piangono, come Gilberto Pichetto Frattin davanti alle parole della giovane attivista climatica Giorgia. Lo so, è un collegamento ardito, ma il critico interiore che sta in regia mi dice che non si può fare un podcast sull'ansia senza menzionare l'ecoansia.
0: Che critico interiore, perché? Che ti ha detto questo proprio?
1: Sì.
0: Vabbè, mo c'è scoccena.
1: Prenota per 4.
0: Sì, in un posto, una pizzeria, se no spendo tanto.
2: Alonso, Gilberto Jimenez, ferito per aria. E tu pure, caro. Salve, hai visto chi c'è, Pedro? C'è Alonso Jimenez, Gilberto, ferito per aria.
3: Salve, Alonso Gilberto Jimenez, ferito per aria.
4: Molto piacere, sono ferito per aria.
2: Sono Dolores.
5: Ecoansia è una parola nata da oramai da forse 10 o 20 anni. È composta da due parti, la prima è eco, che quindi sta per dire ambiente, e quindi l'ansia che riguarda l'ambiente, la terra. Ora, questa parola è formata perfettamente in lingua italiana, ma devo anche ricordare che viene, diciamo, ricalca da una parola inglese. E la parola inglese, quindi nata prima che nella lingua italiana, è eco-anxiety, questa è la parola. Eco-ansia sta a dimostrare come il nostro lessico si aggiorna, si adatta continuamente ai nuovi bisogni. Allora, ecco un nuovo tipo di preoccupazione. Non aveva un nome? Bene, ora il nome già da molti anni ce l'ha.
1: Per il maestro Zen Thich Nhat Hanh, la soluzione all'ecoansia è usare la meditazione per affrontare e accettare la realtà dei fatti, inclusa la possibilità di estinzione della nostra stessa civiltà.
0: Ah, cioè tu ti rassegni che la nostra civiltà... Però non è una soluzione questa, o no?
1: L'accettazione è l'unica soluzione. Comunque il nostro monaco Girolami ha portato la meditazione persino in carcere.
0: L'hanno arrestato di nuovo.
1: No, a lui ha portato la meditazione in carcere. E con che risultato?
0: Mi preoccupa però.
6: È ottimo, anche perché l'ansia è uno dei problemi delle persone detenute. Paradossale, uno si immagina le persone detenute come i pirati della Malesia con i tatuaggi. In realtà sono delle persone molto sofferenti, molto fragili e molto ansiose. E in carcere si fa un uso e un abuso di ansiolitici e sonniferi. E invece la meditazione si è rivelata uno straordinario strumento per la gestione dell'ansia, per la gestione della paura, per la gestione del sonno. Una cosa che non si sa è che le persone detenute non dormono, per il pensiero che va fuori, per il senso di colpa, per il rumore costante, per le televisioni accese, e quindi fanno anche lì un grande uso di sonniferi. Grazie alla pratica della meditazione si è visto che è possibile dormire bene, ridurre l'ansia, ridurre lo stress, ridurre la paura e, cosa non piccola, riduzione significativa della recidiva criminale.
1: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatici. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira intorno a una domanda.
0: Ecco, io sono Luca Franco e giro intorno alla... No.
1: Non tu, il podcast.
0: Ah, ok.
1: Come si trasforma l'ansia in un'alleata?
7: Ecco, sono contenta di avervi incontrati qui a teatro. Stasera mandiamo in scena Kintsugi, che è uno spettacolo tratto dal mio libro. Kintsugi è l'arte giapponese di riparare le fratture con l'oro. In origine si riparavano le ceramiche, ma poi Kintsugi è diventata l'arte spirituale di riparare le ferite dell'anima con l'oro della consapevolezza. E questa sera facciamo uno spettacolo in cui portiamo in scena Tomoe, la protagonista del libro. È una guerriera, sciamana, samurai, leggendaria in Giappone, che era considerata invincibile, la sua leggenda la vuole invincibile. E quando le è stato chiesto il segreto della sua invincibilità, lei ha risposto: io sono invincibile perché sono piena di ferite, di fratture, di cicatrici

0: ma sono tutte riparate con l'oro della consapevolezza. Cosa stanno facendo? Questo rumore? Ragazzi, potete togliere la musica? Sto facendo un'intervista.
1: Okay.
0: Grazie. Certo, anche l'anima riparata con l'oro diventa ancora più bella. Infatti, quando tu ripari con l'oro una cicatrice, ne fai una finestra da cui può passare la luce del sole.
2: È questo il senso ultimo dell'essere immersi, coinvolti nel mondo. E di questo l'anima ha bisogno, necessita. Non è buddista e non è cristiano, è puro coinvolgimento ed è psicologico. Tutta la confusione in cui ci troviamo, moglie, famiglia, marito, figli, economia, è qui che si forma l'anima, non nella trascendenza.
3: Quando Hillman e Selene parlano del fare anima, intendono prendere ogni persona, oggetto,
4: evento. Ma non conoscevano loro?
3: Come no? Certo, lei era una sua allieva, no? Era una sua
4: però
3: amica.
4: Hanno detto in due momenti diversi.
3: Sì. Comunque, ogni evento con cui veniamo in contatto, noi dobbiamo ricordarci che stiamo sognando. Quando restiamo troppo attaccati agli eventi, a volte perdiamo la testa, anche per poco.
4: Quindi dobbiamo svegliarci dal sogno che è la nostra realtà.
5: Stiamo andando alla filosofia qui, no? Questo è il panico della libertà, quando uno ha una doppia scelta, 2, 3, 12, 20 scelte, no? E sta nell'angoscia, nell'esitazione, quale vestito mi metto, no? Per esempio, quello è il panico. Ma in realtà la persona veramente libera agisce secondo una necessità interiore, non sceglie. È necessario fare quella cosa, punto. E funziona perfettamente, ma lo devi sentire come necessità. In quel momento scompare la scelta, non c'è più il problema della scelta. Qui siamo a livelli filosofici, no? Se leggi Bhagavad Gita, no? Se leggi dal momento in cui Krishna dice Arjuna, tu devi farlo, punto.
6: Hai già un algoritmo che ha preso tutti i parametri e ti ha detto
5: sì. Ma è interiore, non è esteriore, non è Elon Musk, cioè è
7: connesso con l'universo,
5: esatto.
6: C'è qualcosa che ti
5: per questo prima dicevo Dio, avevano Dio, no, i mistici. Non c'è più, no? Cosa c'è adesso? Beh, la tua verità soggettiva, no? Che rimanda ad una necessità. Puoi fare diversamente, devi fare quella cosa. Una cosa piacevole, non è kantiana, cioè non è una cosa che ti pesa, il dovere tedesco, no? Il dovere. No, è una cosa bella, era necessario farlo, che bello. Non sono libero, che meraviglia, devo farlo.
3: Vivi il momento, non pensare, senti, usa il tuo istinto e la tua intuizione, senti la forza.
4: Ma Topolino questo?
3: Voleva essere il maestro Yoda.
4: Ah, ma il maestro Yoda ha detto
8: fare o non fare, non esiste provare.
3: È vero, non esiste provare, c'è solo fare, è verissimo.
4: Okay.
3: Comunque, noi abbiamo chiesto a Maura Cancitano di farci alcuni esempi di esercizi filosofici adatti al superamento dell'ansia.
4: E ma Star Wars?
3: C'entra niente.
4: C'entra niente. Vabbè, okay. Bello però Star Wars, ok.
9: Uno è quello che oggi ha una dimensione, una connotazione molto religiosa, ma poi in realtà è un esercizio di scrittura stoico, che è l'esame di coscienza, che è proprio può essere l'esercizio di scrivere, di ricapitolare la propria giornata. E questo è utile anche solo per fermarsi. Io consiglio di raccontare dalla sera verso la mattina. Il rischio sarà fare un elenco di tutto quello che ho fatto, essere soddisfatti o no sulla base di quanto si è fatto. E poi un altro esercizio che ha più una dimensione dialogica, che è utile in un momento in cui anche qui tendiamo a fissarci solo sulle nostre convinzioni, perché determinano la nostra identità, quindi abbiamo spesso delle posizioni molto nette sulle cose, è l'antilogia sofistica. E quello che si può fare con l'antilogia sofistica è cambiare il punto di vista. Non tanto per cambiare idea, perché spesso non ti porta a cambiare idea, ma ti porta a capire cosa può portare una persona ad avere un'idea su qualcosa completamente diversa dalla tua.
10: L'intelligenza emotiva è chiave nella vita. Cioè, noi insegniamo solo intelligenza cognitiva nelle scuole, detto da un professore, come se fosse tutto quello che conta per vivere bene. Ma in realtà gli studi dimostrano che per costruirsi vite felici e soddisfacenti conta molto di più l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è la capacità di capire gli altri, di provare empatia, anche la capacità di capire se stessi, è la profondità della comunicazione, della comprensione che hai con gli altri e con te stesso. La scuola impone scadenze pressanti, programmi estensivi. Questo implica svantaggiare le persone che hanno profondità di riflessione e spirito critico, perché tu non puoi fermarti a farti delle domande, devi essere superficiale ed acritico per andare bene a scuola e ovviamente estremamente disciplinato. Se pensiamo ai tempi in cui la scolarizzazione di massa fu inventata, cioè all'incirca oltre un secolo fa, poteva anche avere un senso, perché quella era una società che si andava industrializzando, quindi avevamo bisogno di formare forza lavoro, operaia e anche soldati. Ma una scuola di questo genere ovviamente non crea gente creativa, non crea gente innovativa, crea una serie di soldatini estremamente disciplinati ed estremamente abituati a non andare in profondo. In tutto questo, ovviamente la felicità di questi ragazzi ci va di mezzo. E ci va di mezzo anche la loro socialità, perché essendo sottoposti esclusivamente a pressioni competitive, beh, questo ovviamente non favorisce le loro relazioni.
3: Anche l'idea di felicità come diritto o dovere da raggiungere può contribuire a renderci ansiosi.
4: Perché dobbiamo essere sempre felici, dici?
3: Certo, no?
4: O dimostrare agli altri che siamo felici con delle foto bruttissime sui social.
9: Quando la tecnica diventa un modo per avere più successo, quindi uso tecniche tradizionali millenarie per comprare la macchina, comprare la casa, creare un'azienda, una startup da un milione di euro, quella cosa può anche funzionare, ma a quale prezzo? Qual è l'effetto reale? È un tema enorme.
3: Io provo ansia quando devo accompagnare i bambini a scuola, quasi ogni volta che devo uscire di casa.
4: Ma non pensi ai bambini che hanno ansia perché dice mo mamma ci deve accompagnare a scuola?
0: Sono inadeguata ad affrontare il mondo, certo, ma chi è adeguato ad affrontare un mondo innaturale? È vero, sono inadeguata a uscire da quella porta e questa inadeguatezza me la respiro fino in fondo, la porto con me. Non sono consapevole fino in fondo di quello che mi sta succedendo, lo giudico negativamente e ne ho paura. Questa cosa mi travolge, mi rende vittima. Se invece io sono consapevole di quello che mi sta succedendo, ho fede in quello che mi accade e quindi non analizzo, non giudico, semplicemente vivo quello che mi accade, allora questo mi porta a uno stato di risveglio, di consapevolezza più elevata. Poi se tu mi dici se è facile da fare, ti dico di no. È semplice perché è naturale, ma non è facile.
4: Inizio Speech 26.
3: Parliamo dei giovani.
4: Dei giovani, sì.
3: Ok.
4: Fine Speech 26.
3: Perfetto.
4: Ok.
10: Ormai andiamo verso la customizzazione totale in tutte le branche dell'attività economica, della vita sociale, e la scuola insiste a trattare tutti nello stesso modo, totalmente in controtendenza. Io veramente, se qualcuno mi spiega perché in 100 anni è cambiato tutto, meno che la scuola, io gliene sarò estremamente grato, perché io non ho mai capito questa cosa.
0: Quando riconosci che stai vivendo, stai per vivere uno stato d'ansia, dovresti semplicemente dire a te stessa: so che il mio respiro si sta accelerando, so che il cuore batte più forte, so che sta aumentando il calore corporeo. Sì, sono inadeguata e respiri questa inadeguatezza. Alla fine risorgi come Tomoe. La guerriera sciamana con l'urlo dell'anima selvaggia.
3: Ci sono tantissime tecniche per stare meglio con se stessi e con gli altri, che poi altro non sono che il nostro specchio negli ambiti più svariati.
4: Ogni tanto però gli altri, no?
3: Che?
4: Cioè, se c'è lo specchio, stai tranquillo, se ci stanno gli altri,
9: ci sono delle tecniche che funzionano, quello che dovremmo domandarci è quale effetto hanno, che era una cosa che in modi diversi si domandava anche Albert Hofmann, l'inventore dell'LSD, scopritore o l'inventore dell'LSD, che diceva che bisogna fare attenzione sia nelle sostanze, e io direi anche nelle tecniche, a non toccare il nucleo centrale dell'essere umano. Quando una tecnica ti sovrascrive qualcosa, può effettivamente farti guadagnare di più, farti avere più successo. Ma tu chi sei? Cos'è che desideri veramente? Perché quello che succede è che diventi un piccolo meccanismo funzionale per questa società. Ma il problema è che rischi di vedere ancora meno quanto questa società in realtà generi infelicità.
5: L'ansia è l'antefatto della magia. Sta per arrivare la magia e tu la stai bloccando. Cioè non accetti il segnale, non accetti l'indicazione che ti parte da dentro.
3: Questa me la tatuo. Mi fai male.
4: Vabbè, te la sto tatuando.
3: Ho capito, con le unghie sulla spalla.
4: Ah, ok.
3: L'ansia è l'antefatto della magia. Sta per arrivare la magia e tu la stai bloccando, cioè non accetti il segnale.
4: Ma se è una tua paranoia, vale lo stesso, perché comunque è il risultato di un problema che tu c'hai dentro, l'inconscio, ho capito.
3: Vabbè.
10: Quanto durerà questo podcast?
1: 8 puntate da 20-25.
10: Ah, 8 puntate sono.
1: Ah,
10: avevo capito che era un podcast, ero meravigliato il fatto della durata.
1: È un podcast di 8 puntate.
10: Tanta roba. No, avevo capito che era una. Vai, è stato un piacere.
3: Si sta per chiudere il sipario.
4: Sul palco della vita?
3: Sì.
4: Bello.
3: Ringraziamo Selene Calloni-Williams, che è rimasta con noi per tutta la durata del podcast, la linguista Valeria Della Valle, lo psicanalista Nicola Ghezzani, l'economista Stefano Bartolini, il monaco Dario Doscin Girolami, la filosofa Maura Gancitano, gli attori Luisa Merloni e Daniele Natali e la mental coach Nicoletta Romanazzi, che segue Marcel Jacobs e chiunque si senta la notte fissando il soffitto o prima di uscire di casa, come se dovesse correre i 100 metri con lo sguardo giudicante del mondo intero puntato su di sé. E che l'ansia sia con noi.
4: E che l'ansia sia con voi.
11: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura, direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.
12: Bing bang bang, voglio andare fino al conto, no. Bing bang bang, molte scuse ma non vengo, io rimango qui.
13: Rai Radio tutta italiana.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci, il mondo confida in te.

malato, un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte, per pure degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

pesce. È come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare. Come profondo il... Certo.

mezza all'era vita, mo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri, al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

musica dura che buca le casse, mondo che gira, radio baccano, suono che scalda dal freddo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi, siamo noi, siamo noi, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.